da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi, saranno le 6 e come oramai accade da settembre, una coppia niente male si ritrova davanti ai microfoni. Per voi, la Fra e Tobia, buongiorno.
2: Bello niente male. Buongiorno,
1: per
2: buongiorno,
1: un po'
2: buongiorno.
1: Modesti, low profile, sì, sì, sì.
2: Ma restiamo umili. Buongiorno, buongiorno. Ringraziamo sempre perché gli ascolti del Rock Morning Daily sono sempre molto alti, quindi grazie, siete tanti all'ascolto già in queste prime ore del mattino e beh, anche perché nella prima ora ci sono già un sacco di appuntamenti, per esempio tra poco ci porterà in Giappone per il Nihon Zitan, il Japan Time, e aspettiamo anche oggi che è festa le vostre sigle brevi ma creative al 366-663-4466.
1: Tutto perfetto, come iniziamo oggi? Così.
2: Con i barboon, con gli uomini dalla barba molto lunga, sono gli ZZ Top, questa è Tash.

Alle 6.02 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Alta tensione tra America e Iran sul Libano a rendere il clima infuocato. Le parole di Netanyahu, che ieri mattina aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare il traffico navale del Mar Rosso, uno scenario da incubo per Trump, che alza il telefono e chiama prima Netanyahu e poi intermediari di Hezbollah, facendo

0: Si promettere che Israele non li attaccherà.
1: Faceva propaganda per l'ISIS esaltando attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente. Il 21enne fermato dalla procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Il giovane nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza aveva prenotato per il 9 giugno un volo in Marocco.
0: Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia poco dopo la mezzanotte. La scossa di magnitudo 6.2 con epicentro in mare al largo della costa cosentina avrebbe una profondità di più di 200 chilometri. Al momento non sono segnalati i danni, ma la protezione civile prosegue con le verifiche.
1: I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un minivan davanti a una pompa di benzina nel Cosentino. Erano braccianti agricoli pakistani. 2 persone, anche loro di nazionalità pakistana, sono state fermate perché sospettate dell'omicidio. Indagini in corso per ricostruire la vicenda.
0: E torna come ogni 2 giugno la parata organizzata in occasione della Festa della Repubblica, di cui in questo 2026 si celebra l'80esimo anniversario. Questa mattina è in programma la consueta cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte cariche istituzionali.
1: E siamo allo sport, apriamo con il tennis. Ieri giornata magica per il tennis italiano al Roland Garros di Parigi. Per la prima volta l'Italia avrà ben 3 giocatori nel tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi 2 si sfideranno nel derby azzurro per un posto in semifinale.
0: E chiudiamo con il Giro d'Italia Women. Elisa Balsamo fa tris su anche la terza tappa da Bibione a Buia di 156 chilometri. Balsamo resta in maglia rosa. Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Un martedì 2 giugno su parte della nostra penisola con aria fresca in quote, responsabile sul nord Italia di spiccata instabilità atmosferica. Nella seconda parte del giorno sarà coinvolto anche l'alto versante tirrenico, con piogge, rovesci e temporali localmente anche forti, accompagnati da grandine, colpi di vento, un brusco calo delle temperature, sole caldo estivo invece all'estremo sud e sulle isole maggiori. Dettagli sull'Aperi Trebi Meteo.

0: Le 6:08 di questo martedì 2 giugno 2026, festa della Repubblica, e tantissimi di voi nel ponte, magari qualcuno di voi vorrebbe fare un salto in Giappone, noi vi portiamo virtualmente con il...
1: Nihonzikan.
2: Oggi è anche un po' rallentata la voce femminile, fa caldo in Giappone ed è il motivo di questa invenzione.
1: Mini fan tsuki no kutsu.
2: Capito? Semplicissimo, semplicissimo.
1: Mini fan tsuki no kutsu.
2: Il caldo da tempo affligge il Giappone, quindi ovviamente inventano qualsiasi cosa pur di combatterlo. Ricordiamo che abbiamo parlato anche di quelle salviettine rinfrescanti all'ennesima potenza, una sorta di collarino per rinfrescare, il giubbotto per rinfrescare, l'ombrello per rinfrescare, ma mancavano ovviamente invece le scarpe con il ventilatore.
0: Ci voleva
2: certo. Perché, certo. Le scarpe certo. Col ventilatore, cioè oltre a essere...
0: Si evita l'utilizzo del famoso di Bordeaux.
2: Sì, esatto, sono dei mini ventilatori che sono posti alla pianta di queste scarpe, oltre a essere già ultra traspiranti queste scarpe, sai, quelle lì che vengono fatte con il tessuto a nido d'ape, in maniera tale che comunque possa circolare l'aria all'interno del piede, buona colazione a tutti, e appunto ci sono anche queste scarpe che hanno inventato con due mini ventilatori a destra e a sinistra, perché bisogna stare attenti a queste cose, in maniera tale che il piede rinfresca, ma non solo, perché si può scegliere anche il sapore, il gusto di quello che viene ventilato, cioè nel senso dalla menta piperina fino al peperoncino, ecco, per darti
0: come
2: l'idea.
0: Girano le pale sotto la pianta.
2: Come, scusami?
0: L'ho detto, come ci sembra un scioglilingua, come girano le pale sotto la pianta.
2: Signora mia, però così è assicurato, quindi man mano che cammini queste ventole si attivano e emanano questo frescore in maniera tale che comunque la camminata è più fresca e più leggera. Quindi oggi dal Giappone...
1: Mini fan tsuki no kutsu.

0: Rida Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: 6:15, eccola qua. Abbastanza. Dormito stanotte in quel di Nettuno?
6: Allora, sì, il problema è che per raggiungere in tempo gli studi di Roma io devo alzarmi alle 3:20.
5: Oh, comodissima, benissimo.
6: Per uscire di casa alle 4:20 ed arrivare sotto la radio alle 5:30.
5: Vabbè, io sono andato a letto quasi all'1, mi sono alzato alle 5, siamo lì.
6: Dai, siamo messi.
5: No, proprio si vede, si vede.
6: E voi, cosa, contro cosa e contro chi lottate stamattina? Fatecelo sapere. 366-663-4466, tanto c'è Ray Charles, questa è Unchain My Heart.

0: Wow, vi abbiamo portato nel 1961. Pensa agli anni di questa canzone, versione originale di Ray Charles, e poi ricordate anche la versione di Joe Cocker. Comunque 61, X anni fa, non voglio neanche fare il conteggio perché mi inquieta la cosa. Contro chi e contro cosa state combattendo?
1: 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Comunque intanto hai dormito nelle braccia di Morpheus.
0: Sì, Matrix.
1: Non di Morpheus, di Morpheus. Matrix, buona trasmissione, sì. Ragazze e ragazze, ciao.
0: Grazie per i ragazzi, ciao, e Sabo. Per le ragazze. Ha detto che ci farà sapere come andrà stasera, perché c'è qualcosa nell'aria?
2: Non ho idea.
0: Comunque.
2: Allora, magari ci dice domani se oggi ha lottato contro qualcosa.
0: Già, però la mette sotto il punto di vista della lotta, non va bene. Secondo me lui c'è che prova, ma lei dice, cazzo vuoi.
2: Non so, magari non è riferito soltanto.
0: Rideva, sai, quelle cose lì da uomini un po' tristanzuole. Abbiamo augurato ovviamente anche un buon ponte a chi lo sta effettuando o a chi oggi ufficialmente è in vacanza, ma non tutti.
3: Buongiorno sfrecciati, ma quale ponte? Ecco. Quale festa della Repubblica? Qua si lavora sempre, signori. In ospedale, su turnazione, si lavora sempre. Ciao a tutti, tutti quelli che lavorano come me dall'ospedale delle Molinette. Ciao, Giuseppe da Torino.
2: Beh, sono tante le categorie di persone che lavorano, di quei lavori che non possono fermarsi mai, come mezzi di comunicazione, per esempio, anche noi, no? In quanto addetti alla comunicazione siamo regolarmente in onda anche se è un giorno di festa, e così anche le forze dell'ordine, gli ospedali e tutti quei servizi che insomma sono indispensabili nel loro ruolo nella società. Ti è piaciuto questo?
0: Bello, anche perché comunque quello ascoltato, insomma, è un infermiere o comunque lavora in ospedale, quindi cura il corpo degli italiani. Noi curiamo la mente degli italiani.
2: E l'anima.
0: Ecco, brava. No, esattamente quella.
2: Roma qui, quando si gira intorno all'anima, parte subito, e invece no. Angus and Julian Stone, questa è Big Jet Plane. Contro cosa e contro chi lottate? 366-663-4466.

0: Big Jet Plane, Angus e Giulia Stone su Radio Freccia 6:25, martedì 2 giugno 2026, giornata di festa per molti di voi, altri insomma invece, come ci state raccontando, sono regolarmente al lavoro. E allora, contro cosa e contro chi state lottando in questo martedì mattina? 366-663-4466.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Varese. Oggi macchina, piove, non c'avevo voglia di prendere acqua, l'ho presa già troppo quest'anno in moto.
2: Bene.
1: Si lotta contro un sacco di cose oggi, si lotta contro l'entusiasmo perché domani vado a vedere Metallica, contro la poca voglia perché oggi è il 2 giugno che è la festa di Stacippa in Svizzera.
2: Ehi, in Svizzera.
1: Lì. Bisogna andare a lavorare e va bene così. E con la preoccupazione perché già che domani e dopo non ci sono per andare a vedere il concerto di Metallica, sì, mia moglie ha deciso di farsi venire il colpo della strega con due bimbi da gestire, è un tantinino complicata la cosa. Insomma, si lotta con un po' di cose.
2: Sì. Andare col colpo della strega al concerto di Metallica non è proprio. Segue i concerti da seduti, eh?
0: Ma è la moglie.
2: Sì, ma lui, come dire, se la moglie ha mal di schiena, lui dove va? Non va più al concerto di Metallica.
0: Da un sacco di antinfiammatorio e passa.
2: La imbottisce, così lui può andare sereno e tranquillo. I bimbi li gestisce lei. Buongiorno da Como, ci sono 21 gradi, vari temporali, ma dice Giancarlo: non ci fermeranno i temporali né a me né a mio fratello, che dobbiamo andare a trovare la mamma che invece si trova sul lago di Como, non per vacanza, ma comunque in un RSA. E quindi si va lo stesso e si lotta contro le intemperie e il maltempo, che comunque oggi così va in giro per il nord Italia, soprattutto il maltempo, piogge varie.
0: Ah, piove?
2: Oh sì, perché di lì no?
0: No, ecco. Qui no, qui giornata meravigliosa.
2: Ecco, invece qui no, sappilo, porca miseria, tu che vivi oramai lontana, buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati, io combatto con sonno che mi sta calando dopo un turno di notte.
2: Ah, Val d'Aosta?
3: E quale ponte, come dice un collega di pronto soccorso, quale ponte? Comunque io da guardia pure la notte, ma la sono andata a cercare.
2: Certo.
3: Ciao sfrecciati, si sente Casognino Lara?
2: Sì.
3: E l'accento che mi fotte, Gianluca.
0: Ciao Gianluca. Comunque, se stai guidando e sei assonnato, fermati un attimo, riposa e poi riparti, per la sicurezza di tutti e anche per la gioia di chi non deve raccogliervi nei pronti soccorso, nei pronto soccorso italiani, visto che sono al chiodo e lavoro anche oggi tutto il personale sanitario. Ci sono i Black Keys su Freccia, Rock Money.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa

tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella!

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia.
3: Le 6.34 siete su Radio Freccia, questo è Rock Morning Daily, la Frada, quel di Roma, Tovia da quel di Cologno, insieme fino alle 10 per un nuovo appuntamento di questa settimana e soprattutto vi stiamo chiedendo contro chi e contro cosa state combattendo. Ad esempio Salvatore da Losanna combatte con una speranza che suo figlio Vincenzo sia un fan del rock e non di musica napoletana come la sua mamma. Complicato.
4: Complicato. Se comincia a far ascoltare i gruppi giusti, tipo quello che sta per arrivare in questo momento oppure quello che arriverà ancora dopo, capite che insomma già un imprinting lo si può dare. Intanto ci sono i Queen.

0: ore avevo in programma piccole gite fuori porta e invece forzatamente a riposo si sarà preso accidente di qualsiasi tipo e quindi contro chi o contro cosa sta combattendo il nostro ascoltatore. Anche Fernando se la cavava non male.
1: Buongiorno sfrecciati, io sto lottando contro 50 chilometri che mi separano da casa. Anche la grande distribuzione lavora oggi.
0: Già.
2: Forza.
0: 50 chilometri hanno la loro importanza. Buongiorno.
3: Buongiorno Frecce, combattiamo contro il sonno. All'una e mezza, letto. Alle 5 e mezza, sveglia.
0: Sì.
3: Al lavoro. E via andare.
0: Andare.
2: E via andare.
3: C'è Metallica.
0: Voilà.
3: Tutti.
2: Sono Metallica, sarete in tanti ad andare lì a vedere.
0: Bello. Poi insomma molti di voi ci racconteranno il concerto e vi ascolteremo con piacere. Forse. Mi dà fastidio. Non andarci.
2: Io non posso, non sono fisicamente lì. Quindi chiaramente non, anche volendo non sarei potuta andare, però è sempre bello, è iniziata ufficialmente la stagione dei concerti, stanno per arrivare gli Iron Maiden e saranno protagonisti di un grande live a San Siro di cui Radio Freccia è media partner e quindi è proprio bello perché è iniziato proprio in questo momento la stagione dei concerti, un po' come i matrimoni, solo che i matrimoni se sei invitato ti scoccia andare, invece concerti li hai pianificati già mesi e mesi prima, acquistando i biglietti, prenotando gli aerei, prenotando i treni, prenotando anche gli hotel, e quindi insomma è sempre molto bello organizzarsi poi in gruppo e andare a vedere tutti insieme la propria band preferita o il proprio artista preferito.
0: Infatti io sarò di matrimonio questo weekend, quindi non il mio, e quindi ecco perché non vado a concerto.
2: Sono gli Iron Maiden, li ascoltiamo, i Maiden, questo è The Writing on the Wall.

0: 17 giugno, stadio San Siro, vi aspettiamo per questo grande live degli Iron Maiden, di cui Radio Freccia è media partner. The Riding on the Wall, ritrovati in questo 2 giugno 2026 alle 6:46. Contro cosa e contro chi state lottando questa mattina, ce lo state raccontando al 366-6634-466.
1: Buongiorno Mirko.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io dalla provincia di Ancona sto andando a passare nel Grappa ad incontrare degli ex convenitori, come sì, tutti gli anni, e sto facendo 400 chilometri sempre in vostra compagnia.
1: Grazie.
2: Ciao Mirko d'Ancona.
1: 400, ho capito bene, 400 chilometri per incontrare convenitori. Ah però.
0: Sì, buon viaggio.
1: Buon viaggio, incredibile. Niente di grave, ci dice pronto domani per il lavoro, e l'ascoltatore che sottolineava il fatto di aver buttato un ponte al vento perché aveva in programma delle piccole gite, ma poi forzatamente a riposo, però ha detto niente di grave, non vi preoccupate, fidati, dormivamo lo stesso, però fa piacere che comunque. Perché insomma sembrava la cosa più ecco. Qualcuno ci chiede di salutare gente, avete sbagliato radio e programma, quindi andiamo avanti, basta, sono nervoso, se è 2 giugno e festa stiamo qua, ecco.
0: Ti sento nervoso stamattina.
1: Sono le poche ore di sonno, i minuti, perché quelle non sono ore, sono minuti di sonno. Vabbè, comunque, mi passerà. Avete ancora invece qualche minuto a disposizione per ricordarvi che contro chi o contro cosa combattete, e ricordarlo anche a noi.
0: Eh sì. Beh, noi ormai non è più un mistero, combattiamo contro le poche ore di sonno, però insomma ci fa piacere accompagnarvi anche in questo giorno di festa. Tantissime le persone in viaggio, anche perché magari non hanno avuto la possibilità di fare il ponte, però quella giornata fuori porta se la son voluta concedere lo stesso, e allora no, ci si mette per strada proprio a quest'ora del mattino per arrivare verso le 7, 7:30 nel luogo prescelto per trascorrere la giornata fuori porta. Comunque,

0: Radio Freccia.
1: Le 6.51, andiamo avanti con questi raccomandati, andiamo avanti, va bene, andiamo avanti.
2: Quella che ho appena cantato. Io sto combattendo contro la voglia di andare a lavorare. Io lavoro in una lavanderia industriale e devo andare a stirare.
1: Ecco.
2: Pure la rima baciata e vi auguro una buona giornata. Ciao sfrecciati.
1: E la radio non la abbassiamo, no, eh?
3: Grazie.
1: E lì sottofondo.
3: Un sacco di ore a stirare questa nostra sprecciata. A me piace, però capisco che quando poi lo devi fare otto ore di fila.
1: Un po' meno.
3: È che un filo meno. Il contro cosa e il contro chi torna domattina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 7 del mattino.
2: Oh, quindi siamo in Italia.
3: Morire.
2: Dove siamo?
3: Morire.
2: Oggi non è proprio, però, non è il 2 novembre, oggi è 2 giugno.
1: Lo so, ma in Mozambico è così, ecco. Sì, sì, siamo nella provincia di Zambezia e c'è questa località Amena, si chiama Morire. Oh.
2: Però magari nella loro lingua vuol dire qualcosa di gioioso.
1: No, no, proprio quella roba lì, cioè, sì, sì, è internazionale. Sì, sì, sì, pensa.
2: E quindi non lo so, un sacco di cimiteri.
1: Sì, quelle robe un po' che vanno sul funebre, eccetera.
2: Un sacco la gente di molto triste. Di lapidi.
1: Sì. La gente è molto triste. Dove vai oggi a morire? Ecco.
2: No, non mi piace. Vado alla località successiva. Tra poco l'appuntamento con le news. Intanto gli NEC già partiti, ma Sharon.

0: Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Alta tensione tra Iran e America sul Libano. Netanyahu aveva annunciato un attacco imminente su Beirut e Teheran ha sospeso le trattative con gli Stati Uniti minacciando di sigillare il traffico navale del Mar Rosso. Trump alla fine ha annunciato che Hezbollah ha accettato di sospendere gli attacchi. Inoltre ha affermato che un nuovo accordo con l'Iran potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana.
1: Nella notte l'esercito russo ha lanciato un attacco combinato su Kiev. Il bombardamento ha provocato incendi in città, danneggiato edifici in diverse zone e causato almeno 5 morti e decine di feriti.
0: Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia poco dopo la mezzanotte. La scossa di magnitudo 6.2 con epicentro in mare al largo della costa cosentina a una profondità di 250 km non ha provocato danni, ma la protezione civile prosegue con le verifiche.
1: I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un minivan davanti a una pompa di benzina nel Cosentino. Erano braccianti agricoli pakistani. 2 persone, anche loro di nazionalità pakistana, sono state fermate perché sospettate dell'omicidio. Indagini in corso per ricostruire la vicenda.
0: Faceva propaganda per l'ISIS esaltando attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente. Il 21enne fermato dalla procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale giorni fa aveva scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire.
1: Torna come ogni 2 giugno la parata in occasione della festa della Repubblica, di cui in questo 2026 si celebra l'80° anniversario. Questa mattina in programma la cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
0: Siamo allo sport e il tennis. Ieri giornata magica per il tennis italiano a Roland Garros di Parigi. Per la prima volta in Italia avrà ben 3 giocatori nel tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, gli ultimi 2, si sfideranno nel derby azzurro per un posto in semifinale. Ed è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, un martedì 2 giugno su parte della nostra penisola con aria fresca in quota responsabile sul nord Italia di spiccata instabilità atmosferica. Nella seconda parte del giorno sarà coinvolto anche l'alto versante tirrenico con piogge, rovesci e temporali localmente anche forti accompagnati da grandine, colpi di vento, un brusco calo delle temperature, sole caldo estivo invece all'estremo sud e sull'isola maggiore. Dettagli sull'Aperi, Trebi Meteo.

0: Jonathan Davis e i suoi Korn, Can You Hear Me? Ritrovati su Radio Freccia alle 7.09 di questo Mar 2 giù 2026.
1: Dai.
0: Certo, mai come Mar, però.
1: Eccolo, ritornerà tra un bel po'.
0: Esatto, dobbiamo aspettare ancora un sacco di tempo. Ciao a tutti, noi siamo alla Freitobia con voi fino alle 10 anche in questo giorno di festa, festa della Repubblica. Oggi 80 anni dal quel 2 giugno del 1946 in cui la Repubblica aveva vinto grazie al voto sulla monarchia, e in quell'occasione votarono per la prima volta anche le donne.
1: Vero.
0: Insomma, fu un'occasione davvero speciale, una data che deve essere assolutamente celebrata. Intanto seguiteci anche in TV sul 258 del digitale, alle terrestre 738 di Sky. Eccezionalmente questa settimana ci vedete separati, uno a Roma, l'altro a Milano. Per gli amici della radio non cambia praticamente niente.
1: Per siamo noi molto, iniziano così le crisi, sì, un attimo di pausa.
0: Siamo sui social e anche sull'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci sempre con voi anche in questo giorno di festa, rivedere le puntate e vincere un sacco di premi. Rock and roll. Ci sono dei compleanni da festeggiare, partiamo con i 66 anni di un sex symbol degli anni 80, e c'è chi aveva, così faceva il tifo per i Duran Duran, e poi c'era il team Spandau Ballet. Allora, Tony Hadley, 66 anni, auguri!

0: realtà. True.
1: Il dandy del pop.
0: Oggi sono 75 anni per una grande attrice italiana che è Marina Confalone. Tanti auguri. Oggi avrebbe compiuto 85 anni Charlie Watts, dei Rolling Stones, che ci ha lasciato qualche tempo fa. Oggi nel 1981 ci lasciava Rino Gaetano. Oggi nel 1973 al numero uno di tutte le classifiche britanniche c'era Paul McCartney, The Wings con My Love.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Radio Freccia.
8: Le 7:17 siete su Radio Freccia, Rock Morning Daily, la Fra e Tobia. Fino alle 10 arriviamo al momento dedicato all'attualità. Scatta ufficialmente oggi, per l'esattezza, scattato ieri il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico, ritardi legati a cantieri sulla rete autostradale, con gli automobilisti che potranno chiedere un rimborso per via appunto di disservizi vari subiti durante gli spostamenti.
9: Io ho avuto modo poi di sperimentarlo, tantissimi cantieri aperti sulle autostrade italiane, ovviamente per migliorare il servizio, però non bisogna nascondersi dietro un dito, un cantiere crea disagio e crea rallentamenti. Adesso si potrà ottenere un rimborso. Parliamone insieme, 366 663 4466.

0: Ed è da ieri che sono scattati i rimborsi dei pedaggi per vari disservizi che possono accadere sulla rete autostradale, che è gestita da varie società autostradali, che proprio hanno pubblicato in queste ore sui propri siti web, pagine, forum, eccetera, le domande per il rimborso. E poi verrà creata anche un'app unica che unirà tutto quanto in maniera tale che gli automobilisti siano più, come dire, agevolati nel chiedere il rimborso. Questo perché le autostrade, soprattutto in questo periodo, sono piene ovviamente di lavori in corso, quindi di servizi vari, ritardi, e fra un po' vedremo anche le varie tariffe in base ai minuti o ai chilometri che creano questi disservizi.
1: Anche perché i pendolari, questo ce l'avete raccontato voi spesso e volentieri anche in questo spazio, chi percorre tanti chilometri in auto tutti i giorni lo fa per lavoro e merita un servizio, e soprattutto merita di non arrivare in ritardo un appuntamento da un cliente, da un fornitore, quindi è giusto che in caso di disservizio, in caso di danni provocati da ritardi dovuti a cantieri o comunque a code dovute ad incidenti o altro tipo di problemi, venga risarcito seppur in minima parte, perché poi chiaramente in alcuni casi eccezionali c'è l'intero importo rimborsato, poi parliamo anche di pochi centesimi, parliamo di qualche euro. Adesso vediamo insieme quelle che sono tutte quante le caratteristiche di questo servizio di rimborso che è partito, è diventato ufficiale proprio da ieri.
0: E ovviamente è iniziato da ieri questo procedimento proprio perché in questo periodo iniziano i grandi spostamenti, il famoso esodo, i vari bollini neri, rossi a seconda del periodo estivo, però era logico anche comunque andare incontro agli automobilisti, ecco perché le società autostradali hanno già previsto queste forme di rimborso che fra un po' vedremo in base ai chilometri e in base ai ritardi che si possono accumulare per arrivare a destinazione.
1: E allora 366-663-4466 per intervenire con un messaggio pertinente audio di massimo 30 secondi oppure con un messaggio scritto. Intanto ritroviamo anche Skin, questa è la sua Tear Down These Houses.

0: You're down this house is skin su Radio Freccia alle 7.28 di questo martedì 2 giugno 2026. Buona festa della Repubblica. Siamo da Fra e Tobia con voi fino alle 10 nello spazio dedicato all'attualità. Da ieri sono partiti i rimborsi per i ritardi dovuti a cantieri sulle principali autostrade italiane. Adesso insieme capiamo come funziona questo rimborso.
1: Per i servizi da cantiere il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo per i percorsi con una lunghezza inferiore ai 30 km, tra i 30 e i 50 il rimborso si attiva se il ritardo supera i 10 minuti, per i percorsi superiori ai 50 il ritardo dovrà essere almeno di 15 minuti, per invece il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 120 minuti, 75% se si va oltre i 120 minuti, 100% in caso il blocco sia superiore ai 180 minuti. Quindi queste sono un po' le caratteristiche principali che si possono verificare durante lo spostamento, principalmente per le vacanze.
0: Eh sì, per le vacanze, anche perché non è detto che uno debba percorrere l'intera tratta in automobile, magari ti serve un tratto di autostrada semplicemente per raggiungere l'aeroporto, per poi prendere la coincidenza per andare, per cui chiaramente se si rimane bloccati per tantissimo tempo si ha diritto ad un rimborso, e anche perché poi si perde la coincidenza e addio vacanze. Già siamo tutti un po' precari, no, da questo punto di vista, con i voli che vengono annullati ogni 2x3, i treni che costano un occhio nella testa proprio perché i voli sono non sono più affidabili e perché il costo della benzina è aumentato. Beh, insomma, già ricevere questo piccolo rimborso è veramente una gran cosa per chi ha subito un danno per i ritardi dovuti a cantieri o anche a cantieri estemporanei dovuti ad incidenti stradali. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. Intanto, Aum People.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Freccia.
9: Le 7.35, siamo nel momento dedicato all'approfondimento. Da ieri è scattato il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico, ritardi vari legati ai cantieri sulla rete autostradale, e le varie società autostradali stanno gestendo questi rimborsi. Vi abbiamo già raccontato in base ai minuti persi o ai chilometri fatti, fra un po' parleremo anche delle eccezioni.
10: E allora 366-663-4466 per intervenire e per raccontarci intanto cosa ne pensate, o se vi è capitato di subire un ritardo importante proprio a causa della presenza di cantieri sulle autostrade italiane. Intervenite con un messaggio pertinente di massimo 30 secondi oppure con un messaggio scritto. Intanto Joe Cocker.

0: Da ieri sono scattati i rimborsi per i disservizi vari sulle società, sulle autostrade, quindi gestiti dalle varie società autostradali. Esistono ovviamente delle eccezioni che fanno venire meno il diritto al rimborso, soprattutto se c'è una riduzione generalizzata del pedaggio, sia cantieri emergenziali per via di incidenti oppure per via di eventi meteo o attività di soccorso. E inoltre in un primo periodo saranno esclusi dal meccanismo di rimborso anche i cantieri mobili, cioè quelli dovuti ad esempio anche alla pulizia delle autostrade. I rimborsi sopra i 10 centesimi saranno accreditati e erogati a partire dalla somma di 1 euro, quindi queste sono le eccezioni rispetto ai rimborsi che saranno previsti in caso di ritardi, quindi di minuti, molti minuti accumulati o di chilometri percorsi.
1: Eh beh, ci sono comunque la rete autostradale, visto che è aumentato il fabbisogno delle automobili italiane, è sempre in espansione, quindi per esempio sulla 1 c'è un continuo di cantieri per aprire nuove gallerie. Negli ultimi anni è stato fatto, no, la diramazione tra la 1 direttissima e la 1 panoramica, e quello comporta ovviamente tempo, quello comporta cantieri lunghissimi, quello comporta disagi, e laddove il cantiere non è ancora organizzato perfettamente anche degli importanti rallentamenti con conseguenti ritardi, e quindi in quel caso il rimborso è sacrosanto.
0: Un'altra sottolineatura importante riguardante sempre i ritardi da cantieri: i rimborsi interesseranno solo i disservizi che riguardano i percorsi gestiti dal medesimo concessionario. I rimborsi per cantieri presenti su tratte gestite da più concessionari, come accade sulla nostra rete autostradale, scatteranno invece entro il 1° dicembre del 2026, non prima.
1: E vabbè, ognuno paga il ritardo causato dalla sua, esatto, società, non può certamente pagare anche quello degli altri. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. Per intervenire, lo sapete, 366 663 4466. Intanto ci sono gli Shinedown, questa è Atlas Falls.

0: Petra's Falls, gli Shine Down di Brent Smith, ritrovati su Radio Freccia alle 7.45 di questo martedì 2 giugno 2026. Da ieri sono scattati ufficialmente i rimborsi per gli automobilisti che hanno avuto dei disagi o hanno subito dei forti ritardi a causa delle lunghe code o dei cantieri presenti sulle autostrade italiane.
1: Piccolo riepilogo: in caso di ritardo per traffico, il rimborso dipende dalla durata dell'interruzione sulla tratta interessata. Tra l'ora e le due ore, il rimborso del 50% del pedaggio, tra le due e le tre ore del 75%, oltre le tre ore è previsto il rimborso totale, rimborso che comparirà sui siti o sulle app delle varie società autostradali entro 20 giorni dal viaggio sotto forma di credito elettronico. Quando si raggiunge almeno un euro di rimborso, la somma verrà erogata in maniera differente a seconda di come si è pagato il pedaggio, sia a carta di credito, di debito o sul sistema di telepedaggio, oppure attraverso un bonifico se se ne fa una richiesta specifica.
0: Beh, veramente è una gran cosa, devo dire. Cioè, poi magari no, rispetto a tutte le eccezioni che abbiamo elencato prima, la cifra sarà irrisoria. Poi dipende anche da che tratto devi fare. Cioè, un tratto Roma-Milano che è intorno ai 45 euro comincia ad essere, in caso di rimborso, una bella cifra. Ancora di più se parti dal nord e arrivi fino a sud con continue code e rallentamenti dovuti ai vari cantieri presenti per le autostrade italiane. Se invece è, insomma, il tratto quello piccolo di una, non so, di una piccola autostrada della Lombardia o una piccola autostrada regionale, sicuramente l'importo è molto piccolo, è minimo, però sempre meglio che niente, cioè come si dice in questi casi. Per cui è sempre bello che si vada incontro ai consumatori, in questo caso agli automobilisti, visto che molti di noi trascorrono ancora oggi tantissimo tempo in auto per spostarsi proprio per motivi lavorativi. L'appuntamento con l'attualità all'interno del Rock Morning torna domattina. Adesso ci sono i Muse.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 7:50. Sì.
2: Suona, suona.
1: Ritardatario del...
2: Ha due mani, due...
1: Ritardatario, oh, wow. Oggi... Beh, c'ho spazio adesso. Posso gestirmi lo spazio in alto. Prova tu.
2: Vedi, suona... Aia. Niente.
1: Niente. Non, niente.
2: Devo andare a ripetizione.
1: Per le persone che oggi lavorano, perché siete in tanti a lavorare, è tardi, bisogna andare a lavoro, prima bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Allora aspettiamo le vostre sveglie, bimbi, al 366-663-4466 se volete, con Barzellettina, così alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto c'è Tracy Chapman, questa è la sua Fast Car.

0: ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 8 e quindi tocca a me fare la parte di quello che dice sveglia bambini eccetera. Ah no, va bene, andiamo avanti così, considerando che lei è a Roma e si è persa via nei corridoi. Buongiorno.
2: Stiamo tornando da Roma e siamo Tommaso e Matteo. Sveglia!
1: Oh, Tommaso e Matteo ci augurano, vi augurano la sveglia. Noi siamo svegli sin dalle 6. Voi non sappiamo da che ore siete svegli. Anche la Fra praticamente si è addormentata da qualche parte. Sta cercando, ecco, un attimo le cuffie. Non trova le cuffie. Sta per sistemarsi le cuffie. Non sa che cosa fare. Vi faccio la telecronaca in diretta. Eccola qua, ha le cuffie. Buongiorno.
3: Eccoci,
1: bentornata.
3: Buongiorno. Ma siamo in minuto.
1: Figurati, non c'è nessun problema. No, vai tranquilla.
3: Cioè, prendere un caffè.
1: No, abbiamo già sentito una coppia che comunque si è espressa nella sveglia. Adesso tocca a te annunciare, prego.
3: Dai, ci sono gli Stones.

0: Tensione America-Iran sul Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Alla fine Trump annuncia sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Ma nella notte l'IDF afferma di aver intercettato almeno 2 proiettili provenienti dal Libano.
1: Sale a 10, di cui 4 nella capitale Kiev, il numero dei morti dopo i massicci attacchi russi nella notte, riferisce l'agenzia Reuters. Mosca ha preso di mira le infrastrutture e le reti elettriche dell'Ucraina. Le fotografie mostrano grandi esplosioni e colonne di fumo che si levano sopra i grattacieli di Kiev.
0: Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia poco dopo la mezzanotte. La scossa di magnitudo 6.2 con epicentro in mare al largo della costa cosentina a una profondità di 250 km non ha provocato danni. Secondo gli esperti, la profondità ha drasticamente attutito la risalita delle onde sismiche in cuoio.
1: I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un minivan davanti a una pompa di benzina nel Cosentino. Erano braccianti agricoli pakistani. 2 persone, anche loro di nazionalità pakistana, sono state fermate perché sospettate dell'omicidio. La polizia è riuscita a identificarli grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.
0: Faceva propaganda per l'ISIS esaltando attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente. Il 21enne fermato dalla procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Da giorni aveva scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire il giovane nato in Italia da genitori marocchini e residenti in Brianza. Aveva prenotato per il 9 giugno un volo in Marocco.
1: Siamo alla pagina sportiva, apriamo con il tennis. Ieri giornata magica per gli azzurri al Roland Garros di Parigi. Per la prima volta l'Italia avrà ben 3 giocatori del tabellone maschile ai quarti di finale: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi 2 si sfideranno nel derby azzurro per un posto in semifinale.
0: E siamo al Giro d'Italia Women. Elisa Balsamo fa il tris su anche la terza tappa da Bibione a Buia di 156 km. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Un martedì 2 giugno su parte della nostra penisola con aria fresca in quota, responsabile sul nord Italia di spiccata instabilità atmosferica nella seconda parte del giorno. Sarà coinvolto anche l'alto versante tirrenico, con piogge, rovesci e temporali localmente anche forti, accompagnati da grandine, colpi di vento, un brusco calo delle temperature. Sole caldo estivo invece all'estremo sud e sulle isole maggiori. Dettagli sull'Aperi. Trebi Meteo.

0: I'm out of time, gli Oasis, ritrovati su Radio Freccia alle 8:10 di questo Mar 02 giù 2026. Ciao a tutti, siamo Freddo Via con voi fino alle 10 in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Questa settimana eccezionalmente ci vedete separati in due stanze diverse, una a Milano e l'altra
1: torna
0: a Roma.
1: Torna presto a casa.
0: Abbiamo un sacco di da lunedì tutto tornerà come prima per questa settimana, sabato compreso, perché sarò in onda insieme a Lau nella weekend edition eccezionalmente, insomma, qui da Roma, e poi tutto tornerà da prossima settimana come prima.
1: Sempre più
0: siamo anche sui social, seguiteci, e sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Oggi fondamentale non solo per vincere un sacco di premi rock and roll, quello accade praticamente tutte le settimane e tutti i giorni, ma anche per portarci con voi in questo giorno di festa. Siamo così nelle vostre tasche, voi accendete Radio Freccia ovunque, insomma, così vi facciamo compagnia. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Oggi è tempo di cover, una cover eseguita in duetto nel 1999 di un pezzo del 1983. Stiamo parlando di Burning Down House, canzone bellissima. Bella. Talking Heads, contenuta nell'album Speaking in Tongues, appunto, del 1983. Alla fine degli anni 90, un ringalluzzito Tom Jones aveva pubblicato un album che si intitolava Reload, che conteneva, per intenderci, anche Sex Bomb. Cioè, voglio dire, nelle hit radio aveva veramente spopolato. Per eseguire, siccome Reload riproponeva appunto delle nuove versioni in chiave moderna di vecchi successi, per eseguire questo pezzo dei Talking Heads, Burning Down the House, si era avvalso della collaborazione dei Cardigans. Allora li ascoltiamo insieme. Voglio dire, il 99 sia per i Cardigans che Tom Jones è stato veramente un grande anno. Allora la loro versione di Burning Down the House.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
3: perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie. Sun in the
10: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Radio Freccia.
12: Le 8 e 18 minuti, buongiorno Rock Morning Daily, dalle 6 la Fra e Tobia fino alle 10 e tra poco il momento delle delle rapine ridicole. Uso questo accento francese perché
13: mi sta anche dicendo oggi che torniamo in Francia.
12: Torniamo in Francia, non a Louvre, non a Parigi, ma su per giù da quelle parti.
13: Anche perché lì, pourquoi, lì ne succedono veramente di tutti i colori tutti i giorni, allora noi per le vogliamo raccontare.
12: Anche perché sono arrivati proprio alla frutta, direi, ecco.
14: Però devo dire che sa che ieri quando hanno raccontato questa notizia hanno usato la nostra base,
12: no,
14: di Lupin.
12: Ladri.
14: Si fa Tigi ladri. Delle che dominos. Questa è spettacolare, si chiama Leila.

0: uno di quei riff che potrei ascoltare per ore all'infinito, quello di Leila, Derek and the Dominos, il riff che Eric Clapton aveva scritto, e la canzone che Eric Clapton aveva scritto per conquistare il cuore dell'allora ancora moglie del suo migliore amico, cioè Patty Boyd, sposata ancora con George Harrison. Siamo pronti per andare in
1: scelto
2: l'unico punto della
0: ma come?
2: L'unico punto dell'amore è la banana del mio amore.
0: Non mi sembra una canzone molto francese.
1: Sono un malgioio internazionale quando si tratta poi di banane.
0: Salutiamo la Maggi. Ciao.
1: Salutiamo perché è successo questo nella cittadina di Metz. Siamo in Francia, dove hanno rubato la banana di Catalan nel museo Pompidou.
0: L'altra volta. L'altro, come si chiama il museo?
1: Pompidou.
0: Ma
1: sì, perché l'opera era stata anche bersaglio di un altro gesto, un visitatore la staccò dal muro e se la mangiò. In questo caso invece proprio hanno rubato, come dire, l'opera.
0: Ricordiamo che la banana è vera ed è fresca,
1: sì,
0: la cambiano.
1: Ogni tre giorni. Fa parte di questa opera emblematica che si chiama Comedian, ossia una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Sabato 30 maggio un agente di sorveglianza del museo, attentissimo, se n'è accorto due giorni dopo, ha detto: ops, è sparita la banana.
0: Mi sono fottuti la banana.
1: Il museo ovviamente ha commentato: questo furto danneggia il rispetto alle opere, soprattutto siccome quest'opera ha un certificato di autenticità, proprio perché la banana si ammuffisce dopo tre giorni la cambiano. Allora il museo ha condannato il furto, perché appunto poi significa che nessuno viene più a visitare il museo di Pompidou.
0: Ah, poi voglio capire, allora la banana viene sostituita e questo l'abbiamo capito, ma deve essere con un certo numero di macchie, cioè non ci puoi mettere una banana verde,
1: scendono sotto, c'è il fruttivendolo, mi dia una banana e la cambiano.
0: No, secondo me è una banana che deve avere comunque delle caratteristiche, tot numero di macchie. Vabbè, quanto valeva questa?

0: Believer da parte degli Imagine Dragons. Si sono rubati la banana.
1: Sì, comunque se le rubano ogni due per tre, no, le opere di Catalan si sono rubate anche il famoso cesso
0: d'oro. Sì, è vero. Che anche quello poi non credo sia stato più ritrovato, o adesso mi sfugge. Comunque anche quello può rientrare nella rapina ridicola, che è questa rubrica che noi abbiamo praticamente ogni giorno. Il lunedì si inizia dal Louvre, poi si va in giro per il mondo e anche per l'Italia. Ma oggi
1: immagini questi che vanno in giro con un cesso d'oro
0: si noterebbe. Beh, del resto anche quel quadro, quella banana, il tipo sarà passato inosservato quando è uscito dal Museo dei Pompidou.
1: Beh, però sai, una banana.
0: Come?
1: La nascondi, dai, no, la mangi.
0: Che la mangi perché scade ogni tre giorni.
1: Sì, però annerisce, però dentro il frutto è ancora evidentemente buono.
0: Ma poi anche il nastro che tiene ferma la banana è un nastro particolare, non è il classico nastro da pacco che ne so io. Insomma, tutto
1: debba essere dimesso esattamente nella posizione come l'opera richiede.
0: Sì. Vabbè, comunque ha subito questo furto, è oramai un classico, è diventato dopo il Louvre porte aperte ai musei ai ladri, perché entrano e escono come vogliono, con i quadri sotto braccio o tappeti o opere d'arte varie.
1: Diciamo che in Francia la situazione sicurezza nei musei o nei luoghi d'arte è un po' da rivedere.
0: Sono degli sveglioni,
1: ma un filo.
0: Ma un po' un agente di sorveglianza di un museo comunque importante come quello di Metz, il Pompidou, accorgersene dopo due giorni, cioè.
1: Sono fegati la banana. Punto.
0: Ma a proposito di cibo o di tante altre cose che possono caratterizzare, ad esempio, un matrimonio.

C'è questa notizia di questa coppia australiana che ha chiesto un risarcimento di 19.000 euro in quanto loro si dovevano sposare in Italia, in Toscana, a Pienza, Siena, ma qualcosa è andato storto. Ad esempio i loro nomi sulla torta erano sbagliati, una donna incinta è caduta in piscina, la macchina non partiva per portarli in chiesa, il wedding planner si è dato alla macchia. Non solo, ma tanto altro, ed è di questo che vi parleremo a minuti, il tempo di questa canzone.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla.

0: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Radio Freccia.
5: 8.34, è arrivato il momento di tirarvi giù dal letto, basta dormire anche se è festa, perché noi siamo in onda dalle 6 e voi, questa coppia, non mi importa.
6: Sei peggio di me quando faccio papolo ritardatario quella roba lì.
5: Anche perché abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro parere, delle vostre esperienze.
6: Siamo rimasti a questo matrimonio in cui è andato tutto storto e quindi gli sposi sono stati giustamente risarciti. Quando a voi una giornata è partita male ed è finita peggio, parliamo sempre di robe tragicomiche. 366-663-4466, ridiamone insieme. Intanto Tispo Fears, Mad World.

super pezzone da parte di Tears for Fears, Mad World. Quante coppie arrivano in Italia per sposarsi perché l'ambientazione, le città sono meravigliose? È stato il caso di questa coppia australiana che ha deciso di sposarsi a Pienza, provincia di Siena, come dire, l'ambientazione del gladiatore, no? Nella scena dei campi, meravigliosa.

0: Stupendo,
1: ma qualcosina sì. Non è andata proprio per il verso giusto. Ad esempio, il libretto della liturgia in un passaggio aveva i nomi degli sposi sbagliati. Sulla torta c'erano i nomi.

0: arrivati davanti a un tribunale questi sposi australiani, sì, hanno chiesto un risarcimento di 19.000 euro. Neanche lì gli è andata bene perché ne avevano chiesti 25, detto, dai, facciamo uno sconto 19. E ha condannato la società organizzatrice appunto a risarcire gli sposi tra danni e spese legali. Ovviamente il matrimonio sì, si è celebrato anche se aveva qualcosa di zoppicante, ma il ricevimento non è andato affatto bene.
1: Comunque secondo me la faccia di tutti stanno ancora insieme e sono felici, poi magari quei matrimoni in cui va tutto liscio, no, falliscono dopo tipo 6 mesi, invece loro con tutte quante queste sfighe o comunque questi disservizi causati da un wedding planner completamente incapace, truffatore, ecco.
0: Non si hanno neanche le foto degli sposi, non sappiamo che faccia abbiano perché il fotografo non si è presentato, quindi non si sa assolutamente.
1: No, scusami, ormai abbiamo i telefoni cellulari, che ne so, si poteva attrezzare, lo zio prima di diventare ubriaco poteva...
0: Minimo non c'era campo e non hanno potuto fare neanche le foto. Cioè...
1: Vabbè, adesso, vabbè, per fare le foto non serve il campo.
0: È vero.
1: Però, insomma, serve qualcuno che si metta lì di buona lena e dice fateci

0: stiamo raccogliendo i messaggi dove ci raccontate quando proprio tutto ciò che doveva andare storto è andato storto, assolutamente, però in episodi tragicomici senza andare insomma nelle cose pesantone della vita, però ci sono quelle giornate che è proprio storto, cioè parti da, non lo so, non riesci a chiudere la macchina, hai dimenticato qualcosa, arrivi tardi, becchi la cazziata dal capo, sai, quelle giornate che dicevo, quando vedo l'ora che finisca, basta, non ce la faccio più. Però bisogna dire che quando organizzi eventi così importanti come i matrimoni, qualcosa magari che non va dritto, sì, c'è. Sì. Certo, che vada tutto storto è proprio da Guinness dei primati.
1: È vero, aggiungo anche un altro dettaglio che è arrivato, perché non inventato, i fiori erano finti. Neanche la soddisfazione erano finti. Così durano di più, li possono riciclare per altri matrimoni, ecco.
0: Sono curiosa di vedere se... per vedere Wedding Planner che correva proprio alla velocità della luce, perché secondo me lo hanno inseguito lanciandogli
1: ma
0: qualsiasi cosa
1: non
0: dietro.
1: Non si è neanche presentato, gli avevano dato 25.000 euro per dire "Toh, pensaci tu a tutto", e lui ha detto sì, è andato un po' a risparmio, il resto ha fatto un po', come dire, la cresta, ecco.
0: 25.000 euro abbiamo visto, no, anche nei giorni passati, che non sono sufficienti per organizzare un matrimonio faraonico, non c'è niente da fare, cioè. Però voglio dire, vai a risparmio, sì, per qualcosina di decente con 25.000 euro si può fare. Fiori finti, niente bicchieri e niente fotografi,
1: nomi sbagliati ovunque,
0: mi sembra un po' eccessivo,
1: sì. Cioè, ovviamente poi in Toscana, come arrivano i messaggi, sono partite un po' le faide tra le varie zone, ma no, era meglio se si spostavano a Montepulciano, San Quirico.
0: A parte che insomma, ragazzi, abbiamo certe località in Italia da sogno per sposarsi. C'è un posto dove, adesso non dico dove perché è anche in zona, dove si sono sposati un sacco di VIP e si sono tutti quanti lasciati dopo poco.
1: Ah, ecco.
0: Che è una località meravigliosa, un castello che si trova sul lago, ma non dico quale. A parte quello, non ho detto niente, a parte quello.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 8:50, cari sfrecciati, siamo alla Frettobia con voi fino alle 10 in chiusura di questa terza ora, e al 366-663-4466 ci state raccontando quando tutto doveva andare storto e si è parlato. Abbiamo iniziato da questo matrimonio che con 25.000 euro praticamente il wedding planner aveva soltanto intascato i soldi e non aveva organizzato niente, però c'è anche qualcuno che ha scritto
2: Che le cose non vanno male, bene soltanto nei matrimoni, bene per modo di dire, anche nella vita privata, e fra un po' ce la racconterà.
1: No, però qualcuno dice, fossi scemo con 25.000 euro mi sposo 5 volte. E vabbè, ma quello è un altro paio di maniche. Continuiamo più tardi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Quasi le nove, quasi le nove.
2: Siamo in Italia, quindi? Sì, sì. Dove
1: alla
2: siamo?
1: Vagina.
2: Prego.
1: Siamo alla vagina.
2: Se abbiamo parlato del furto della banana, mi sembra giusto. Bravo. Ma ti sembra il caso? Dov'è questa?
1: È una località del comune ridente. Di Foz di Novo. Siamo a Massa Carrara, quindi siamo in Toscana, come vedi, rimaniamo sempre nell'ambito.
2: Quindi la vagina.
1: La vagina. Dove abiti? Abito alla vagina. Oh, 32 abitanti che da qualche parte saranno pure usciti. Il sindaco non pervenuto perché.
2: Perché? Scusa, a questo punto dovrebbe esserci una sindaca.
1: Giustamente, la sindaca della vagina.

0: shit. All you gotta do, honey, is kinda stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's when you got some. Yeah. Now let's go one time.
1: Alle 9.02 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Alta tensione tra America e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Alla fine Trump annuncia sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Ma nella notte l'IDF afferma di aver intercettato almeno due proiettili provenienti dal Libano.
2: Inferno di fuoco nelle scorse ore sull'Ucraina, missili e droni su Kiev, almeno 11 morti, 4 dei quali proprio nella capitale ucraina. Le fotografie mostrano grandi esplosioni, colonne di fumo che si levano sopra i grattacieli di Kiev, dove un palazzo di 9 piani è crollato e potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie.
1: Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia poco dopo la mezzanotte. La scossa di magnitudo 6.2 con epicentro in mare al largo della costa cosentina ad una profondità di 250 km non ha provocato danni. Secondo gli esperti, la profondità ha drasticamente attutito la risalita delle onde sismiche in quota.
2: I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un minivan davanti a una pompa di benzina nel Cosentino. Erano braccianti agricoli pakistani. 2 persone, anche loro di nazionalità pakistana, sono state fermate perché sospettate dell'omicidio. La polizia è riuscita a identificarli grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.
1: Faceva propaganda per l'ISIS esaltando attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente. Il 21enne fermato dalla procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale 2 giorni fa ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Il giovane è nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza. Aveva prenotato per il 9 giugno un volo in Marocco.
2: Siamo allo sport, il tennis. Ieri giornata magica per gli azzurri a Roland Garros di Parigi. Per la prima volta l'Italia avrà ben 3 giocatori del tabellone maschile ai quarti di finale: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi 2 si sfideranno nel derby azzurro per un posto in semifinale.
1: Infine il Giro d'Italia Women, Elisa Balsamo Fatris, su anche la terza tappa da Bibione a Buia di 156 km. È tutto.
3: Radio Freccia, meteo.
4: Bentrovati da Emma Parigi. Un martedì 2 giugno su parte della nostra penisola con aria fresca in quote, responsabile sul nord Italia di spiccata instabilità atmosferica. Nella seconda parte del giorno sarà coinvolto anche l'alto versante tirrenico, con piogge, rovesci e temporali localmente anche forti, accompagnati da grandine, colpi di vento, un brusco calo delle temperature. Sole caldo estivo invece all'estremo sud e sulle isole maggiori. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: to touch faith, personal Jesus nella versione di Marilyn Manson, ritrovata su Radio Freccia alle 9.08 di questo marzo 02 giù 2026, ed è già festa della Repubblica, inizierà questa mattina anche la parata e molti di voi sono in viaggio, molti di voi sono in vacanza, chissà se magari qualcuno avrà avuto modo di visitare la località da te citata all'inizio ora, che ricordiamo essere
1: la vagina, siamo ancora di la provincia di Massa Carrara, c'è qualcuno che dice 40 minuti da casa mia, vado, parto per dare un'occhiata. Il principio che
0: tira di più,
1: ma ce lo dicenza, ce lo dicenza.
0: Ciao a tutti, siamo alla Freitovia con voi fino alle 10. Vi avevamo lasciato con un quesito, non quello di come
1: sono gli abitanti, perché ci sono dei suggerimenti, però eviterei.
0: Immagino, il quesito era: qual è stata la vostra, proprio quando va detto proprio male, quando proprio la giornata è partita storta e finita, se è possibile, anche peggio?
1: Aldo.
2: Ciao sfrecciati.
1: Ciao.
2: Allora, 2021, non in un giorno, ma nell'arco di una settimana. Ruota della macchina forata, vado per cambiarla, era a terra anche quella di scorta. Due giorni dopo, diluvio, acquazzone,
1: bene.
2: Zaino, computer nello zaino.

0: computer si bagna, prende acqua, bruciato, da cambiare.
1: No. Poi?
0: Il gatto mi torna a casa con un ascesso causato dal morso di un altro gatto, non riesco a prenderlo, scappa e ritorna dopo due giorni con l'ascesso esploso.
1: Infine?
0: E ho dovuto portarlo a quel punto dal veterinario. E in durante questi giorni, carta di credito clonata.
1: Oh.
0: No. Vabbè, poi... Poi le cose hanno iniziato a migliorare.
1: Ah beh, per fortuna.
0: Ciao, buona giornata a tutti.
2: Peggio è un po' bene, difficile.
1: Bene, bene, bene. Aldo, non ti dispiacere, ma ti banniamo dalla messaggistica perché...
2: No, però bisogna di punteggio alto, per quanto riguarda le sfighe. E voi, vi aspettiamo. Evanescence.

0: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto,
2: da sempre
1: vivono in super forma.
3: Perché Univeto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
4: e mantiene ossa sane e forti.
5: Buona digestione, ossa forti
6: e ti mantiene giovane.
1: Univeto, benvenuti nel mondo della salute.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica. In the sky, you know how I feel.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
10: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Radio Freccia. Walk time.
12: Lo sai che sono le 9:16 anche a Roma, vero? Sì. Mi confermi? Perfetto.
13: Sono le 9:16 anche a Roma e alle 9:35 sì. Arriverà la nostra Lica Belotti, il nostro educatore cinofilo, per tutti gli ultimi consigli per affrontare al meglio l'estate con i nostri amici a patita.
12: Perfetto. Sì. Prima di ascoltare Janis Joplin, vi ricordiamo che vi abbiamo chiesto 366-663-4466 di raccontarvi quando vi è andata proprio di sfiga tanta, proprio diffusa. Sì. Abbiamo preso spunto da questa coppia australiana che è venuta in Italia per sposarsi e poi ha chiesto un risarcimento di 25.000 euro per una serie di sfighe che si sono abbattute sul loro matrimonio. E invece le vostre le vogliamo sentire.
13: Queste sono le urla della sposa, queste qua.

0: Janis Joplin, ma da Janis Joplin io passerei direttamente a Alessandro, che a proposito di sfiga qualcosa ne sa, eh.
1: Buongiorno stracciati. Allora, questa cosa mi è successa poco meno di una settimana fa. Esco di casa per sbrigare delle commissioni, non mi si accende la macchina, è un problema di batteria che per fortuna riesco a risolvere. Poi mi accorgo che non mi si apre il bagagliaio, anche questo per fortuna è un problema che alla fine sono riuscito a risolvere da solo.
0: Perfetto.
1: Sì. Faccio per fare le ultime commissioni, vado a comprare il pane, esco, rientro in macchina, non mi si accende la macchina, ma stavolta perché non gira la chiave è bloccata, quindi io per 2 giorni l'ho dovuta lasciare lì. Per fortuna sono arrivati gli elettrauti, però fra elettrauti e chiave sistemata sono partiti 120 euro che sinceramente avrei voluto evitare di spendere.
0: Certo,
1: un saluto da Catania.
0: Ma figurati, anche Alessandro via dalla messaggistica, benissimo. Sì. Giulia.
2: Buongiorno sfrecciati, volo Seul-Catania. A Seul mi fanno rifare le valigie in aeroporto perché una era oltre il limite e l'altra era sotto. Il volo parte in ritardo, perdo la coincidenza ad Hong Kong, passo la notte ad Hong Kong, mi riprenotano su un volo che fa Mosca e poi Roma. A Roma mi rendo conto di non avere il volo per Catania prenotato perché era stato prenotato separatamente. Pago io una notte a Roma e il volo la mattina dopo per Catania. Una valigia arriva il giorno dopo, una valigia arriva danneggiata e io sono arrivata a casa un giorno e mezzo in ritardo. Ora ci rido, allora un po' di meno.
0: Un po' meno. Sì.
3: Come stai?
0: Secondo me poi nella valigia persa c'era l'indispensabile per sopravvivere. Quella che è arrivata invece aveva cose inutili.
3: Lei che viaggia sempre, perché chiaramente viaggia per mestiere, avrà imparato a mettere un po' di essenziale ovunque, sì, in maniera tale che quantomeno un cambio, una mutanda ce l'ha. Dai, una mutanda ce l'ha. Ci sono gli Stones, Sympathy for the Devil.

0: Rolling Stones sono passati a trovarci, li accogliamo sempre volentieri, vengono qui, suonano, cantano, ma adesso è il momento che voi ve la...
1: Bevono.
0: Come? anche sì consumano, li abbiamo portati la macchinetta, ho detto ma come, solo caffè d'orzo?
1: Vabbè. Certo.
0: Abbiamo la macchinetta ad hoc per gli ospiti, quella che prevede dell'altro, ma adesso tocca a voi suonarvela e cantarvela. Andrea,
2: buongiorno a tutti sfrecciati. A me sono più le giornate no che sì.
0: Adesso
2: ve ne racconto una di queste.
0: Vai a caso.
2: L'altro giorno torno a casa dal lavoro, il lavoro è andato male quella giornata, vabbè.
0: Capita.
2: Insomma, esco fuori dalla mia azienda, entro in macchina e praticamente lo stereo non si accende più.
0: Grave.
2: Cioè, definitivamente andato.
0: Mm.
2: Al che me ne faccio una ragione, torno a casa,
0: sì.
2: Lascio tutta la borsa, le cose, mi stendo un attimo sul mio letto perché comunque ero molto stressato.
0: E?
2: Accendo la TV e la TV non si accende.
1: No.
2: Insomma, cerco di controllarla, la apro, vedo di capire che è successo, praticamente si sono bruciati i LED.
0: Bene.
2: E non andava neanche più la televisione.
0: Oh, poi? Basta?
2: E niente.
0: Niente.
2: Tutto in un giorno.
0: Ma figurati, è un piacere.
1: Evidentemente c'era un'area un po' elettrica.
0: Sì. Ma insomma è una fortuna che la sua macchina non si accendesse anche l'autoradio. Senti che casino fa l'auto, quindi...
1: Vabbè, adesso magari una controllatina, dici in officina.
0: In officina, no, ma lui la radio voleva ascoltarci, niente. In televisione voleva guardarci, niente. Quindi ovviamente sei
1: nervosito. C'è l'app.
0: No, dato il periodo neanche l'app esplodeva lo smartphone sull'orecchio. No.
1: Lascerei stare.
0: Sì, ci dice anche Laura. Giornata iniziata benissimo, bicicletta da San Candido fino in Austria, a metà strada,
1: bello.
0: Cado dalla bici in discesa.
1: No,
0: cerco di recuperare il capellino che stava cadendo, tac, finisco in ospedale in Austria, dove mi tengono una notte, per fortuna, tutto a posto, e sono tornata a casa a piedi.
1: A piedi, vabbè, quindi tutto a posto, le gambe tutto a posto. Tra poco la nostra Erika Belotti, state con noi!

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Radio Freccia.
4: 9.35, buon martedì 2 giugno 2026, la Fra Tobia e la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, buongiorno!
5: Buongiorno!
4: Oh, so che diluvia dalle tue parti qui a Roma, non dico che splende proprio il sole, però insomma ecco. Dai, si sta abbastanza bene. Senti, di cosa parliamo oggi?
5: Oggi potremo parlare di problemi estivi del cane, tutto quello che dobbiamo stare attenti a fare e controllare tutto quanto per farlo stare bene in questi 3 mesi, si spera, lunghi.
4: Orecchie ben aperte quindi, perché tra poco approfondiamo. Io continuo a ripetere: non li fate uscire nelle ore più calde, perché martedì nel pomeriggio, dopo aver parlato di non far uscire il cane nelle ore più calde, vado a camminare lì. E ho trovato un cane che è quasi stramazzato a terra, il proprietario l'ha preso e l'ha portato via all'ombra, e non si fa questa cosa, anche perché cosa ci stiamo a fare noi qui? Ci sono gli YouTube Mysterious Ways.

0: Mysterious Waves da parte degli U2, come accade ogni martedì, collegata con noi educatore cinofilo Erika Velotti. Problemi estivi, mettiamola così, arriva la stagione, dovrebbe essere arrivata oggi non tanto, almeno da queste parti, e i cani ovviamente o gli animali hanno sempre un po' dei problemini legati a questa stagione, tante volte creati dai loro proprietari.
1: Abbiamo accennato settimana scorsa al discorso colpo di calore, quindi di non portare fuori il cane.

0: quello non è bava, è sudore. Il cane suda dai polpastrelli e dalla bocca, quindi non puzza le ascelle al nostro cane, ok? E non può buttare fuori il sudore come noi. State attenti a questi sbalzi di temperatura, perché davvero tantissime persone arrivano qua con l'aria condizionata in macchina a 18 gradi, mi scende il cane e dopo 3 secondi è già in iperventilazione, perché si deve riadattare a una temperatura molto più alta di quella di cui era all'interno dell'abitacolo, quindi sia in casa che in macchina, ma al massimo 5-6 gradi di differenza da dentro e fuori. Non troppi, perché altrimenti davvero il cane rischia ancora di più un colpo di calore.
1: E questa è una delle tante attenzioni da avere.
0: Esattamente, esattamente. O per esempio quelli che il cane a caldo, acqua ghiacciata addosso. No, è la stessa cosa. Con parsimonia si rinfresca il cane con l'acqua, ma non buttandolo nell'acqua ghiacciata.
1: Ok, perfetto. Stai con noi, perché fra un po' altri consigli assolutamente da ascoltare, da segnarvi.

0: Trucks, White Star su Radio Freccia 9:44. Siamo con Erika Bellotti, il nostro educatore cinofilo, e ci sta parlando di quelli che sono i problemi che il nostro cane potrebbe affrontare durante la stagione più calda dell'anno, no?
1: Esattamente, e siccome abbiamo parlato di acqua e il bel tempo ci fa venire voglia tutti quanti di andare a fare i bagni, anche il nostro cane solitamente lo portiamo a fare il bagno, cosa fondamentale, perché io vedo video e poi ci sono anche casi di cronaca che purtroppo non dovrebbero succedere, ma succedono. Il cane non sa nuotare per forza, cioè non è che è nato nuotatore, e soprattutto quando si vede il cane che entra nell'acqua e non si nota più il posteriore del nostro cane, quindi non vediamo più il sederone del nostro cane, vuol dire che il cane non sta nuotando bene, vuol dire che il cane è in pericolo e vuol dire che il cane può andare giù a pera proprio, e noi dobbiamo buttarci. E se siamo fortunati bene, se non siamo fortunati non lo so. Quindi

0: fiumi, laghi, mare, eccetera. Se avete un cane alle prime armi, mettetegli salvagente. Se non sapete se il vostro cane sa nuotare bene o male, oggi veramente in tutte le città d'Italia ci sono almeno due piscine per cani. Provate ad andare a fare una lezione prima di andare al mare, prima di buttare il cane nel fiume. E anche lì informatevi su che tipo di fiume state andando e dove farete entrare il vostro cane, perché ci sono i mulinelli che tirano giù il cane. Ci sono delle correnti che il cane non sa gestire a livello di nuoto, quindi per quanto sia bella la stagione estiva e per quanto venga voglia a tutti di andare a farsi le passeggiate coi cani in montagna dove ci sono i fiumiciattoli al mare, eccetera, eccetera, per favore, anche l'acqua è un elemento veramente insidioso per il nostro cane e anche per noi in realtà, però per il cane ancora di più perché non può gridare aiuto. Quindi attento.
1: Direi di sì. Grazie mille alla nostra Erika Belotti, la trovate sui social, Erika Educatore Cinofilo, ci sentiamo martedì prossimo.
2: Grazie.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.50 e questo appuntamento del Rock Morning Daily con la Fra e Tobia giunge a una degnissima conclusione. Non so qual è, però è degna, anche i saluti sono degni.
2: Ah, sì, certo, sì, certo, assolutamente, sempre, sempre degna. Grazie per essere stati con noi anche in questo giorno di festa. Adesso io non dico vado a rimmeggermi nel traffico, perché oggi con il fatto che a Roma c'è la parata e la città è praticamente vuota, perché i romani sono andati evidentemente a far ponte fuori, ecco. Quindi riuscirò a tornare a casa in tempi decenti.
1: Ma io sotto l'acqua
2: 60 km di strada, ma ci sentiamo domani mattina puntuali a partire dalle 6. Vi lasciamo con le good vibes. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un minuto d'anticipo rispetto alle 10 per questo martedì 2 giugno 2026. Ha visto,
2: Questa cosa che sei.
1: Cosa ce ne facciamo di sto minuto?
2: Non lo so, facciamo della pasta frolla.
1: Dai, volentieri, tu sei capace, io no.
2: Io sì.
1: Ah, come si fa la pasta frolla?
2: Ci si mette lì in cucina, ci si mette con gli ingredienti corretti.
1: Ingredienti corretti.
2: Sì, ho capito, non è che lo posso descrivere minuziosamente in 20 secondi. Anche lei. Ma
1: guarda che tu sei bravo, ce la puoi fare.
2: Sì, ho il dono nella sintesi. Sono molto quella di mangiarla, va bene. Va bene, ci proveremo. A questo punto sarà la sfida di quest'oggi. Benvenuti alla nuova rubrica dedicata alla cucina fai da te in radio. Fai così, ma anche no.
1: Pasta frolla in 20 secondi.
2: A gogo.
1: A gogo.
2: A gogo.
1: Ma dov'è sto gogo?
2: Ma non lo so, anch'io tutte le volte, come quell'altro che parla a Vanvera. Ma Vanvera chi è?
1: E soprattutto cosa vuole da noi?
2: Ma...

0: 10:03, le ultime notizie di oggi. La festa del 2 giugno con la parata della festa della Repubblica, di cui in questo 2026 si celebra l'80° anniversario. Prima la cerimonia, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, con l'omaggio alla tomba del Milite Ignoto, suggellato dal sorvolo delle frecce tricolori nel centro di Roma. Il bilancio delle vittime dell'attacco combinato russo della notte sull'Ucraina è salito a 13, lo afferma il Ministero degli Esteri ucraino. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita. Altre 4 sono morte a Kiev, dove si scava tra le macerie di un palazzo crollato. Mosca ha confermato l'attacco, anche con missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia poco dopo la mezzanotte. La scossa di magnitudo 6.2 con epicentro in mare al largo della costa cosentina a una profondità di 250 km non ha provocato danni. Secondo gli esperti, la profondità ha drasticamente attutito la risalita delle onde sismiche in quota. Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta con una prognosi di 90 giorni e per questo ha rimandato al 2027 il suo Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Infine apriamo la pagina sportiva, cominciamo dal tennis. Ieri giornata magica per gli azzurri al Roland Garros di Parigi. Per la prima volta l'Italia avrà ben 3 giocatori del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Parliamo di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi 2 si sfideranno nel derby azzurro per guadagnarsi un posto in semifinale. E infine il ciclismo, Giro d'Italia Women, Elisa Balsamo fa tris, sua anche la terza tappa da Bibione a Buia di 156 km. Balsamo resta in maglia rosa, ma domani ci sarà l'impegnativa cronoscalata che ridisegnerà la classifica. 10:05, davvero tutto, a dopo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore nuova perturbazione atlantica in arrivo su parte del nostro territorio. Coinvolgerà principalmente le regioni settentrionali con fenomeni di

diffusi, localmente anche a sfondo temporalesco, non escludiamo locali grandinate. Qualche fenomeno nella seconda parte del giorno, anche su parte delle regioni centrali, meglio invece al sud con sole prevalente. Dettagli sull'app di Trebi Meteo. I'm always

0: Radio Freccia. The Experience.
1: Alle 10:12 minuti di questo martedì 2 giugno 2026, Radio Freccia vi conferma che è l'unica radio che vi fa fare delle experience.
2: Sì, adesso va così tanto di moda sta cosa di dire ho fatto l'experience.
1: Che è andare a comprare il latte praticamente, solo che vai
2: là. Un'experience?
1: Sì, sì, c'è qualsiasi cosa.
2: Ma
1: è un'experience.
2: Non si va più a comprare il latte.
1: No, ma allora, cioè, vai all'autogrill e compri un pocket coffee. È un'experience, capito?
2: Certo.
1: Perché potevi scegliere qualcos'altro, invece...
2: Ma adesso c'è anche la, c'è la zona servito.
1: Ah, ok.
2: Cioè, viene il tizio ti fa
1: dal benzinaio,
2: ti costa due, eh sì, dal benzinaio, no? Guarda che sono due euro in più, però ti faccio fare l'experience. Che cazzo vuol dire? Costa due euro, eh.
1: Allora potremmo farci dare dei soldi anche noi, perché noi facciamo di ogni cosa un'experience.
2: No, io mi metto dietro al benzinaio mentre lui sta facendo la benzina servito al cliente e vado a intrattenere. Sto facendo fare l'experience, ma li chiedo al benzinaio.
1: Al benzinaio,
2: certo,
1: secondo me non te li dà, sai, non vorrei,
2: credo anch'io,
1: così ho la sensazione.
2: C'ha anche ragione.
1: Allora facciamo così: tu vai dal benzinaio, io vado da quello che si ferma in macchina.
2: Che vabbè.
1: Qualcosa portiamo a casa, dai. Cioè,
2: vabbè, dai, fai i vetri.
1: Per la legge dei grandi numeri.
2: Soprattutto grandi.

0: quando vince il Disorder,
1: sì,
0: è un po' come il pago, dunque pretendo. Ormai ha vinto quella logica lì. Nel senso che, riattaccandomi alla questione dell'experience,
1: sì,
0: sono andato un po' alla ricerca di quelle che possono essere effettivamente le avventure experience in giro per il mondo, no?
1: Sì.
0: Per esempio, quella che è l'experience fatta in un hotel di lusso,
1: sì,
0: cioè ovvero la richiesta un po' pazzerella che può avere un cliente avendo il grano in tasca.
1: Cioè tipo, voglio la vasca da bagno piena di prosecco.
0: Beh, lei è anche un buon gustaio, posso sì dirlo. No, in realtà ho trovato questa cosa qui che pare essere vera, pare, sì, dico pare perché non ho le prove fisiche, se c'è quello che l'ha richiesta chiami al 366-663-4466 e ci faccia sapere che cosa ha provato. Ma ha raccontato che una volta una famiglia, questo è un hotel di lusso, parla, dice ha trascorso le feste di fine anno in una villa privata su spiaggia e ha richiesto una visita di Babbo Natale.
1: Sì.
0: E fin qui uno dice, sai che c'è?
1: Vabbè.
0: Vabbè, dai un costume. Vabbè. La cosa buffa è che è arrivato dal cielo a bordo di un paratrike e è atterrato davanti ai bambini consegnandogli i doni, preparando con loro guacamole e tacos. Ora, cari signori con la fresca e le vostre experience, vabbè, fin qui non c'è niente di
1: ma
0: male.
1: Ma pensa alla confusione del bambino. Cioè, no, quando no, torna a scuola, cosa ti ha portato Babbo Natale? Ma guacamole, sì, e tacos.
0: Esattamente, esattamente.
1: È venuto giù dal cielo. Sì. Manda qua subito i tuoi genitori.
0: Per esempio, invece un altro hotel di lusso dice che si è ritrovato a preparare un piatto tipico regionale, ma attenendosi alla ricetta ricordata dall'ospite, che degustando quegli aromi intendeva tornare indietro nel tempo. Alla fine però il risultato è stato perfetto e il cliente ha esclamato: "Wow, è proprio come lo ricordavo". Così dicono ora, voglio dire, che cose? Il guacamole sì, i tacos.
1: No, io mi immagino un gruppo di tedeschi che una volta hanno cucinato la pasta a casa loro e hanno messo tutti gli ingredienti nell'acqua fredda in una volta sola, no? Perché sai che a volte lo fanno così.
0: Sono
1: ecco,
0: bravissimi.
1: Ecco, mi immagino loro rivogliono quell'experience e un italiano soffre, sta male.
0: Contattateci che la experience la facciamo provare noi, va.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Radio Freccia.
8: Le 10:26.
9: Lo sapevo. Buona festa della Repubblica.
8: Esatto, buona festa della Repubblica e un saluto ad Antonia che normalmente dovrebbe essere
9: che abbracciamo
8: qua con noi.
9: E baciamo copiosamente.
8: Abbracciamo e baciamo ripetutamente, tornerà presto e fra poco arriva una canzone dedicata agli amanti, quindi apposta,
9: certo.
8: Perché normalmente qua abbiamo
9: vaffanculo. Certo. Qua ci sono un sacco di lovers, non in Japan,
8: sì,
9: ma lovers in Italy, perché adesso è anche periodo di festa, quindi
8: sì.
9: Festa, scusa, c'è molto turismo, eccetera, eccetera. Stavo pensando, guardandoli un po', a proposito degli amanti che vanno in giro per,
8: sì,
9: il mondo, eccetera, eccetera, che abbiamo sempre l'occhio molto, molto attento e guardingo sugli ordini che fanno gli stranieri nei ristoranti italiani.
8: Sì, vero.
9: Ma abbiamo quell'occhio critico della serie... Uè, cioè non mi ordinare mica quella roba lì fatta così, messa cos'ha, eh?
8: Però è un po' un errore, posso dire, perché un cliente può ordinare ben quello che vuole. Io so di una storia di uno,
9: certo,
8: che... ha ordinato una carbonara e prima una carbonara. Gli è venuta voglia di un caffè. Noi non fa schifo, siamo d'accordo. Però se quello vuole un caffè, glielo devi portare. E invece non gliel'hanno portato. E questo era incazzato in inglese. Diceva, io volevo un caffè. No, non, no, no. Cioè, tu devi educare la gente a mangiare. Ma fatti i fatti tuoi. Cioè, vuole un caffè e dagli sto caffè.

Coldplay, Lovers in Japan, alle 10:30 precise di questo martedì 2 giugno, festa della Repubblica, ma soprattutto festa dei nostri ascoltatori che ci mandano sempre dei messaggi eccezionali, nel senso

0: che noi chiediamo una cosa, pam, arrivano.
1: Ciao sfrecciati, buongiorno a tutti. Allora, io sono della ristorazione, sono un cameriere, all'occorrenza anche il tuo chef. Eh sì, è vero, mi chiedono delle cose molto ma molto strane. Un giorno uno mi ha chiesto una matriciana da bere un cappuccino. Ok, sì, mi è venuta l'orticaria in ogni parte del corpo. Però è vero, se un cliente chiede con educazione e gentilezza un cappuccino e una matriciana, tu gli porti un cappuccino e una matriciana e davanti a lui sì, gentile e cordiale. Poi quando vai dietro in cucina con i tuoi colleghi ti fai una bella risata. Ma il servizio bisogna sempre darlo in ogni momento.
2: Giusto.
0: Sono d'accordo.
2: Ci sta, assolutamente. Allora, perché ce ne sono effettivamente di tutti i tipi, Allora, basti pensare, come dice Micci, da Cagliari, mi dice, sì. Guarda, mio zio, ex calciatore della Fiorentina anni 50, Ardico Magnini, dopo aver appeso le scarpette ha gestito un ristorante a Firenze. Quando arrivavano i turisti ordinavano la Fiorentina e poi chiedevano il ketchup da metterci come salsa sopra, e lui si infuriava come un tipico fiorentino e diceva di ogni. Non c'era verso di convincerlo che purtroppo il cliente andava accontentato. Che ti devo dire? Sai perché succede questo? Succede perché tu, che sei, diciamo, colui che dà a mangiare agli altri, cioè entra in una forma di... Vieni a casa mia.
0: Sì.
2: Ok. E questa è un po' la differenza tra effettivamente vieni a casa mia a mangiare e il ristorante dove tu prepari cose. Io comprendo.
0: Ma certo.
2: Il malessere.
0: Ma certo.
2: Perché anche a me verrebbe da dire.
0: Ketchup sulla Fiorentina non si può sentire.
2: È una roba vomitevole.
0: Però, ragazzi, cioè, oramai questo paese, non dico che vive di turismo, ma il turismo è una parte fondamentale. Allora bisogna mettersi nell'ottica che si possono raccontare le cose con intelligenza, ma facendo bene il proprio mestiere.

0: shot.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sax.

0: Radio Freccia, Good Vibrations, stiamo parlando degli ordini che fanno gli stranieri quando vengono in Italia, ordini decisamente discutibili, no? Varie opinioni a confronto.
1: Certo che è discutibile.
2: No, il cibo è anche cultura, e soprattutto per noi italiani. Quindi il ketchup sugli spaghetti, oppure spezzali, oppure la carbonara col cappuccino, quelle porcate te le fai a casa tua, tra le tue quattro mura, e non mi offendi.
1: Allora, aspetta, però io sono di un'idea, cioè se tu gliela fai normale così come tu hai messo da scritto, cioè tu dici guarda la carbonara è fatta così, mo io ti do quella, e lui vuole delle aggiunte, allora se gliele dai a parte se le mangiasse chi se ne frega, a questo punto basta che una volta che esci dal ristorante non mi fai poi la recensione, ah la carbonara non è fatta come dico io, perché mi viene da dire allora zio, cioè vuoi a mangiare la carbonara italiana, quella è.
0: Allora, è un problema di cultura, c'ha ragione il nostro ascoltatore, la cultura però non la puoi imporre a schiaffi, cioè no, la cultura fa parte del gioco. Allora, secondo me, se spieghi al bravo turista, al bravo cliente, che in Italia la carbonara non la si...
1: Basta dire, la vuoi così? Sì. Sei sicuro? Allora, io non la faccio così, la vuoi così.
0: La tradizione dice questo, la storia dice questo, vuoi il cappuccino, vuoi il ketchup, sono cose che riguardano te.
1: D'altronde, tu ti lavi i denti con la birra?
0: No, per ora no.
1: Ecco, allora, preparati.
0: Dovrei?
1: Sì, dovresti. Cominciare. Gaggerismi.

0: IQ. Oh. La versione live di
1: A Forest, dedicata ad Antonia che ci manda foto.
0: Pensavo
1: che...
0: al mago. No,
1: no, no, il mago no. Antonia è in giro per un bosco, però la foresta, quindi ci sta, insomma.
0: Assolutamente. Senti, abbiamo altri messaggi, perché ovviamente qua si dividono le usanze o le offese, diciamo. Quelli che si offendono per una cosa, gli altri invece di dire ma chi se ne frega, tanto se lo mangia lui, a me che me frega.
1: No, nuove nuove generazioni con nuove prospettive.
0: Vai.
2: Vuol dire che quelli che lo fanno proprio gusti nuovi. Anche la pizza con l'ananas è un luogo comune che faccia schifo, ma non lo sappiamo, non l'abbiamo mai provata. Come facciamo a dirlo? Magari proviamo gusti nuovi e gli piace, ognuno ha i suoi gusti.
0: C'ha ragione in realtà.
1: Tu l'hai provata la pizza con l'ananas?
0: Allora, io ero di quelli che diceva che schifo, l'ho provata. Mi è piaciuta. È una roba che mi sono dovuto ricreare. Che ti devo dire?
1: Ah, no, capisco.
0: Sono d'accordo con lui quando dice: effettivamente, tu non puoi giudicare una roba che non hai mai mangiato. Ah, se no. Forse il pensiero può creare uno scompenso, ci sta.
1: Certo.
0: E però ti devi limitare a dire: bah, io non la mangerei. Buonanotte. Farne una crociata, anche no. Però
3: una volta in provincia di Verona sono andato al ristorante di pesce con degli amici per festeggiare un compleanno e volevo una birra. La cameriera era super imbarazzata, mi fa: guardi, non so se posso segnarla perché qua portiamo vino bianco col pesce, ma li chiamo la titolare. Arriva la titolare e mi fa: guardi, noi abbiamo una linea, una filosofia alimentare per cui quel pesce si va con vino bianco. E allora ho detto: vabbè, allora a sto punto acqua, malora, ok. Ecco, quindi sentitevi liberi di contestare, perché a un certo punto, insomma, chi se ne frega, ok? Un saluto a tutti da Mattia, da Bonn. Ciao.
0: Ciao, ciao Mattia. Sentitevi liberi di contestare, cioè, ma è corretto. Ma se rimane tutto nella logica corretta e di rispetto, non solo di chi ti deve procurare il cibo, cioè ti fa il cibo. Tu vai al ristorante per mangiare, paghi, no?
1: Sì, ma ha chiesto una birra.
0: Chiederlo credo che sia la cosa più normale del
1: non
0: mondo.
1: Non gli hanno portato la birra.
0: Dall'altra bisogna anche saper rispondere. Cioè, poi i ristoranti chiudono,
1: Ma se appunto, altro che.
0: Poi soprattutto all'estero, ce lo raccontava qualcuno, italiani all'estero con ristoranti che hanno dovuto chiudere, perché poi una certa la rigidità ha portato ciò.
1: Esatto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E comunque?
2: Sì.
1: Possiamo dire quello che ci pare, no? Sul cibo, su come si mangia o come non si mangia. A me non mi viene da andare a un ristorante a chiedere di farmi una cosa come voglio io.
2: Sì.
1: E se no non entrerei nel ristorante.
2: Bravo.
1: E non leggerei manco il menù. Ma ho fatto delle porcate a casa. Che la metà basta, va bene. I miei esperimenti, le robe.
2: Venuti bene?
1: No, una merda, diciamoci la verità, è altro che food.
2: Però
1: porn,
2: li hai mangiati perché sei a casa.
1: Certo, ho fatto gli esperimenti, i papocchioni li ho fatti, sì. dai, li abbiamo fatti tutti, bene o male. Però a casa.
2: Chissà cosa si mangia a casa a Red Hot Chili Peppers.
1: Non lo voglio sapere.
2: Piccante,
1: guarda,
2: sicuro.
1: Ma darsi, non lo voglio sapere, guarda, non lo voglio proprio sapere.

0: 11 e 4 minuti, le ultime notizie di oggi. Le celebrazioni per la festa della Repubblica, che quest'anno festeggia 80 anni al servizio del paese. Il claim scelto per l'occasione: celebriamo anche la nostra Costituzione, casa comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, ha scritto il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio al Capo dello Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano. E Marco Rubio fa gli auguri agli italiani per questo anniversario. Gli Stati Uniti, sottolinea il segretario di Stato americano in una nota, applaudono al maggior investimento dell'Italia nelle spese per la difesa e apprezzano l'impegno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sicurezza marittima nello stretto di Hormuz. Alta tensione fra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Alla fine Trump annuncia: sia Israele sia Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Ma nella notte l'esercito afferma di aver intercettato almeno due proiettili provenienti dal Libano. Ok, ha una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione europea, in attesa della risposta ufficiale alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia. La Premier Meloni intanto ha dato mandato ai ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a fare fronte ai rincari. Faceva propaganda per l'ISIS, esaltando attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente. Il 21enne è fermato alla procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Alcuni giorni fa ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, aveva prenotato per il 9 giugno un volo in Marocco. Il tennis: ieri giornata magica per gli azzurri alla Roland Garros di Parigi. Per la prima volta l'Italia ha tre giocatori il tabellone maschile ai quarti di finale: Cobolli, Berrettini e Arnaldi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore nuova perturbazione atlantica in arrivo su parte del nostro territorio. Coinvolgerà principalmente le regioni settentrionali con fenomeni diffusi, localmente anche a sfondo temporalesco, non escludiamo locali grandinate. Qualche fenomeno nella seconda parte del giorno, anche su parte delle regioni centrali, meglio invece al sud con sole prevalente. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Yeah, Jack White. God and the Broken Ribs.
1: Radio Freccia.
2: Queste belle sorpresine. 11 e 14 all'interno della Top 20 di Radio Freccia. Dico belle sorpresine perché, insomma, pubblicata a sorpresa il 3 aprile del 2026. Insieme al brano Derecho Demonico è la musica che Jack White sforna così per allietare i fan e non solo, naturalmente, per fare sperimentazioni musicali. È arrivato il momento della rubrica dedicata al testo. Quest'oggi, cari miei, vi porto negli anni 80, per la precisione alla fine degli anni 80, con Swallow My Pride, brano il brano forse più celebre dei Green River, storica band di Seattle considerata tra i padri fondatori del movimento grunge. Alza il volume.

Era il 1985 nella prima pubblicazione, terza traccia di Come On Down, ovvero l'EP di debutto della band, e poi dopo rieditata nel 1988, registrata quindi nuovamente e inclusa in Rehab Doll, l'unico vero album dello studio in gruppo. Allora, cari miei, andiamo praticamente in una di quelle che è... come dire, l'antitesi del grunge, ovvero Swallow My Pride dei Green River non è solo di fatto una canzone, ma è proprio il manifesto genetico del grunge, scritto appunto nell'85 da Mark Arm e Steve Turner, che poi diventeranno, una volta che si sono sciolti i Green River, i Mudhoney, il brano che distrugge l'illusione del sogno americano degli anni 80 attraverso davvero un nichilismo molto grezzo, molto tagliente. Bene, l'attacco del brano è di fatto una dichiarazione di guerra culturale. This ain't the summer of love, no? Questa non è l'estate dell'amore. Spazzano via quell'idealismo hippie degli anni 60. Non c'è decisamente spazio per la pace o la speranza. Dipinge un'America finta, simboleggiata da apple pie, mom and the flag, proprio come recita il testo, quindi torta di mele, la mamma, la bandiera. Insomma, questi cliché patriottici vengono svuotati di significato e ridotti a dei gusci vuoti. Il sogno si è dunque trasformato in un incubo di conformismo e disillusione. Nucleo emotivo si risiede proprio nel ritornello ossessivo Swallow My Pride, cioè ovvero ingoiare il proprio orgoglio, non è visto come un atto di saggia umiltà, ma come una sottomissione davvero forzata, è quello che si può definire il soffocamento della propria individualità per sopravvivere in una società che schiaccia chi è diverso. Le strofe per l'appunto descrivono una sensazione di paralisi fisica e mentale, got a tight grip on my throat, ovvero quel nodo, quella stretta alla gola, specchio appunto dell'angoscia giovanile di una Seattle isolata e di industriale. È il perfetto punto zero del grunge, un grido di frustrazione che rifiuta le regole del gioco, preferendo affogare nel proprio stesso orgoglio piuttosto che piegarsi a una falsa felicità.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 € di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 € con 1.000 € di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio. È una roba pazzesca, guarda.
7: In che senso?
6: Allora, le 11:29, dico in che senso, perché neanche farla apposta, veramente, abbiamo sentito i Green River, no?
7: Sì.
6: Stiamo parlando di quell'album che poi, una volta che hanno esordito, hanno chiuso, si è sciolto il gruppo, fondando fondamentalmente i Mud Honey con Mark Arme e Steve Turner. Mark Arme è il cantante e l'autore della canzone che abbiamo sentito quest'oggi, e subito dopo l'altra parte della band diventano i Mother Love Bone, poi morendo in realtà il cantante Andrew Wood, quindi Jeff Ament e Stone Gossard recluteranno, o meglio si incontreranno con
7: Eddie Vedder,
6: questo signore qua,
7: e nascono
6: il resto è storia. 1991, Even Flow, l'album è Ten, vedi tu
7: che disco.

0: Hai sentito Jeff? L'hai sentito Jeff?
1: Even Flow per Jam alle 11.34 in questa ideale prosecuzione fra la scelta del tuo testo e la scaletta di Radio Freccia delle Good Impressions. E a proposito di ideali prosecuzioni c'è anche il dottor Mann.
0: Buongiorno.
2: Io sono anche in, come dire, in forte imbarazzo, sono emozionato perché voi due siete i miei idoli assoluti. E io sto ancora aspettando da anni le vostre voci autografate, perché me la appendo in camera, certo, sì, con la cornicetta di radica.
0: Sto domandando come si autografa la voce, con un untino.
2: Lascia fare, insomma, si trova un modo e anzi è un bel business che vi è sorto, insomma, a intraprendere.
1: Ma anche tu hai delle voci autografate, lo sai, cioè in tutta Italia ci sono i tuoi santini diffusi, insomma. Cioè.
2: Ma veramente ci stanno, nei pub ci stanno alcuni bersagli con la mia faccia, perché il mio
0: è vero, abbiamo visto i sottobicchieri con la sua faccia.
1: È vero.
2: Anche sì,
0: è vero. Brinda a lei.
1: È vero.
2: Brinda.
1: Lato A tu che sorridi, lato B tu incazzato.
2: È bella come idea, però ripeto, più che altro la gente rutta sopra il sottobicchiere.
0: È vero.
2: Perché mi odiano, cioè
0: li lanciano, però c'è da dire che li lanciano come stellette ninja.
1: Che fastidio ti dà se uno digerisce guardando la tua faccia?
2: Beh, come dire, però insomma me ne farò una ragione.
1: Essere utili, capisci? Meglio di un prodotto per digerire, cioè uno va in farmacia oppure prende un sottobicchiere del dottor Mann.
0: Signor Eddie,
2: abbi pazienza.
0: Se l'associo non ha scoreggia in bagno, lei cosa dice? Scusi,
2: dai, su.
1: Diciamo che faccio meno male di un prodotto comprato in farmacia. Se uno prende meno medicine e ottiene gli stessi risultati in un'altra maniera, a me va bene.
2: Eddie, se mettono la tua

0: figura sulla scatoletta della magnesia misurata per digerire. Tu come ti senti? Fai il vecchio...
1: Metto la mia faccia sulla magnesia, ma arrabbio perché non mi hanno pagato. Se invece l'ascoltatore, guardando la mia faccia, lo stesso risultato...
0: Sì, digerisce. Fa burp.
1: In fondo, voglio dire, siamo persone che devono fornire un servizio.
2: Sbratt. No? Quindi,
1: non lo so. Va bene. Sbratt lo fanno i tuoi.
2: Vedi, subito.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper...

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia.
2: 12 meno un quarto, caro Jimmy, c'è un messaggio per te, preciso, preciso, senti che roba, che roba.
3: Jimmy, stiamo entrando in Bologna per il concerto dei Metallica e ora all'attacco! Ciao, yeah! Gianluca!
2: Yeah! All'attacco!
4: All'attacco, all'attacco!
2: Io ora daremo l'indirizzo di casa di Jimmy, così potrete andare all'attacco di casa sua, va bene?
5: C'ho un messaggio da Hatfield che chiede a Jimmy di portare la presa, la spina tripolare, perché si sono scordati la derivazione.
4: Ce ne ho una decina. Attaccare.
5: Porta una ciabatta proprio, una prolunga.
2: Anche un asciuco.
5: Sì, non riesco.
4: Cos'è?
2: La presa asciuco.
5: Cos'è? Ma che ne sa, Jim? Ma quando mai ha fatto un lavoro, Jim?
2: Asciuco. Ah, fai asciuco.

0: Ecco, Lucy in the Sky with Diamonds. Mo adesso mi devi dire tu con quali prese vai poi a stimolare il suono degli amplificatori di questa band.
1: Con le sciucco.
0: Ecco. Ma ragazzi, un po' di pietà.
2: La poesia del rock, la canzone nata da il disegno della bambina, sì. La compagna di classe
1: sì, e anche da alcune sostanze.
0: Non sì. Essere
2: no, questo lo dici.
1: Aspetta, vedere che lo dico io. Te. Allora, dottor Manta.
2: Ora, me ne ha parlato una volta Paul McCartney, mi ha detto: guarda, devi dire al tuo amico Eddie Benny che ha rotto i coglioni, perché noi non abbiamo mai fatto Lucy in the Sky with Diamonds pensando a LSD. Capito? E John me lo confermò. Ma perché hai detto hai propalato sta menzogna?
0: Dai.
2: Dai, perché?
0: Torna a mangiare la pizza con l'ananas.
2: Vai. Eddie, tu, un uomo specchiato.
1: Una delle tre lettere di Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, sta per sciuco. La S.
0: Fare lo sciuco con me.
1: Esatto.
2: Era un product placement. Esatto. Pubblicità occulta. Ma guarda.
1: Local sciuco doctor.
0: Ah, certo. Guarda.
2: Local sciuco doctor che ripara
1: esatto,
2: tutto.
1: Esatto. A Liverpool ancora oggi c'è
0: io
1: local
0: ho
1: sciuco
0: capito
1: doctor.
0: Perché ti ho visto con la copertina di questo album mentre la leccavi.
1: Sì.
0: Ho capito adesso.
1: Esatto.
0: Guarda.
1: E volevo imitare una mucca.
0: Certo.
2: Io penso che la gente che girando con la manopolina, quella vecchia, della tua radio vecchia, quella al mattino,
1: una volta, sì.
2: Si sintonizzi per la prima volta e sente queste cose, dice: ma questi veramente è Lucy in the Sky with Diamonds? No, dice: no, siamo vigili. Siamo.
0: Lo pensano sì. Già da mo'.
1: Sì,
0: non
1: no,
0: c'è bisogno
1: sì,
0: di.
1: Quella camicia con le maniche dietro, sono anni che la usiamo, non è che...
2: Vi dona però, insomma, vi sfina anche un po'.
1: Però è bianca, non sfina tantissimo, ci vorrebbe nera.
2: Chiediamo adesso poi all'istituto.
0: Così mi fa un bel po' tronfio.
1: Io puà e a volte mi sento la pimpa.
0: Guarda.
2: Io vorrei andare via, però non so come fare, sai.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: In anticipo di un minuto abbondante per questo martedì 2 giugno 2026 di Bene Gemedì e il Dottor Mann per la terza ora delle Good Vibrations.
2: Bello, bellissimo, sembravi il trombettiere di Stanlio Ollio quando stanno nella regione straniera.
1: Bello, grazie, lo apprezzo molto.
2: Visto che la giornata è quella che è, insomma.
1: Ben Turpin, quindi vedi un po' tu.
2: Ben Turpin, ma devi spiegare perché queste tue citazioni così colte, così raffinate, poi il pubblico che sta guidando.
1: Dimmi
2: adesso,
1: tu ti ricordi chi è Ben Turpin?
3: Ma certo, come no?
2: Di...
3: Ma chi è Ben Turpin?
2: Ride, è contento di sé. Cioè,
1: meraviglioso attore muto di quegli anni, spalla
2: muto,
1: di
2: muto.
1: Del cinema
2: muto.
1: Spalla di Charlie Chaplin, soprattutto.
3: Non di tele spalla, Bob.
2: Ah, proprio vedi la spalla, neanche il protagonista, capito come mi tratta, come mi considera? Vabbè,
1: spalla è come... la spalla era Ben Turpin, era bravissimo.
2: Sì. È come Fratelli Gallagher.

0: Ben ritrovati da Raffaella Coppola su Radio Freccia, sono le 12:04, la manifestazione ai Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno si è conclusa proprio pochi minuti fa col tradizionale sorvolo delle frecce tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale e infine con la resa degli onori finali al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A tracciare la lunga scia tricolore nel cielo di Roma è stato il 313° gruppo addestramento acrobatico dell'Aeronautica Militare. Il bilancio delle vittime dell'attacco combinato russo della notte sull'Ucraina è salito a 13, lo afferma il Ministero degli Esteri ucraino. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita, altre 4 sono morte a Kiev, dove si scava tra le macerie di un palazzo crollato. Mosca ha confermato l'attacco anche con missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia poco dopo la mezzanotte. La scossa di magnitudo 6.2 con epicentro in mare a largo della costa cosentina a una profondità di 250 chilometri non ha fortunatamente provocato danni. La cronaca: sono stati bruciati vivi 4 braccianti agricoli pakistani uccisi ieri a Mendolara. Quello che era un sospetto degli investigatori della squadra mobile di Cosenza è diventata una certezza dalla visione del video dell'impianto di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è avvenuto il delitto. Dalle immagini agghiaccianti si vedono i due killer bloccare le porte dell'automobile dall'esterno. E infine il Giro d'Italia Women. Oggi ci sarà l'impegnativa cronoscalata che ridisegnerà la classifica da Belluno a Nevegal. Ieri Elisa Balsamo ha fatto tris su anche la terza tappa da Bibione a Buia di 156 chilometri. Balsamo resta in maglia rosa. E con questo è tutto, il prossimo appuntamento tra meno di un'ora.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore nuova perturbazione atlantica in arrivo su parte del nostro territorio. Coinvolgerà principalmente le regioni settentrionali con fenomeni diffusi, localmente anche a sfondo temporalesco, non escludiamo locali grandinate. Qualche fenomeno nella seconda parte del giorno, anche su parte delle regioni centrali, meglio invece al sud con sole prevalente. Dettagli sulla app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:14, la Good Vibrations nel giorno della Festa della Repubblica. Auguri a tutti gli italiani, tutti, quasi tutti, e in particolare a quelli che, diversamente da me, da Eddie e da Jimmy, nascondono qualcosa.
2: Ecco.
1: Perché adesso, oggi è un giorno valoriale, oggi è un giorno di unità, oggi è un giorno che state con le famiglie, mogli, mariti, eccetera, eccetera.
2: Vuoi seminare zizzania?
1: Sì, assolutamente sì, perché adesso...
3: La parabola del seminatore.
1: Del seminatore, non dell'inseminatore.
3: Del seminatore.
1: Ma anche l'inseminatore, perché tra poco vi daremo la classifica delle città italiane in cui si tradisce di più. Voilà.
4: Chi l'ha fatta?
1: Pensa per te adesso, non dare troppi dettagli, perché se no vengono
3: accertati. Uno che va in giro con un cesto di vimini.
4: I confessori?
3: E semina.
4: I confessori?
1: Ma che confessori? Veramente tu sei un uomo veramente troppo specchiato.

0: High in the sky, ma senza diventare troppo mistici e neanche troppo tecnologici, sappiate che c'è qualcuno che vi guarda, un grande fratello, un occhio tecnologico, e che poi raccoglie dati per sapere che cosa combinate nella vostra, non dico intimità, ma insomma nel vostro desco, nella quella casa che dovrebbe contenere tutto quello che nella vita vi fa felice. Invece no, siete sempre alla ricerca di qualcos'altro e poi alla fine ne pagate pegno, perché ecco la classifica delle città italiane dove si tradisce di più.
1: Parti che... dall'inizio o dalla fine?
0: No, parto dal 20° posto. Sì, ma ci abbiamo tempo, no? Per cui il punto è, mi fa soprattutto sorridere Alberto che scrive: ma chi ne fa queste classifiche? Perché evidentemente, no? Qualcuno ha sempre da temere, ma Alberto, tu e tutti gli altri, sappiate che al 20° posto, quindi tra le città più virtuose, c'è Roma.
1: Vabbè, dai.
2: Ma il centro storico.
0: Sì, poi in periferia succede da qualunque. 19° posto, Torino. Torino, serie. Piacenza, 18°.
3: Nonostante il nome.
0: Ma vabbè, ma perché devi sempre mandare in vacca tutto? Comunque, 17°, Trento. Perché a Trento si vive bene, è una città meravigliosa.
3: Buongiorno, bellissima.
0: Hai visto qualcuno che. Qualche coppia non regolare?
3: Tutto regolare.
2: Tutto s'accoppiano.
3: Ma che?
2: No.
0: S'accoppiano, ma tra di loro.
3: Vabbè, ma quello è normale.
2: Non liberamente, per le strade.
0: 33 Trentini e ne avanza uno. Ecco. Brescia, 16°. La Messa d'Italia, 16° posto. Saliamo ancora.
3: La quindicesima.
2: Così, proprio gradino per gradino.
0: Sì, veramente.
2: Cioè, capito?
0: Cagliari, 15°.
2: Ma veramente?
0: 14° posto, Modena, 13° posto, Venezia.
3: Però adesso tutto centro-nord, cioè non c'è una città del sud.
0: Vabbè, Cagliari.
3: C'è centro, ok.
0: Che? Ma adesso aspetta, perché adesso arriva il bello. Siamo al 13° posto con Venezia.
3: Ok.
0: E poi andremo a casa di Jimmy, più o meno.
3: Ah, 12°?
0: Sì.
2: Siamo nella top 10?
3: No,
0: purtroppo
3: sotto.
0: No.

0: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Radio Freccia.
6: 12.30 di questo martedì 2 giugno 2026, stiamo snocciolando la classifica delle città col più alto numero di tradimenti in Italia. Siamo alla posizione numero 13, dove abbiamo trovato?
7: Venezia, c'era Venezia alla 13 che recupera terreno rispetto alle classifiche degli anni scorsi, quindi si ciula un po' di più a Venezia. E al dodicesimo posto...
8: Chi c'è?
7: Bologna!
6: Dodicesimo.
7: Salda nella parte centrale della graduatoria. Però c'è una continuità, cioè siete metodici, sono sempre le stesse relazioni clandestine che allignano. Dico undicesimo, prima di, che è Trieste. Trieste è stabile, l'undicesimo posto.
8: Bella Trieste.
6: Sì.
7: Sì, adesso però non ti ricordo.
6: Immaginati a Trieste con Eric Clapton che suona Wonderful Tonight, non ti viene voglia di tradire?
7: Ma non con Eric Clapton.
8: Messaggio. No, sì, riviene un po' voglia.
7: Cioè dire che ho Clapton.
8: Ciao, come stai?
7: Magari anche a Napoli.

0: Wonderful Tonight, Harry Clapton.
1: Il tono maschio.
2: Ah, ma ti hai chiesto il tono maschio? Io quello ho fatto. Vabbè, detto ciò.
1: Vabbè, siamo arrivati a che posizione?
2: Ma non si può fare, ma niente di serio. No, però voglio dire anche che naturalmente l'attesa per la top 10 delle 10 città italiane dove si tradisce di più è febbrile, perché arrivano messaggi del tipo: uno, Luca, se c'è Treviso tra le prime ci sono io che compenso non combinando nulla da anni. Adesso scoprirai, Luca, se Treviso. Gaia, ascoltare questa canzone mentre si appendono i panni del bucato è stupendo, che è un altro modo per alludere a una familiarità. Poi attenzione, Anto scrive: Ciao Jimmy, scusate, Good Vibrations, saluto solo lui oggi, ma è stato un sogno bello, tutti fiori. Jimmy, sei nei sogni delle italiane. Vabbè. Ma questo lo sapevamo.
3: Anche con la classifica.
2: Non fare l'invidioso, su.
4: Ma
2: sopporta virilmente la sconfitta.
1: Allora, siamo
2: alla top 10. Al decimo posto,
4: di tamburi.
2: Città che tradiscono più di tutti, rapatata, Verona.
4: Verona. Vabbè, la bella Verona.
3: Ci sta.
2: No? Verona, Giulietta, Romeo.
3: Quel mondo lì.
4: Sì.
2: L'Adige. E nono posto.
4: Vabbè. L'Adige.
2: C'è l'Adige, è vero, ci stanno i ponti, è bellissima vista dall'alto.
3: C'entra l'Adige con i tradimenti. Vabbè, andiamo avanti.
2: Ma come che c'entra? Vai sul ponte, fai vedere, guarda, bella, questo ho costruito io. Nono posto, Monza.
4: C'è la Monica. Monica. Abbiamo la Monica di Monza.
3: Esatto, vi salutiamo, sì.
2: Ottavo posto, c'era l'altro ieri, ma non. Rimini!
4: D'altronde d'estate, si spegne, si spegne.
2: Viale Ceccarini.
4: Ma quella è Riccione, però vabbè.
2: Ah già, è vero.
4: Però, insomma, è inclusa, credo, Riccione Cattolica.
2: Tutta. Ecco perché non ho combinato niente l'altro ieri. Vabbè, settimo posto, Bolzano. Ma perché ti meravigli? Ma perché a Bolzano non possono fare quello che chiamano?
4: Fa freddo, ma perché? Bisogna accoppiarsi.
2: Che tono è?
4: Bolzano fa freddo. Bolzano.
2: Ma queste cose dava spettacolo. A Bolzano, settimo posto, e vado al sesto posto, poi la top 5 ce la teniamo per dopo. Firenze.
3: Okay. Bella.
2: Firenze, bella, porti un bacione.
3: O nei primi 5 è pieno di città del sud, oppure c'è qualcosa che non va in sta classifica.
4: Tu vai a Santa Maria Novella?
3: Quando?
2: Anche a Santa Maria Novella.
3: No,
4: non va.
3: In farmacia?
4: Lui non va.
3: No.
4: Campo di...

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 12:45 alle Good Vibrations, qui siamo alle prese con la classifica delle città italiane dove si tradisce di più, insomma è uscita qualche giorno fa, eravamo arrivati al sesto posto di Firenze. Allora, adesso daremo la quinta e la quarta e poi dopo ancora dopo
2: facciamo penare così, va bene,
3: certo,
2: dai.
3: Abbiamo il podio.
1: Sì, perché la gente deve prepararsi per scappare da casa
3: o corn,
1: devono litigare bene. Allora dunque, quinto posto Padova. Padova, beh, città università, beh, insomma, un po', in qualche modo lo temevo. E quarto posto, spiace Eddie, Milano.
2: Oh, vabbè, pensavo peggio.
1: Sei contento?
2: Milano, sì, ma francamente sì. Mi sembra un po' così, perché tutto, a un Milano la gente sempre lì corre stressata, ma non so poi che combini.
1: Ma che so, sti luoghi comuni, scorrono per andare dall'amante.
2: È il luogo comune.
1: Tu pensavi che andassero a fatturare, a far girare l'economia, invece no, vanno a fare cippicioppi.
2: A volte è sinonimo, guarda.
1: Sì, sì, gira l'economia.
3: Fa girare l'economia.
1: Dipende poi, insomma, che tariffe. Vabbè,
2: dimmi,
1: no,
2: solo
1: voglio dire,
2: se nelle prime tre c'è una città del sud.
1: Te lo dirò dopo gli Audioslave.
2: Però adesso, dai.
1: Ma no, ma perché che si favoritismi? No, te lo saprai soltanto.
3: Vuole sapere che cosa c'è in palio.
2: Che carogna.
1: Ma poi soprattutto a te che te ne frega.
2: Ma quando fa così, guarda, veramente, scusa, una roba.
1: Sei quarto, io sono ventesimo, Jimmy è dodicesimo, che vuoi? Se come al solito sei in Champions League, ma che...
2: No, ma neanche, vabbè, ma in ogni caso, vabbè, io voglio sapere chi l'ha fatta sta classifica.
1: Stai tranquillo, respira.

0: Meglio di Oslave, è una bella colonna sonora per quei momenti lì con le, insomma, quelli extra. Quelli extra. Vi mando un paio di veloci vocali dalle retrovie.
1: Ciao, sono Elena, vengo da Bologna e io faccio parte di quelli che non tradiscono, quindi ringraziatevi se non siamo nella top 10.
0: Ecco, è così, se Bologna non è la top 10 delle città fedifraghe.
2: Ma io non ci ho abitato per 25 anni.
3: Io perché a Roma stiamo al 20° posto, perché i romani ormai hanno paura pure di sbagliare con la propria moglie.
0: però questo agevola la classifica. Terzo posto. Sì. E adesso voi vi rischiate con la prossima battuta che farete, rischiate il posto.
4: Benissimo,
0: di lavoro. Vai. Terzo posto, Bergamo.
4: Va bene, ok.
0: Zitti, codardi.
4: Bergamo alta o Bergamo bassa?
0: Tutte e due.
4: Va bene.
0: Che se si tradisce dall'alto al basso, dall'alto verso. Bella città, alta però, insomma. Secondo posto. Rulla. Sì, bas, grazie. Sassari.
4: Sassari.
2: Ma va.
0: Sassari.
2: Va bene.
4: Sassari.
2: A Sassari.
0: Piazza Italia.
2: Sassaresi.
4: Seconda.
0: E attenzione.
4: Numero uno.
0: Numero uno. Scommettete, dite una città che non sia ancora nella ventesima.
4: Napoli, dai.
0: Ecco, Jimmy.
2: Ah, io dico.
0: Veloce.
2: Non lo so.
0: Vabbè, ciao.
2: Non saprei.
0: Primo posto. Vicenza.
2: Ma va.
0: Come si sa, nel nord-est, signore.
4: Non c'è una città nel sud. Ma questi
0: ma perché al sud
4: fatte, ma dai, ma per corte.
0: Al sud lo fanno meglio. Non fare adesso il milanese imbruttito, per favore.
2: Motte Rode.
0: Champions, fai così.
2: Però dai, vuoi andare in vacanza giù,
4: Cioè, quindi da Roma in giù non si tradisce.
0: No, siamo tutti virtuosi.
2: Ma figura.
0: Ma come fai a tradire? Ma dai, viviamo già nella bellezza della vita.
4: Noi torniamo domani.
2: No, non lo so, dopo queste dichiarazioni.
4: Noi non torniamo domani.
2: No, meglio così.
0: Fate come vi pare.
4: Va bene, Doc, fai tu tutto, Ciao.
0: Sì, faccio io. Ciao.
2: Ce l'hai la rivista?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Partiamo in anticipo, 12.59 in questo momento, un minuto prima, ma insomma scatta qui la quarta ora delle Good Vibrations, quella con il vostro dottor Mano e con voi, cari co-conduttori onorari. Perché? Perché facciamo insieme quest'ora di pranzo in diretta. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Oggi, proprio perché è il 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti, anche ai monarchici, cerchiamo di non dividerci troppo, non faremo, come dire, un tema politico di quelli che affrontiamo quotidianamente o di attualità, però insomma raccontatemi, se volete, una cartolina dell'Italia che avete intorno, bella, brutta, insomma l'Italia, una foto, una polaroid dell'Italia che vi circonda, un ricordo che vi fa sentire orgogliosi o meno di essere italiani. Poi dopo affronteremo anche, se volete, il trauma della scossa di terremoto al sud della notte scorsa e del maltempo che c'è al nord. Se siete in difficoltà, fateci sapere.

0: È martedì 2 giugno, buona giornata da Raffaella Coppola su Radio Freccia, sono le 13:03. Le principali notizie: il passaggio su Roma delle Frecce Tricolori ha chiuso le celebrazioni del 2 giugno. Oggi la Repubblica Italiana ha compiuto 80 anni, al centro delle celebrazioni la tradizionale parata lungo i fori imperiali, presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha anche reso omaggio alla tomba del Milite Ignoto. 80 anni al servizio del Paese, questo è lo slogan scelto per le celebrazioni di questa giornata. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato che oggi si celebra anche la nostra Costituzione, casa comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale. Torniamo invece alle notizie dall'estero. È salito a 17 morti il bilancio delle vittime dell'attacco russo sull'Ucraina e si scava ancora sotto le macerie. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita, altre 4 sono morte a Kiev. Mosca ha confermato l'attacco anche con missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari. È una giornata di caos a Londra per uno sciopero che ha bloccato la metropolitana, un mezzo che raggiunge capillarmente tutte le zone della capitale britannica, utilizzato ogni giorno da milioni di persone. Cambia il capo della comunicazione vaticana, il ruolo è stato affidato a una donna, Maria Montserrat Alvarado, già presidente di ABC News. Succede al giornalista italiano Paolo Ruffini. E sono partite, siamo allo sport, le manovre di calciomercato. Oggi il Milan incontra Olivier Glasner, allenatore austriaco che ha appena vinto la Conference League col Crystal Palace. La Juventus ci prova per Koke dell'Atletico Madrid. L'Inter si avvicina a Marco Palestra e poco fa è uscita la notizia che Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna per il tecnico contratto biennale. Ed è tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore nuova perturbazione atlantica in arrivo su parte del nostro territorio. Coinvolgerà principalmente le regioni settentrionali con fenomeni diffusi, localmente anche a sfondo temporalesco, non escludiamo locali grandinate. Qualche fenomeno nella seconda parte del giorno, anche su parte delle regioni centrali, meglio invece al sud con sole prevalente. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

13:09 minuti, allora oggi dicevo il 2 giugno, c'è un po' di retorica inevitabile in questa ricorrenza, ma c'è anche la certezza di vivere in un paese che, come dice Ligabue, tutta questa bellezza senza navigatore. Allora cerchiamo di navigare noi come cittadini, e oggi, per almeno per oggi, senza dividerci troppo, perché lo facemmo 80 anni fa quando ci furono delle polemiche anche, voglio dire, assolutamente, non dico legittime, ma ce le si poteva aspettare, no? I brogli, i controbrogli, il conteggio, riconteggio, la Repubblica supera la monarchia, però insomma le donne votavano, era un momento luminoso. 80 anni dopo l'Italia è un paese che, insomma, una bellissima signora che è cresciuta, è maturata, ha avuto degli acciacchi, ce li ha tuttora, per citare un altro cantautore, potremmo dire l'Italia che si dispera, che si innamora, l'Italia metà dovere, metà fortuna, e viva l'Italia, diceva Francesco De Gregori, che in questi giorni, sapete, è sugli scudi. Come poter essere orgogliosi o meno, come poter raccontare, immaginate un alieno che scenda con la sua navicella, uno degli alieni che ci annuncia costantemente Trump, no? Un UFO arriva qua e dice: scusa, ma l'Italia che cos'è? E allora, insomma, noi abbiamo tantissime cartoline, belle, brutte, lusinghiere o drammatiche o tragiche, da poter conservare nel nostro cuore personale. L'Italia attorno a voi, voglio sapere. E lo state facendo con i vostri messaggi al 366-6634-66, con le vostre considerazioni. E anche, dicevo, se volete raccontare quella paura al sud della notte scorsa, della scossa del terremoto, per fortuna senza gravi conseguenze, e oppure il maltempo con cui facciamo servizio al nord Italia, perché tra temporali e grandine ci sono moltissimi di voi in viaggio, si stanno spostando, quindi diteci esattamente com'è la situazione, così possiamo aiutare tutti gli altri. Intanto, i Muse.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Radio Freccia.
3: 13 e quasi 17, le Good Vibration con il dottor Mann, e che vi ha chiesto, cari sfrecciati, una cartolina italiana vostra, con una vostra testimonianza diretta, bella o brutta che sia, di orgoglio o anche di un po' più di disagio. Annalisa ne porta una bella, perché dice: l'orgoglio di essere italiana sono stati i ragazzi come mia figlia, infangati fino ai capelli a pulire le strade dopo l'alluvione in Romagna, che da una parte ci rende orgogliosi nel corso dei decenni, no, degli angeli del fango, delle varie generazioni che si sono succedute a dare una mano in caso di calamità naturale, e dall'altra parte ci fa sempre interrogare: ma perché non si riesce mai a intervenire prima, meglio, strutturalmente, in un paese così bello ma anche così fragile? L'abbiamo visto anche in queste ore, come il nostro.

0: Ciao dottor Mao.
1: Ciao.
0: Buona festa.
1: A te.
0: Io sto viaggiando sull'altopiano di Navelli, all'altezza di San Pio delle Camere, nel cuore dell'Abruzzo, e sto andando all'Aquila a lavorare. Oggi sono di turno. È pieno di verde, papaveri, ginestre. È tutto bellissimo. Evviva l'Abruzzo.
1: Evviva l'Abruzzo, assolutamente, evviva tutto quello che il nostro paese ci permette di osservare anche per la prima volta con i nostri occhi, quando, non è il caso della nostra sfrecciata, credo, insomma, usciamo dalle autostrade e ci rendiamo conto di cosa possa essere a livello, come dire, di bellezza naturale. Citerò, a proposito di italiani, quel viaggio a cavallo che fecero Battisti e Mogol da Milano a Roma, evitando ovviamente le autostrade, e questo nei primi anni 70, e per arrivare poi, insomma, a vedere cose che hanno alimentato anche la poetica di quella meravigliosa coppia di autori della nostra canzone. Pensando all'Abruzzo, penso alle infrastrutture, penso anche al, ovviamente, al terremoto del 2009. Lo dico perché la scossa di stanotte 6.2 ha alimentato un panico pazzesco sui social, nell'immediatezza ovviamente, e come sempre i social arrivano prima e meglio dei mezzi di informazione, in particolar modo nelle ore notturne. E però fatemi dire una cosa, di quelle che io non riesco a capacitarmi: qualcuno ha pubblicato sui social stessi delle foto di crolli, distruzioni eccetera, che sono tutti fake, soltanto per raccogliere dei like, e costringendo poi a fare delle verifiche sul campo a chi di dovere, insomma, la protezione civile, ai sindaci e quant'altro. Tutto questo lo trovo assolutamente allucinante.

Io chiamo fuori sacco, fuori busta, Lazarus di David Bowie, che è un capolavoro supremo, ma che temo molti di noi abbiano in qualche modo rimosso dalla, come dire, dalla coscienza. Perché? Perché è arrivato questo album Black Star due giorni prima della scomparsa fisica di Bowie. E allora, a pensare che questo sia un disco luttuoso, certo, ci si azzecca. Però quando lui dice guardami, io sono lassù, sono in cielo, noi scopriamo che questa è stata un'opera suprema, straordinaria di Bowie, nel, non dico nell'iscenare la propria scomparsa, ma nel renderla arte eterna. Lui, quando seppe di essere gravemente malato al fegato, la prima cosa che fece fu prendere lezioni di box. Come a mettere una corazza, come a difendere la propria struttura per poter continuare almeno per qualche tempo a creare arte meravigliosa. Andò in un jazz club di New York perché voleva assoldare una band fantastica, di quelli che improvvisano ed è buona la prima, la canzone, e portarsela con sé. Dice: non volevo una band rock che facesse jazz, ma al contrario, una band jazz che inventasse il rock. E quando il primo giorno delle registrazioni di Black Star si presentò così calvo per la chemio e annunciò di avere quella malattia, il sax che avete sentito, che è quello di Donny McCaslin, lo abbracciava, lo avvolgeva, lo proteggeva, lo faceva sentire al centro delle cose. E poi Black Star è pieno di enigmi, di simboli, a partire dal titolo, a partire da come è scritto il nome Bowie, con dei frammenti di stella nera nella sua copertina. Look me, sono lassù in cielo, e ancora continua a vagare in qualche modo attorno a noi.

0: BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Radio Freccia.
5: 13.34, allora le vostre cartoline italiane, le vostre proprio, quelle che avete davanti agli occhi, quelle che scattate voi come se fossero delle istantanee, come se fossero dei pensieri da puntare sul taccuino, Italia di cui essere orgogliosi oppure al contrario di non esserlo affatto. Serena scrive al 366-634-466, la mia cartolina è un po' negativa, parlando di sanità pubblica ricordo un servizio molto più capillare anni fa, da noi in Liguria hanno chiuso tantissimi ospedali, si predilige il privato con un divario sempre più grande tra gli abbienti e chi non arriva a fine mese. E temo, cara Serena, che questo non sia un problema soltanto relativo alla Liguria.

0: Buongiorno a tutti, spezzati, buon 2 giugno. Dovremmo essere super orgogliosi dell'Italia, invece c'è un degrado totale, è bella solo fisicamente, delinquenza go-go, e stipendi bassissimi che con cui non riesci nemmeno a pagarti un affitto e a pagarti una visita privata, quindi lasciamo stare, l'Italia è bella solo fisicamente, comunque sia, daje!
1: Dai, grazie. Però sì, è tutto vero quello che dici, ma temo che noi pro quota, noi cittadini, abbiamo tutti una responsabilità totale di, una volta analizzate le cose, una volta che ci muoviamo all'interno di uno scenario che non ci aggrada, di poterlo cambiare. Ora, una grande italiana, è una poetessa, qualcuno diceva che avesse un'anima fragile e invece era straordinariamente la sua anima era un prato rigoglioso, Alda Merini, che diceva: devo liberarmi del tempo e vivere il presente, giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante, diceva in una poesia. E allora cerchiamo di viverla momento per momento e di cambiare le cose momento per momento. Poi è chiaro che sarà un procedimento lento, complesso, ma il nostro paese ha delle risorse straordinarie. Adesso, al di là della retorica del 2 giugno, noi dobbiamo operare perché la si smetta di dividerci, di accapigliarci usando stilemi: tu sei di quella squadra politica, tu di quell'altra, tu hai un colore, tu quell'altro. Dobbiamo rimboccarci le maniche, perché siamo, tra l'altro, dicono, in vista di una congiuntura economica non voluta da noi, ma assolutamente sfavorevole a livello mondiale. Quindi dobbiamo metterci di buzzo buono e di creare una nuova, viene da dire una nuova Italia, un nuovo modo, una nuova solidarietà tra noi per poter poi coesistere e prosperare e essere tutti, avere tutti un posto dove stare. Adesso poi faccio sentire dei messaggi in questo senso da ragazzi che non lavorano in Italia.

0: Buongiorno Doc, buongiorno Sfrecciati. Io il mio punto di vista sull'Italia lo voglio condividere da expat. E in Italia ci torno in vacanza e ogni volta che torno mi ricordo perché sono andata via. L'Italia è un paese bellissimo, meraviglioso, ci abbiamo tutto, il mare, la montagna, il cibo, tutto. Peccato che manca il futuro. Perché in Italia se non sei nato nella giusta famiglia, non hai le giuste conoscenze o il giusto conto in banca o non sei nato nella regione giusta, purtroppo non hai un futuro, perché non si va avanti per meritocrazia ma si va avanti per raccomandazioni. E ogni volta che qualcuno prova a cambiare qualcosa si deve sentir dire ma abbiamo sempre fatto così. Purtroppo questa pigrizia, questa mancanza di voglia di cambiare le cose fa sì che questo paese, al mio avviso, non abbia veramente un futuro roseo. E le famiglie non si possono ormai più permettere di vivere e si va sempre peggio. Quindi mi dispiace, ma non credo che ci sia molto da festeggiare quando si parla dell'Italia.
1: Questa è l'amarezza di Giulia, expat che vive e lavora in Svizzera. Matteo, invece, dice: la mia Italia è quella di mio fratello, laurea magistrale, nel suo caso PhD, opportunità lavorative in Italia, precariato, salari irrisori, orario di lavoro massacranti, insulti, umiliazioni, proposte inascoltabili come: tu sei sì un ingegnere ma parli l'inglese, magari puoi accogliere i clienti nel mio stabilimento balneare 60-70 ore alla settimana, in cantiere lascio mio figlio geometra. Risultato? Siamo tutti e due expat, lavoriamo entrambi bene, strapagati per multinazionali che ci hanno chiesto semplicemente laurea triennale, un minimo base di soft skills che in Italia non si sa nemmeno cosa siano. E ahimè, per quello che abbiamo visto noi, l'Italia media purtroppo se lo merita. Io tornerei per meno della metà di quanto guadagno in Sardegna, subito, firmerei all'istante, ma il problema è che ci sono condizioni assolutamente peggiori, assurde e improponibili le poche volte che ci sono. Questo era Matteo.

0: Radio Freccia.
1: 13.49, qualcuno diceva prima una sfacciata che l'Italia è ridotta male tra degrado e delinquenza, però qualcun altro obietta.
2: Buongiorno sfrecciate e sfrecciati. Una nota, allora, a parte che i diritti vanno difesi e non vanno dati mai per acquisiti per sempre, un appunto su chi si lamenta della delinquenza aumentata. Allora, le statistiche e gli studi dimostrano ampiamente che la delinquenza non è aumentata la percezione di pericolo. E questo perché? Perché l'informazione, figlia di tutto quello che è successo dagli anni 80 in avanti, grazie a certa televisione fatta da quel signor B, ormai l'informazione plagia le menti delle persone. Non c'è più delinquenza, c'è semplicemente un'attenzione maggiore alla delinquenza di quanto ce ne fosse prima. Buona giornata, Giulia da Monza.
1: Cara Giulia, hai ragione, nel senso che ovviamente la delinquenza e quelli che non avrebbero diritto e quelli che dovremmo rimandare indietro è tutta una narrazione che poi viene utilizzata per creare il nemico, per creare l'altro, per creare il diverso, per creare quello che occupa un posto che non gli compete, a meno che non sia uno schiavo. E questo lo diciamo tutti i giorni e ci becchiamo anche delle reprimende da parte di chi invece crede in questo tipo di narrazione, e va bene così. Però siccome l'Italia è una, o dovrebbe esserlo, allora volevo lasciarvi con la riflessione. Nel 2 giugno dovremmo parlare di padri della costituenti, della resistenza, di quello che volete. No, voglio citarvi un signore che nessuno legge mai, perché era un filosofo della prima parte dell'Ottocento, però faceva parte di quel tipo di cultura del risorgimento che in qualche modo ha creato l'Italia nella quale viviamo oggi. Vincenzo Gioberti, che peraltro era un neoguelfo, era un papalino, eccetera. E Gioberti diceva questa cosa qui: i maggiori nemici della libertà non sono quelli che la opprimono, ma quelli che la infangano. E con questo vi lascio. Buon 2 giugno a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono quasi le due in realtà, sarebbero le 13:58, in effetti sono un po' in anticipo di due minuti, è come quando arrivi a un appuntamento in anticipo e dici oddio ma forse ho creato un po' di panico, che poi sarebbero solo due minuti, quindi in due minuti non è che la vita cambia, ma anche questa è una teoria decisamente relativa, il tempo ti insegna che delle volte basta una manciata di secondi per vedere tutte le cose che avevi davanti ai tuoi occhi. Le certezze della tua vita, i programmi che avevi appena fissato, vacillare per mettere tutto in discussione. Sono pesante, non sono proprio l'ospite giusto, cioè immaginatevi, voi mi avete invitata, io arrivo due minuti prima e faccio questo discorso mentre sono ancora lì sulla porta e tu mi guardi e dici no ma Cecil, guarda che non c'è nessun problema, cioè gli antipasti, ho già aperto una bottiglia. Ah va bene, allora posso così, hello rockers and welcome, questa è la filosofia di oggi. Vi starete chiedendo perché sono così crepuscolare, non lo so ragazzi, a Milano oggi non è caduta qualche goccia di pioggia, è caduto il cielo tutto insieme, è una cosa incredibile.

I Cardigans con My Favorite Game. Vi è piaciuto questo inizio un po' così improvvisato, un po' dettato da questo tempo che mi sta veramente causando un po' di nervoso. Oggi proprio Milano, ma non so se questa cosa interessa in generale il Nord Italia o tutto il paese, cioè non so se anche voi questa mattina avete sperimentato questa pioggia incessante, però sta proprio dando il peggio di sé. Ieri 64 gradi, ve l'ho detto, no? Mi sto stando a letto, che bello. Oggi ce ne sono un quarto, cioè non un quarto in meno, cioè i gradi che restano sono un quarto rispetto a quelli del giorno precedente. Questa pioggia devastante e soprattutto un mondo che sembra poi diventare imbranato. La pioggia ci rende tutti più nervosi, meno sicuri, e invece dovremmo un po' prendere la malinconia che la pioggia porta con sé e godersi dei momenti forse un po' più lenti, un pochino più di pausa rispetto a quelli che viviamo normalmente. 366-663-4466, questo è il nostro numero. Siete in Electric Ladyland da ora sino alle 17 con me, Cecil B.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:10. Ciao Cécile, buongiorno. Sono un po' dell'idea che l'orario sia una convenzione a cui non dovremmo mai troppo appellarci. Dare un orario dovrebbe essere una cosa generica. Siamo diventati troppo precisi perché abbiamo gli smartphone. Un tempo ci si diceva, ci si becca nel pomeriggio, ci si dava un appuntamento e più o meno avevi capito che l'orario poteva essere tra le 3, le 4 e se anche qualcuno arrivava alle 4:30 c'era sempre qualcun altro da incontrare in modo tale da aspettare la persona con cui effettivamente avevi l'appuntamento. Sei una persona ritardataria? Tu che hai mandato questo messaggio? Innanzitutto buon 2 giugno a tutti, non so se l'ho già detto, ma mi sembra proprio il messaggio della persona che dice: a me danno un orario, ma tanto io arriverò quando voglio, vero?

Nella sua delicatezza, una delle voci più potenti, anche più controverse, perché in grado di toccare tematiche che soprattutto all'apice della sua carriera erano dei veri tabù. Un artista che ha utilizzato la propria influenza per parlare contro i potenti, per riconoscere una libertà legata alla sua terra e in generale legata a un certo tipo di emancipazione dalle menti ben pensanti che forse ad oggi ancora non abbiamo più ritrovato. Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, un brano scritto da Prince, che esiste anche una versione registrata da Prince, che una sera passammo in un lontano appuntamento di Viny Love tanti anni fa, che forse riguardava proprio questo. Era una puntata dedicata alle canzoni scritte da un artista per un qualche altro artista, che però poi, come dire, faceva il giro largo e ritornava all'autore. È un po' come quando senti il boss che suona Because the Night. Era un po' quello, se non sbaglio, il tema. Magari una volta lo rifacciamo, vediamo. Arrivano gli End Giant nel frattempo. Questa è My Body.

0: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Radio Freccia.
7: 14 e 26 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. Un abbraccio a tutti quelli che ci stanno mandando dei messaggi, la nostra Lila, il nostro Matteo che mi sta dicendo: oggi avevo dei gran piani, però sì, anche dalle mie parti piove, dovevamo fare gite, escursioni, grigliate, prenderci un momento magari per abbronzarci, invece non si può fare. Ma l'avevano predetto i Beatles. Sitting in an English garden waiting for the sun. If the sun don't come, you get a tan by standing in the English rain. Cioè tu puoi metterti in un giardino inglese aspettando di abbronzarti perché il sole arriverà e alla fine finirai per abbronzarti per la pioggia inglese. Questa magari di inglese ne ha poco, ma è pur sempre una pioggia che non perdona. Giorno di festa, comunque giorno di celebrazione, magari anche solo giorno di pausa o di rientro, anche se non c'è dappertutto un grande sole, vediamolo sempre dal punto di vista più positivo. Ci sono i Cure nel frattempo. Questa canzone non ha bisogno di presentazione, ma lo faremo lo stesso. Lullaby, enjoy.

Ciao Joseph, un abbraccio a tutte le persone che ci stanno scrivendo appunto al nostro numero 366-663-4466, valido per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video, tutto quello che vi passa per la testa. Bello risentire Cure, sì, fa sempre bene all'anima, anche se ultimamente è una fase dove li ascolto poco, perché poi quando mi ci ritrovo nei testi, mi ci ritrovo e quindi dico, ah no no no, in questo momento non ho bisogno di te. Caro amico mio con il make-up colato, che vieni lì a guardarmi e a dirmi I'm not what say, I'm sorry, but I wanna change your mind. No, no, no, non è il momento giusto. Più avanti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:40 minuti in questo momento preciso con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. Buon martedì 2 giugno. Buona festa per chi magari oggi decide di celebrare, buona Pasqua. Signori, cosa vi devo dire? Io quando piove e mi trasformo nella pianura padana proprio, divento un picciupaccio, si dice in milanese, un disastro, le mie idee si confondono, le parole inciampano le une sulle altre e nel frattempo i capelli che stamattina erano una crema, stamattina sono uscita di casa e ho guardato lo specchio e ho detto good hair, don't care, cioè ho dei capelli che il mondo mi può anche portare davanti a delle decisioni difficili, dei momenti di implacabile tormento e i miei capelli mi salveranno. Cazzo, ha piovuto. E adesso sono così. Oggi proprio non va bene la pioggia.

R.E.M. Losing My Religion, 14:45 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. Vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare l'app di RTL 102.5 Play che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia. Quindi tu scarichi RTL 102.5 Play, è gratuita, apri, vedi Radio Freccia, ci clicchi e da lì segui la diretta. Puoi ritrovare anche i programmi che ti perdi, magari hai voglia di riascoltare le nostre interviste dalla prima fino all'ultima e le notizie sempre in aggiornamento, che poi vi riportano al nostro sito radiofreccia.it. Fra pochissimo dalla nostra top 20 Generation and Young Lean, ora Ben Harper and the Innocent Criminals.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 14 e 52 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme. Don't you worry about a thing, perché abbiamo altre due ore di Electric Ladyland, ripeto, due, non una ma due, al prezzo di tre, perché questo è il pacchetto completo. E qua sto, soprattutto col fatto che piove, diciamo che me la prendo un po' con calma. Sto qui, piano piano esco, sento l'odore di umido che c'è là fuori, poi rientro, poi riesco. Sono una sorta di goccia di rugiada, mi sento un po' personaggia di quelle belle poesie tipo La pioggia nel pineto, tipo La rana, o un po' un corpo silvestre. E poi in realtà mi guardo e dico: no, c'hai solo dei capelli di merda, cioè il punto è quello. Poi tu vendila un po' come vuoi, sentiti Legolas de noi altri, fai come vuoi, va bene? Anche voi che uscite con gli stivali di gomma, va benissimo, ma la verità sono i capelli, e lo sappiamo che questa cosa determina tantissimo il tuo umore. Poi magari ci sarà qualcuno che non ha più i capelli e mi dice: ah, tu ti lamenti. Ognuno guardi un po' anche ai propri fatti, alle proprie questioni, perché è importante. L'altro giorno mi hanno detto: Cecil, anzi Ceci, perché fuori da qua mi chiamano Ceci, anche se c'è chi mi chiama Cecil, lo sai che mio nonno è campato 102 anni? Io faccio: wow, incredibile. Sì, si faceva i cazzi suoi. E mi si è risvegliata di nuovo la coscienza, come se avessi avuto l'armadillo di Zero Calcare qui con me, che però a differenza dell'armadillo di Zero Calcare, invece che parlare un po' con accento romano un po' comunque simpatico, nel mio caso ha un terribile tic all'occhio che gli si continua a chiudere e aprire, e parla tutto così, e dice: figa, se si ama, ragazzi. Ma è una cosa terrificante. Guardate che nascere a Milano, crescere a Milano, svilupparsi a Milano, oltre che farti diventare una persona dal colorito verdastro, comunque ti porta ad avere sempre delle problematiche legate al modo in cui tu ti approcci al tuo stesso linguaggio, perché quando parli non te ne accorgi, ma quando ti risenti fai: ah sì, eh sì, l'ho capita sta cosa, ti capisco perché sei sul cazzo a tutti, è normale, e va bene così. Chiudiamo questa prima ora con questo monologo, che però faremo finta che non sia mai accaduto, come quando succede che un amico arriva ubriaco e inizia a dire delle cose a caso, grazie a Joe Cocker che arriva sempre così a salvarmi. Non è vero, Joe Cocker non mi ha mai salvata, in questo momento sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:58 minuti. Where we belong. Sapete, la mia parte preferita di quella canzone è Where the Eagles Fly. È per questo che ho pensato era Joe Cocker mi viene a salvare, perché nel delirio di poc'anzi la mia testa visualizzava Joe Cocker su un'aquila reale che entrava negli studi di Cologno Monzese, mi faceva salire un po' come se io fossi Jon Snow e lui Daenerys Targaryen, pronti per volare verso destinazioni ignote. Tutto questo probabilmente è nato dal fatto che gli sbalzi di temperatura e di praticamente cambio stagione repentino, estate, primavera, estate, autunno, inverno, cioè possa creare degli effetti collaterali sulla salute della gente, e perché se si chiama escursione termica di Saturno dovrebbe rimanere su Saturno, cioè non dovrebbe riguardare la nostra vita, altrimenti mi trasferivo da quelle parti. E che cacchio.

Ed erano i Blur con Timeless Man ad aprire la nostra seconda ora insieme. Hello Rockers and welcome. Prima mi sono fatta prendere da questo incredibile monologo per così perdermi in quelle che invece sono delle sane formalità di introduzione di un programma radiofonico, soprattutto se è ben avviato, come nel caso di Electric Lady, un programma radiofonico veramente di tutto rispetto. Mi chiamo Cecil B, questo programma appunto che cita e che vuole essere un tributo a Jimi Hendrix e Electric Ladyland, e sino alle 17 vi accompagna, speriamo, con la musica che vi aspettavate, che volevate sentire, gli artisti che più amate o che magari avete voglia di scoprire. In abbinamento a questo meraviglioso compagno pomeridiano, vi ricordo che abbiamo un numero, ovvero il 366-663-4466, valido per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:09 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna. Oh, scusate, ho tirato un pugno al microfono. È da tanto che non lo facevo, meno male che l'ho fatto adesso. 15:09 minuti con la vostra Cecil B al microfono. Dicevo, questi giorni sto vedendo veramente, visto che è appena uscito venerdì scorso il nuovo album di Paul McCartney, un sacco di sue interviste, di contenuti che sta rilasciando, anche diciamo non al classico intervistatore statunitense di un late night talk show, ma anche a delle realtà magari social, tipo il Chicken Shop Date, insomma dei content creator molto giovani con cui lui oltretutto si è aperto molto, prestandosi anche in un'ottica diversa a quella a cui siamo abituati.

All you need is love. I Beatles, 15-13 minuti. Stavo dicendo, appunto, sto vedendo un sacco delle interviste che sta rilasciando Paul McCartney, caro Macca. Io ti avevo anche invitato a fare un'intervista a cavallo. Ti avevo detto, possiamo vederci dove vuoi. Non ti, li porto io i cavalli, vengo io, porto i cavalli, porto le carote, eppure non hai accettato la mia richiesta e vabbè, non la prenderò sul personale. Però in una di queste interviste a un certo punto gli viene chiesto qual è il tuo Beatles preferito e lui dice, beh, adesso ti dico ovviamente Ringo, perché lui si autoesclude automaticamente, quindi è il mio Beatles preferito. Ma se ad oggi dovessi veramente risponderti, era John. E John era, e fino alla fine rimase, il vero leader dei Beatles. Anche se, tra parentesi, sembra dire, anche se avrei voluto esserlo io.

0: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 15 e 21 minuti, sempre con la vostra Cecil B. È arrivato un messaggio che non so se vivere come un complimento. Lo leggerò perché c'è qua nessuno. Hanno scritto: Cecil, virgola, ti prego, virgola, non smettere mai di drogarti. Io non mi drogo. Questa è la parte divertente di tutta questa narrazione. No, no, ragazzi, questo è avere un animo complesso e tradurlo in tante immagini. Per questo da piccola disegnavo così in maniera creativa, perché facevo questo ma con l'innocenza dell'infanzia. Ora invece lo riverso su di voi in onda.
7: 1 2 3 4

Rammstein con Son, 15-26 minuti. I Rammstein sono stati il primo esperimento di diretta non stop fatta da me e Nobody a temperature rischiose. Cioè, quando i Rammstein sono venuti a Campovolo, noi abbiamo attaccato la diretta alle 2 e abbiamo staccato alle 8. A un certo punto credevo di avere le allucinazioni e ho pensato, ma se adesso prendo la faccia di nessuno e la schiaccio sul tavolino qua della diretta, è un pensiero intrusivo o lo sto facendo davvero? Mentre mi facevo questa domanda sentivo nessuno che faceva ci lasciami, e io ho fatto no, non era un pensiero intrusivo. Oltretutto, alla fine di quella diretta io mandai a quel paese qualcuno e si vide in radiovisione, bellissimo.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 15:37 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono, che vi accompagna fino alle 17. C'è chi mi scrive: per me, Cecilia, il vero leader dei Beatles è stato George Harrison. Allora, c'è sempre un po', all'interno soprattutto dei fan, degli amanti, degli studiosi del Fab Four, la grande diatriba, chi era il più grande all'interno dei Beatles, chi era il migliore. Cioè, secondo me, a livello meramente tecnico, cioè parliamo secondo me di quattro musicisti che avevano una potenza nel proprio ruolo praticamente equa. Il punto era che nel momento in cui tu sei George Harrison, sei un gigantesco autore, un gigantesco chitarrista, ma devi interfacciarti con due personalità come quelle di John e Paul, lì diventa tutto più difficile.

Porcupine Tree Trains, 15:43 minuti. Vi ricordo, Rockers, che per averci con voi, ovunque voi siate, come con chiunque voi siate, potete scaricare l'app di RTL 125 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia, ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Il bello è che è gratuita. Questo concetto di una cosa è bella quando è gratuita mi ricorda tantissimo quando andavo all'università la mattina, mi svegliavo tipo alle 5, prendevo i mezzi così e uscivo dal mezzo pubblico e c'era il ragazzo o la ragazza di turno che a loro volta stavano lavorando e magari ti davano un assaggio di quella bibita gassata Coca-Cola in una versione tipo caramellosa e tu la prendevi solo perché era gratis, non perché alle 6 ti andava di berla.

0: Radio Freccia. Walk
1: time. Sono le 15:51 minuti. Perché oggi continuate a fare allusione al fatto che io possa consumare sostanze stupefacenti? Ma perché? Ma vi sto raccontando cose della mia vita reali. Cioè, quando andavo all'università davvero mi capitava sempre di uscire dalla metropolitana e trovare la persona che magari per arrotondare faceva il rappresentante o la hostess per quel brand, per quella marca, e mi era capitato una mattina di prendere queste micro lattine di Coca-Cola, che però non mi ricordo, avevano dei gusti strani, erano robe sperimentali, ed era prestissimo e mai mi sarei sognata di berle, però erano gratis e avevo detto: prendi e porta a casa, non la berrai mai, non importa, prendi e porta a casa. Cosa può andare male in questo contesto? Che cosa potrebbe mai non incastrarsi rispetto al fatto che tu abbia preso una cosa gratuitamente? Magari poi ti verrà sete e allora lì saranno problemi tuoi, come quella volta sempre all'università che per errore una volta entrata, mamma mia che figuraccia, questa è proprio una storia che quando la dico... Allora, studiavo spesso in università, nel senso che se dovevo preparare un esame mi veniva comodo, magari anche se non c'era lezione, andare in università per chiudermi in aula studio, in biblioteca, concentrarmi quelle 3 ore seriamente e poi magari tornare a casa, perché a casa avevo troppe distrazioni, e il computer e il telefono, e vai in balcone e vai a fare un giro in bicicletta, quello che vuoi, quindi poi vedere i compagni di corso era sempre bello, va bene. Una volta in cui probabilmente rifiutai di prendere una bibita gassata a un gusto particolare alle 6 di mattina da un rappresentante o da una hostess che pur di portare a casa qualche soldino cercava di darmele così, e io dissi no in maniera scortese, mi ritrovai senza nulla da bere. Il mio cervello, immaginatevi, biblioteca, io seduta con una ragazza davanti, preparo il mio esame, c'era una bella bottiglietta d'acqua gassata, la prendo e me la scolo lasciandone veramente un goccino e poi la rimetto a posto e riprendo a studiare. La ragazza davanti a me mi guarda come le mucche quando passano i treni, pietrificate. Ma signora mucca, lei ha visto il treno passare anche 10 minuti fa, non importa, la prima volta, cioè una cosa. Io la guardo e iniziamo a fissarci, lei prende la bottiglietta e mi dice: è mia, stronzo. Prende la bottiglia, la butta nel cestino e se ne va.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:58 minuti oggi l'orario. Bizzarro, non lo dico mai 15:58 minuti, ma c'è sempre una prima volta. Ma non lo direi neanche se fossimo in un contesto non radiofonico, cioè se adesso avessi l'orario fra le mani, qualcuno mi dicesse che ore sono, io direi le 16. 15:58 è una precisione forse che non serve a nulla. Sono l'unica che crede questa cosa, può darsi. Vabbè, hello rockers and welcome. Inizia la terza ora insieme a Electric Ladyland, insieme alla vostra Cecile, che sono io, ancora un'oretta. Oggi è un bel martedì di festa, spero che siate tutti in una situazione appunto di festa, di relax, di pace, e anche che siate in macchina con un po' di traffico, prendetevi il vostro tempo, non arrabbiatevi troppo.

Gli Scorpions con Alienation, 16:04 minuti. Siamo veramente all'inizio di questa nostra terza ora insieme. Vi ricordo come sempre che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466, numero attraverso cui potete anche condividere dei pensieri, dei momenti di condivisione che riguardano anche il rientro post ponte, tutto quello che vi piace, soprattutto se avete anche dei consigli da dare per posti che avete notato che anche durante il ponte non vengono decisamente distrutti da un over tourism, ovvero dal turismo di massa che ogni tanto comunque da qualche parte lo trovi. L'ho già detto il numero, però lo ripeto: 366-663-4466. Fra poco, dalla nostra top 20, Kasabian, che torneranno a luglio con un nuovo album. Questo è il loro singolo Great Pretender. Ora i Red Hot Chili Peppers. Questa è Desecration Smile.

0: Radio Freccia.
1: Dici 12 minuti con la vostra Susie B sempre a microfono che vi accompagna fino alle 17. Abbiamo una sequenza molto bella in questo quarto d'ora che ci porta praticamente verso l'ultima fase poi del nostro programma di oggi, che è comunque all'inizio della settimana. Non so perché questi giorni li ho percepiti come molto lunghi, proprio i giorni, perché forse la gente via, anche la radio in questi giorni è molto silenziosa. Ci sono solo le persone in turno, perché giustamente un giorno di festa è uno di quei giorni rossi sul calendario. E questa cosa è bella, ma dilata il tempo.

The Memory Remains, in Metallica alle 16 e 17 minuti in questo martedì 2 giugno, che ci porta un po' in giro verso posti che spero vi abbiano comunque accolto in maniera positiva. A proposito di Metallica, domani, proprio domani, si riprende con le sane abitudini del post ponte, ma soprattutto la band di James Hetfield torna in Italia con un'unica data che li vedrà protagonisti in una serata bolognese. Quindi domani Metallica a Bologna. Chi è che di voi andrà a sentirli? Sapete che vi invidio tantissimo. Io Metallica vorrei rivederli almeno altre 47 volte dal vivo, perché l'ultima volta è stato incredibile.

viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 16:26 con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. C'è un sacco di gente che mi ha detto domani saremo a Bologna, domani saremo a vedere i Metallica, il countdown attivo, non vediamo l'ora, ci scrive la nostra Fede, o anche Franchino che scrive solo belli Metallica. Belli sì. Io ho avuto la fortuna di vederli purtroppo, cioè no, allora, ho avuto la fortuna di vedervi dal vivo una volta, ho avuto la fortuna di intervistarli dal vivo una volta anche in quel caso. E nonostante quello che si dica, ovvero che Lars Ulrich in realtà sia una persona non esattamente gentile, sul lato professionale di quello che è poi il momento della condivisione, lui entra in questa modalità che spesso oltreoceano, cioè cosa che hanno gli statunitensi, che è quello di ascoltarti, dirti that's a great question, chiamarti per nome, e per una come me che ai tempi di anni ne avevo 27, quello valse il mondo.

Abbiamo parlato di Phil Collins proprio la settimana scorsa all'interno di un TGG che oltretutto tornerà domani, perché riprendiamo con le sane abitudini, quindi anche Gigi rientrerà, perché insomma Phil Collins in questo momento sappiamo essersi ritirato dalle scene, non si esibirà durante la sua introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame, oltretutto la seconda della sua carriera, perché la prima fu coi Genesis e questa è per la sua carriera solista. E però insomma il commento che è arrivato dallo stesso Phil Collins è stato: magari una performance così non riesco a concepirla, invece un tour potrebbe essere un qualcosa che, se studiato nel dettaglio, potrei pensare di effettivamente sviluppare. Secondo me, più che un tour, ovviamente nel caso di Phil Collins potremmo pensare a un concerto conclusivo tipo quello di Ozzy per salutare i suoi fan e poi a quel punto dire: ho fatto quello che mi andava, ho fatto la mia ultima esibizione, ora magari mi godo il mio sano e meritato riposo.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 16:41 minuti con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. Quindi siamo veramente quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi e sono da stamattina travolta da persone, contenuti, immagini e in questo caso con il brano che sta per arrivare legati ad una band. Allora, stamattina che vedo gente con la maglietta dei Who, ho visto un video su di loro, ora passa un pezzo, un contenuto che riguardava un loro vecchio concerto, la storia di una ex amante di Kit Moon. Insomma, sono bombardata dagli Who e una ragione ci sarà, ma devo ancora capire di quale ragione si tratta.

Oltretutto il video di cui parlavo, che riguardava appunto questa amante di Kit Moon che raccontava il fatto di che cosa volesse dire stargli accanto, era raccontato con una vena di leggerezza, perché l'episodio che lei in realtà racconta riguardava una delle solite bravate di Kit Moon, che però non erano finite in tragedia, cioè semplicemente lui aveva messo una sorta di detersivo, mi pare si trattasse di Las Vegas, in uno dei fontanoni di Las Vegas, che a un certo punto aveva iniziato a produrre una quantità di schiuma che sembrava ricoprire tutta la strada e arrivare sui piani più alti dei palazzi e degli hotel, anche che magari superavano il quinto, il nono e il decimo piano. Quindi è una storia che sapeva più di bravata, che però poi con questo momento di ilarità lei rendeva anche un pochino più reale, dicendo che Kit era una persona imprevedibile. Era una persona straordinaria, ma che aveva come una sorta di piccolo demone, un folletto che ogni tanto lo portava a fare delle cose che poi purtroppo hanno fatto sì che la sua vita finisse troppo presto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:54 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra terza ora ed ultima assieme, e prima di salutarvi anticipo già il brano che arriverà prima del mio, cioè prima proprio del passaggio tra il mio programma e quello di nessuno. Stiamo per ascoltare, cosa che per me è sempre un buon segno, cioè se lui mi si palesa davanti musicalmente, stiamo parlando di David Bowie, so che le cose stanno andando per il verso giusto. L'ho sempre fatto sin da quando sono ragazzina, non sono molto scaramantica, ma Bowie l'ho sempre vissuto come un segnale, forse per la carica emotiva che ho sempre riposto all'interno dei suoi brani. Nel caso specifico ascolteremo una delle sue canzoni più famose, più conosciute, simbolo per eccellenza anche di un'intera fase della sua carriera, ovvero Ziggy Stardust, brano che arriva dal 1972, inserito in uno dei suoi album seminali, forse uno degli album più importanti anche proprio per la costruzione del concetto di personaggio di David Bowie, ovvero The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. La cosa che mi piace sempre fare è sottolineare come gli artisti tra di loro si influenzino e anzi delle volte attraverso la propria musica vogliano fare dei tributi ad artisti che a loro volta hanno amato fortemente. Visto che prima li abbiamo menzionati, ricordando che domani saranno in Italia, precisamente a Bologna, per un'unica data, i Metallica questo fecero nel 1986, un gigantesco tributo a David Bowie, voluto fortemente da uno dei componenti specifici della band, ovvero Kirk Hammett, da sempre innamorato della musica di Bowie, da sempre ispirato dalla sua genialità, che decise di inserire dei riferimenti a Bowie in due parti del disco. Una ve l'ho raccontato tante volte, all'interno della title track, quindi Master of Puppets, andiamo nel 1986, c'è un assolo, più o meno a metà della canzone, che riprende il giro di apertura della B-side di Changes, sempre di David Bowie, 1971, l'album è anche d'oro, ovvero Andy Warhol. Ok. L'altro riferimento, che arriva sempre dalla produzione anni 70 di Bowie, arriva dal testo della canzone che sentite in sottofondo, perché Making Love with His Ego, Ziggy Suck Up into His Mind, Like Leper Messiah, When the Kids Had Killed the Man, I Had to Break Up the Band. Leper Messiah diventerà poi proprio questa espressione del testo, una canzone inserita sempre in Master of Puppets, un tributo a uno dei più grandi di sempre. Io qui chiudo e vi do appuntamento domani alle 14.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17 e qualche istante, terra di nessuno. And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 2 di giugno 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, piarati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in alta definizione per comunicare con noi. Il numero lo sapete bene, che è lì a vostra disposizione, basta allungare la mano e prenderlo. Ed è, signore e signori, il seguente. 366 663 44 66. E molti già lo conoscono, altri lo scoprono adesso. Per i secondi menzionati, benvenuti. È la prima volta che passate da queste parti, perché è festa? Welcome home, darling. La radiovisione è lì a vostra disposizione. E non solo quella. Dunque, voi dovete sapere che da queste parti, soprattutto il venerdì, canzoni come quella che ci sono già in sottofondo fanno da padrona, ma questo non significa che durante la settimana non possiamo toglierci delle sfizi. Dunque, buona festa. A tutti quelli che stanno festeggiando, a quelli che stanno lavorando, buon lavoro. Hail to you! Hail to the king! And queens out there.

0: Ieri ci hai lasciato tutti a piedi, non c'era di nessuno. Oggi dove sei?
1: Sono qua, sono
0: se
1: qua.
0: Ci sei, saluto in barca l'Africa, Chicco 62, ti ascoltiamo a palla.
1: Grandi ragazzi. Ciao ragazzi, grazie, grazie, vi vogliamo bene, grazie che ci volete bene anche voi, che siete con noi tutti i giorni, eccetera,
2: dai,
1: eccetera.
2: Dai, su che dai. Tardi, su che tardi, dai. Nessuno, l'abbiamo portata a casa anche oggi, anche se è festa per tutti. Dai. Domani ci sono i Metallica, due giorni di riposo, si riprende venerdì.
1: Dai.
2: Buona serata a tutti.
1: Dai, dai, dai, un po' di grinta, dai, un po' di energia che fa bene. Hail to the King, Avenged Sevenfold. Su Freccia, 8 minuti dopo le 5, ben arrivati a tutti quelli che hanno appena acceso la radio o la radiovisione. Take a trip with me down memory lane.

0: è tornato nessuno.
1: Grandioso!
2: Ehi, Pluto!
3: O oh, Pippo, o Pluto, dipende un po' dalla situazione. Play Against, we do so! Il ritorno dei Greta, bello sentire i ragazzi. Su Freccia, mamma mia, quanti ricordi. La prima intervista italiana l'abbiamo fatta noi nello stadio a Norimberga. Mamma mia, erano tanti anni fa. Gigi Riccardo, il sottoscritto, all'avventura ad andare a conquistare il tempo di questi ragazzi che si nascondevano nello spogliatoio del calcio, di calcio dello stadio. Un po' di tempo fa, ma è bello andare indietro nel tempo. Magari qualcuno lo fa con canzoni come questa dei Genesis.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Radio Freccia, libera come noi.

Quella nota, quella maledetta altissima nota presa in modo mirabile da Bono. The songs are in your eyes, I see them when you smile. Il testo, anzi l'inizio del ritornello, The Miracle Drug degli U2 su Freccia alle 17:20. Non è bellissima come frase, anche nella sua semplicità, a me piace tantissimo. The songs are in your eyes, cioè le canzoni sono nei tuoi occhi, I see them when you smile, cioè le vedo quando tu sorridi. È come se si attivassero, come se il sorriso rivelasse anche il segreto di una persona, perché le canzoni sono quelle che ne compongono la colonna sonora, sono quelle che ne compongono il suono, al di là del nome, di quando le chiami per nome le persone. Poi le persone suonano e suonano in base alle canzoni che hanno scelto nella propria vita. Leggo dai messaggi che in tanti avete apprezzato Firth of Fifth dei Genesis, e siccome io le canzoni nei vostri occhi, anche se non possiamo vederci, non lo so, mi immagino di vederle, di sentirle, di vedervi sorridere quando le passate. Oggi che è giorno di festa, ho un po' di sorprese per voi. Questa farà contenti tutti i maniacs, i virtuosi, gli appassionati di chitarra, perché c'è una delle chitarre più grandi di sempre.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com. Noi siamo
1: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Radio Freccia, libera come noi.

Quanti sono 10.000 giorni? Qualcuno magari già lo sa. Sono poco più di 27 anni, il tempo necessario a diventare chi si è. E tu dici, che pippa gigante, ma non è mica la mia. In questo lasso di tempo, piuttosto disteso e piuttosto spalmato, si possono assumere tante esperienze e risolvere alcuni piccoli enigmi che magari ti permettono di rendere questo viaggio più leggero o più divertito. Per esempio, le lingue straniere, sai, parola per parola si traducono, ma i proverbi come fai a tradurli? Il bue che dà il cornuto all'asino, oppure da che pulpito viene la predica? Lo fai con delle altre espressioni, che magari tengono il concetto ma cambiano le immagini. The pot calling the kettle black, cioè la pentola sostanzialmente che dà del nero al bollitore. È un po' quel concetto lì, del pulpito da cui viene la predica o del bue che dà del cornuto all'asino. In aggiunta al fatto che the pot poi vuol dire anche l'erba. E quindi nella canzone si parla anche di questo. E magari qualcuno parla di questo rapporto da più di 27 anni. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Wally vi porta alle 20, la migliore delle serate. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di martedì, anche il secondo giorno di giugno. Buon 2 di giugno, buona festa della Repubblica a tutti voi che siete in zona Freccia anche oggi, a chi se la sta godendo, a chi invece è al lavoro, insomma a tutti voi. Peraltro già, vabbè, io sono Wally, fino alle 20 stiamo insieme, Molo 17, ma volevo aprire così, cioè facendo i complimenti ai miei dirimpettai che... Nonostante la pioggia che viene giù in maniera battente in quella della Brianza, oggi hanno grigliato senza tregua. Dei professionisti veri. E spero che sia così anche per voi, cioè grigliare, poi io la traduco in godervela in qualche modo. Anche se siete al lavoro, magari con quel bicchiere di vino che può alleviare un po' il peso, no? Del travaglio. Va bene, se vi va il 366-663-4466 a vostra disposizione per condivisioni varie ed eventuali. Loro sono gli Aerosmith.

È innegabile che quando si pensa a Walk This Way il pensiero vada spesso e volentieri alla versione di metà anni 80, quella in cui gli Aerosmith collaborano con i Run DMC in una atmosfera che tende molto verso l'hip hop, verso il rap. La realtà però è che questo è un pezzo che ha fatto uno dei pezzi che ha fatto la fortuna di Ties in the Attic, uno dei dischi più importanti della storia del gruppo di Boston. Si chiama Walk This Way e questa è la versione originale, quella che anima il primo blocco del Molo 17 in questo secondo giorno di giugno che passiamo insieme, quantomeno fino alle 20, ricordandovi che noi siamo sempre qui 7 giorni su 7, 24 ore su 24, anche al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky, tutto in HD. E ci sono anche i Memorsets.

0: Radio Freccia.
1: Sgagga Ruppi. Le 18 e 12 minuti di martedì 2 giugno, Wally vostro, Molo 17 fino alle 20 e soprattutto, per un pezzettino, Mr. Jack White con G.O.D. and the Broken Ribs, titolo che oramai da qualche tempo scorre anche nella nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità, le 20 nuove uscite discografiche che di volta in volta vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate. Permettetemi di fare una cosa che non ho fatto prima, cioè di salutare e ringraziare il buon Nobody che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata. Come detto, fino alle 20, il sottoscritto, Wally vostro, Molo 17, il posto giusto in cui essere se volete un po' di morbistenza, se volete un po' di relax, ma anche un po' di movimento. Senti qua, per esempio.

Questa è la title track di quello che può essere considerato il canto del cigno degli Hall, visto considerato che poi nel 2002 avvenne la loro separazione e Celebrity Skin è l'ultimo disco che è stato pubblicato prima di questo avvenimento. Peraltro è anche il loro disco di maggiore successo, trascinato da canzoni del calibro di Malibu, anche Celebrity Skin, come quella che poi è quella che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia nel Malo 17. Sono un po' così fuori attenzione, fuori fuoco, perché volevo avvisarvi che oggi a partire dalle 19 ci sarà un nuovo appuntamento con il Crazy Train, al che qualcuno potrà dire: ma che è sto Crazy Train? Io, siccome mi intendo di marketing, non è vero? Non ve lo dico, così almeno restate lì. Ci sono Hubast anche su Freccia, If I Were You.

0: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
1: Puliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti,
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
4: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Fretta.
7: Dai, dai, dai, su, su. 18 e 24 minuti, buon martedì, buon secondo giorno di giugno, insieme a Wally Vostro nel Molo 17 su Radio Freccia fino alle 20, rigorosamente in diretta, rigorosamente anche con tanta curiosità che deriva da alcuni messaggi che arrivano al 366-663-4466. Per esempio quello di Gaia che dice: oh, ma tu non sai cosa succederà lunedì prossimo, te lo dico lunedì. Ah, scusami, questo non è una comportazione, come direbbe Checco Zalone, giusta. Cioè, adesso credo che tutti vorranno sapere cosa succederà lunedì prossimo. Nel frattempo però vi anticipo che tra pochissimo parleremo di una nazione autoproclamata nel deserto della California, che ha delle leggi particolari, divisive, ma che secondo me troveranno d'accordo tante persone. Ne parliamo tra poco. Prima i Blur, questa si chiama Country House.

Per una strana associazione di pensieri, quando ascolto Country House dei Blur, io penso a Voglio andare a vivere in campagna di Toto Cutugno. E da oggi, quando vi racconterò questa cosa, in realtà quella canzone potrebbe diventare Voglio andare a vivere in Slojomastan, Slojomastan, che è una cittadina, repubblica, diciamo, autoproclamata nel bel mezzo del deserto della California da un DJ radiofonico americano che si chiama Randy Williams, il che già che c'era si è chiaramente autoproclamato sultano, perché già che c'era ha detto vabbè, divento io. Nonostante stampi la propria valuta e metta passaporti e abbia persino un proprio inno nazionale, non gode di nessun riconoscimento a livello internazionale, però all'interno dei suoi confini ci sono delle leggi davvero particolari. Per esempio, è illegale inviare email aziendali con la funzione rispondi a tutti, è bandita assolutamente la musica mumble rap, definita dal sultano un insulto al vero rap degli anni 90, e soprattutto non si possono, cioè è vietato per legge, indossare le Crocs. Avete presente quelle scarpe con i bucarelli? È particolare come cosa.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Freccia.
9: Zan zan. 18 e 38 minuti, buon martedì, buon 2 di giugno insieme a Buolli Vostro nel Molo 17 fino alle 20. Dunque, nel bel mezzo del deserto della California esiste questa nazione autoproclamata che non ha nessun riconoscimento a livello internazionale, progetto di un DJ radiofonico che ha imposto però delle leggi molto particolari, tra cui divieto assoluto di ascolto di musica mumble rap perché non è all'altezza del rap degli anni 90, non si possono mandare email di lavoro e soprattutto non si possono indossare le Crocs. Chiaramente ci sono delle osservazioni a riguardo, no? Prego.
10: Ciao Wally. Ciao. Toglimi una curiosità, ma il sultano della città-stato si è pronunciato sulla corretta carbonara, su come si fa?
9: Non credo, sai.

0: Ciao da Carlo, ma se abolisci le Crocs ma permetti sandali con i calzini, non si è fatto niente però.
1: Questo è un ottimo punto in riferimento a quanto raccontavamo poco fa, cioè questa repubblica autoproclamata che non ha nessun valore a livello internazionale e che si trova però in mezzo al deserto della California su iniziativa di un DJ radiofonico, uno speaker radiofonico americano di nome Randy Williams, il quale nel creare questo progetto, questa nazione, peraltro conta anche 25.000 cittadini già iscritti, ha dato origine a un posto in cui ci sono delle regole abbastanza particolari, tra cui, oltre all'abolizione delle Crocs, anche il fatto che i limiti di velocità tendenzialmente non si possono superare a meno che non si stiano trasportando dei taco caldi, perché comunque, voglio dire, i tacos hanno il loro perché. È anche vero che sei in mezzo al deserto, quindi quante macchine puoi incontrare in mezzo al deserto? Va bene. Comunque, pensierino, io ce lo farei. Nel deserto della California, proprio male, male, non stai, secondo me. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Florence Road con Hanging Out to Dry. Subito invece su Radio Freccia è il turno dei Cleopatra, che questa si chiama The Drake.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima parte di Molo 17, sono le 18:50 minuti. Wally vostro al microfono fino alle 20 come di consueto. Fra pochissimo però partirà il Crazy Train, per cui rimanete lì, perché chi sa di cosa si tratta rimane lì di sicuro, chi non lo sa magari per curiosità dice vabbè, fammi sentire questo matto cosa farà per i prossimi 60 minuti. Ne approfitto anche per mandare un abbraccio a Giovanni, che ha mandato un messaggio veramente bellissimo di condivisione, soprattutto valido in questi giorni di festa, no? In cui magari c'è qualcuno che vive delle giornate un po' in bianco e nero, un po' in solitudine, un po' al lavoro e magari non riesce a stare a casa con le persone amate. Ecco, sappiate che insomma noi siamo qui per questo, per creare questo tipo di comunità, per creare anche questo tipo di condivisione. D'altronde è un mondo che va su frequenze diverse, noi cerchiamo di metterle quantomeno vicine, queste frequenze. E ricordatevi, se vi va, anche di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con i nostri contenuti e con le nostre dirette. Un paio di pezzi e poi saremo a bordo del Crazy Train. Prima Prince, questa è Sign of the Times.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto. È quel momento del mese. Quello in cui prendiamo, ci rechiamo sul Crazy Train e ce ne andiamo in giro per una sola annata discografica che ogni volta di appuntamento in appuntamento cambiamo. E l'anno di riferimento di oggi è molto importante anche per chi è appassionato di calcio, perché è stato il penultimo anno in cui la nostra nazionale di calcio italiana ha vinto un mondiale. Sembrano ormai passate delle ere geologiche, visto che è da 3 mondiali che non partecipiamo a questa competizione. Vabbè, tutto questo po' di roba per dirvi che oggi il Crazy Train viaggerà sulle vie sonore del 1982, per cui benvenute e benvenuti. Si parte!

Il 1982 è l'anno di The Number of the Beast degli Iron Maiden, disco con il quale l'asticella qualitativa dell'intero movimento New Wave of British Heavy Metal viene portata parecchio in alto. Un lavoro che vede l'esordio in formazione del cantante Bruce Dickinson e che si articola in 8 tracce che poi fondamentalmente sono 8 capolavori. Tra queste ce n'è una che racconta le ultime ore vissute da un condannato a morte prima della sua esecuzione. Inizialmente l'uomo sembra spaventato di fronte alla morte, ma poi si convince di non averne paura, perché in fondo la vita è solo un'illusione e potrebbe addirittura esserci qualcosa che aspetta nel dopo. E prima di essere giustiziato pronuncia la formula «Sia santificato il tuo nome», in inglese «Hallowed be thy name», che poi è il titolo del pezzo che dà il via al viaggio del Crazy Train qui su Radio Freccia. Gli affezionati lo sanno, per chi magari si trova all'interno di questo treno per la prima volta, lo ripeto, noi cerchiamo di dare spazio un po' a tutto, anche a quei gruppi che magari e canzoni che trovano poco spazio immeritatamente. Mettiamola così. E sui binari del 1982 ritroviamo 4 ragazzi neri di formazione musicale jazz fusion che si appropriano dell'hardcore punk, stile considerato assolutamente bianco, e lo incrociano con accenti reggae sostenuti da una decisa spiritualità rastafariana. Si chiamano Bad Brains e questa è Attitude.

Beh, Attitude è un vero e proprio manifesto dell'hardcore punk americano e poggia su due concetti fondamentali. Uno, il disinteresse per il giudizio altrui. Due, l'adozione dell'atteggiamento mentale positivo che diviene poi lo stile di vita e l'ispirazione spirituale dei Bad Brains. Esempio meraviglioso di cosa significhi contaminazione artistica. Peraltro il nome Bad Brains in slang americano significa pensiero positivo e propositivo. E nel viaggio del Crazy Train tra le vie sonore del 1982, l'essere positivi vuol dire comprendere soprattutto il valore della contaminazione artistica. E se vogliamo un esempio di questo tipo di idea, possiamo citare un disco uscito proprio in quell'anno lì, che è Thriller di Michael Jackson, capolavoro assoluto, nonché tutt'oggi album più venduto della storia, che in alcuni passaggi rappresenta perfettamente il concetto di crossover tra pop e rock. Questo grazie alla genialità di Quincy Jones, il produttore, che ad un certo punto chiede un favore a Eddie Van Halen, uno che insomma di chitarre se ne intende, cioè creare e registrare un assolo per uno di quei brani. Van Halen accetta e rende immortale Beat It.

Contrariamente a quanto si possa pensare, nel gergo americano l'espressione beat it non significa colpiscilo, bensì datte la gambe o togliti di torno. E infatti beat it, la canzone che abbiamo appena ascoltato su Freccia, è un inno contro la violenza di strada e il macismo tossico. Un'esortazione a risolvere qualunque tipo di conflitto in maniera pacifica, impreziosito da la voce di Michael Jackson, la chitarra di Eddie Van Halen e il basso di Steve Lukather, una delle anime dei Toto che in quel periodo non se la passano troppo bene, sono un po' sotto pressione, perché dopo il successo del loro primo disco faticano a ripetersi e la Columbia Records li mette alle strette. Il loro quarto album deve necessariamente aver successo oppure il loro contratto non verrà rinnovato. E in questa situazione Lukather e soci danno vita a Toto 4. Il disco ha un successo deflagrante, oltre a un triplo disco di platino per le vendite negli Stati Uniti, nel 1983 il gruppo riceve 6 Grammy Awards proprio per questo lavoro. In particolare viene premiato per la registrazione dell'anno, per miglior arrangiamento strumentale e miglior arrangiamento vocale per un pezzo nello specifico. Perché sì, Toto 4 è sicuramente il disco di Africa, ma è anche l'album che si apre con Rosanna.

Per diverso tempo si pensò che la Rosanna protagonista del brano fosse l'attrice Rosanna Arquette, che ebbe una relazione col tastierista dei Toto Steve Porcaro. In verità l'autore del pezzo è David Page, altro membro della band, il quale raccontò che scelse il nome Rosanna solo perché calzava perfettamente a livello ritmico. Tutto ciò non toglie neanche un minimo di fascino a un pezzo che è un saggio incredibile della capacità di una band che, dal mio punto di vista, troppo spesso viene data per scontata e che ancora una volta, molto volentieri, abbiamo ascoltato qui su Radio Freccia. Spero vi stiate godendo questo viaggio del Crazy Train nel 1982, che è l'anno in cui Wall of Voodoo, guardate qualcosa vi tiro fuori,

Geniale band Los Angelina, guidata dal poliedrico Stan Ridgway, pubblicano i Call of the West, il loro secondo disco, che è una specie di mosaico in cui si trovano le acidità post-punk, le ambientazioni dark wave elettroniche e anche una sorta di country blues che dà l'impressione di arrivare dal futuro. Di questo disco personalmente amo in particolare un pezzo che nasce dall'abitudine del frontman del gruppo di captare le stazioni radiofoniche messicane dal vicino confine durante i suoi viaggi in California. Poi, andando un po' più a fondo, si comprende che il protagonista è un personaggio così disperato da cercare compagnia e conforto ascoltando una stazione radio in una lingua che nemmeno comprende. Quel pezzo si chiama Mexican Radio.

Alcuni brani hanno la forza di diventare delle foto e l'immagine immortalata in Mexican Radio dai World of Voodoo è quella dell'alienazione. Il sogno americano vende quasi sempre falsi modelli e chi se ne accorge cerca di uscire da quella logica di pensiero, pagando però il prezzo della solitudine, non rinunciando a un'aspra critica nei confronti del consumismo che diventa una specie di anestesia a cui ci sottoponiamo. Insomma, un pezzo denso e intenso che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia. Siamo arrivati alla stazione numero 6 del viaggio che il Crazy Train sta compiendo nel 1982. Questo è il momento in cui ci fermiamo per un brevissimo rifornimento e lo facciamo celebrando una band gigantesca e sempre troppo poco citata, cioè gli XTC. La loro ascesa avviene durante l'esplosione del punk e della New Wave negli anni 70 e nel tempo sono

stati riconosciuti come determinanti per la loro influenza su Britpop e successivamente sul Power Pop. English Settlement è il loro disco capolavoro, nel quale vengono affrontati anche temi tutt'altro che comodi, come ad esempio nella traccia d'apertura in cui viene raccontata in maniera decisa e senza filtri la fuga di un bambino che scappa da casa perché stanco dei violenti litigi tra la madre e il padre. Su Freccia, Runaways.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti.

0: Approfittane subito.
1: Radio Freccia.
2: Le 19.32 di martedì 2 di giugno, insieme a Wally Vostro, ancora ben trovati a bordo del Crazy Train. Stiamo letteralmente infocando i binari del 1982 e quando si arriva alla stazione numero 7 significa che è il momento di tornare in Italia, quantomeno per qualche minuto. E sono non felice, felicissimo di poter suonare finalmente un pezzo di una cantante che la cui attitudine ha fatto, fa e farà scuola, ossia Gianna Nannini, che nel 1982 pubblica il disco che la lancia definitivamente verso una dimensione europea. Quel disco lo ascoltiamo qui su Radio Freccia e si chiama Latin Lover.

Latin Lover è un disco importantissimo per Gianna Nannini, anche perché segna l'inizio della collaborazione con il produttore Connie Plank, già collaboratore di Kraftwerk, Ultravox e Eurythmics. Peraltro, ve la butto lì, nella formazione che ha partecipato alla registrazione di questo album c'era anche una certa Annie Lennox, cantante sopraffina, che suonava le tastiere in diverse tracce proprio di questo album. Insomma, che il 1982 sia un anno ricco dal punto di vista discografico lo abbiamo capito, ed è per me doveroso citare Nebraska, album che mostra uno Springsteen in purezza. Il successo di The River, disco precedente, spinge il boss verso registrazioni e scrittura più rudimentali, tant'è vero che il disco viene praticamente realizzato nella stanza di casa sua. Nasce così uno dei suoi lavori più oscuri, in cui vengono esplorate quelle zone dell'anima in cui faticano ad arrivare luce e ossigeno. Lavoro che si apre con un brano che si sarebbe dovuto chiamare Starkweather, riferimento al killer Charles Starkweather, che con la sua fidanzata Carol Ann Fugate tra il 57 e il 58 fece una mattanza uccidendo 11 persone in una settimana tra il Nebraska e il Wyoming. Su tre accordi Bruce racconta questa storia cruenta, dando vita al capolavoro Nebraska.

La storia del killer Charles Starkweather è stata raccontata in diversi film, come per esempio Badlands di Terrence Malick, cui Springsteen si ispira per la scrittura dell'immaginario proprio di Nebraska, con tanto di citazione anche allo scrittore Flannery O'Connor nel verso finale della title track che abbiamo appena ascoltato, che è I guess there's just meanness in this world, che ricorda poi il finale del racconto appunto di O'Connor che si chiama Good Man is Hard to Find. Ora, il fatto che un buon essere umano sia difficile da trovare lo sanno bene anche i Clash, che nel 1982 pubblicano Combat Rock, album parecchio travagliato visto che le frizioni tra i membri della band sono ormai insanabili. Il disco si apre con una tagliente satira sociale e politica che denuncia l'ipocrisia del sistema. Ironicamente la canzone elenca solo 3 diritti fondamentali concessi ai cittadini, sottolineando però quanto persino questi vengano regolarmente calpestati dal sistema e dalla polizia. Il diritto di non subire violenza vincolato al proprio status sociale, il diritto di mangiare ma solo se c'è abbastanza cibo disponibile per tutti, il diritto di protestare che si scontra immediatamente con l'intervento repressivo delle forze dell'ordine. Quella canzone si chiama Know Your Rights.

0: sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Radio Freccia.
4: 19:49 minuti su Radio Freccia in questo martedì, secondo giorno di giugno. Wally Vostro vi sta guidando, anzi in verità si sta facendo guidare dal Crazy Train, che sta proprio viaggiando duro e forte sui binari del suono del 1982, anno in cui Peter Gabriel pubblica il suo quarto album da solista, omonimo ma conosciuto anche come Four o Security, un contenitore delle meraviglie in cui world music, art rock e new wave si fondono in una miscela veramente esplosiva, indimenticabile, di un livello culturale e di suono altissimo. Album il cui lato B si apre con una canzone che ha avuto un successo clamoroso, Shock the Monkey.

Diciamo che non è facilissimo arrivare al succo di questa canzone, che è meravigliosa, si chiama Shock the Monkey, perché sembra un viaggio abbastanza cervellotico, no? Di Peter Gabriel in argomenti non meglio specificati. In verità, attraverso la metafora del primate che descrive insomma gli istinti primordiali di quell'animale lì, Peter Gabriel spiega cosa significhi la gelosia, spiega quali siano le sue ansie personali e le ansie personali che poi possono essere condivise da tanti esseri umani, per quella gelosia lì che se usata poco può essere anche, diciamo, il peperoncino su un rapporto, ma quando comincia ad andare oltre diventa un problema talvolta insanabile. Insomma, una canzone straordinaria che fa parte di un album altrettanto importante e che ci porta poi alla fine di questo viaggio del Crazy Train nel 1982. Io ne approfitto per ringraziarvi perché, come sempre, siete stati dei passeggeri meravigliosi. Spero che sia stato tutto di vostro gradimento, o quantomeno la maggior parte dei pezzi che abbiamo ascoltato. Vi lascio in buone mani quelle di Step, che vi porterà con sé fino alle 22. Prima però ci sono i Cure, altro pezzo del 1982 che si chiama A Strange Day. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinemato and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 19:50 minuti, mancano 5 secondi alle 20, ma ragazzi possiamo cominciare. Step qui al microfono e a dare inizio alla prima ora di Reveglier per quest'oggi. Staremo assieme fino alle 22 nella casa di cura più grande che ci sia. Infatti siamo anche in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Quando poi arrivi, come dico sempre, dopo il crazy train di Wally, c'è ben poco da dire, ragazzi. Bisogna cominciare bene, per forza di cose bisogna cominciare bene, perché bisogna mantenere un minimo quel livello lì, un minimo. Quindi chapeau a Wally e noi cominciamo con i Nirvana.

0: settimana. Abbiamo aperto così questa prima ora di Rebeliel. Prego, prego, prego, dica Faustina.
1: Ciao,
0: Fred,
1: ben ritrovato. Buona festa della Repubblica a tutti.
0: È vero, oggi è festa, è vero.
1: Un abbraccio grande.
0: Li passano.
1: E tanti bacini a Nicole, il tesorino bellissimo. Dalla Valtellina a Faustina, ciao. Stasera non sono scorrevole. Mi stavo impappinando, ciao.
0: No,
1: ciao.
0: Beh, però quantomeno non hai accelerato poi verso la fine del messaggio, che di solito è così, sembra che siamo noi ad accelerare la velocità del messaggio. Amazon, ragazzi, tra poco ci sarà quel disco caffè, quel disco sveglia, quel disco carico decisamente. Tra poco però, tra poco.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20 e 12 minuti è arrivato il momento del disco caffè, del disco sveglia, del disco carica, ma prima salvo.
2: Anche tu a volte ti senti come la Faustina, poco scorrevole, anche tu senti l'attrito dell'atmosfera che ti blocca, svitol e parti come una scheggia.
1: Ecco, questi sono i consigli d'acquisto da parte di Salvo, marchettate così. Allora ragazzi, quello che stiamo per ascoltare è davvero una canzone potente e nasce per caso durante un sound check di un tour di questa band. Dimebag Darrell comincia a fare questo riff di prova con la chitarra che piace al resto della band e poi diventerà una canzone. La canzone in questione è Walk dei Pantera.

Walk in Pantera, ragazzi, qui su Radio Freccia e Ravegliel. Non vi sentite già meglio, cioè, dopo una scarica del genere di adrenalina? Comunque, vabbè, al di là di tutto, sentiamo un attimo se siete pronti ai vari concerti che stanno arrivando già da questo mese. Cominciano proprio le band, quelle grosse. Domani, per esempio, ci sono i Metallica a Bologna. Vado per sapere se siete pronti, se avete già messo via le cose per partire, per fare, per dire, perché poi fra 2 settimane, quindi non la settimana prossima, ma l'altra ancora, di mercoledì, ci saranno invece gli Iron Maiden a San Siro. È bello che sono tutti e due negli stadi, uno al Dall'Ara di Bologna, quello dei Metallica, e San Siro per quanto riguarda gli Iron Maiden.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: Alle 20, 26 minuti di questa prima ora di Raveliel. Dani, dimmi, di che tutto.
9: Sì, sono pronto, spero, per il Ferrara Music Festival. E niente, ho esitato un pochino perché i miei amici purtroppo non vogliono venire. E io dalla Sicilia sto partendo da solo. La butto così. Ma mi ospitereste nel vostro balconcino?
8: Ma non abbiamo balconcini a Ferrara, noi soltanto a Sanremo a quanto pare abbiamo. Vabbè, comunque l'11 luglio, poi dipende da quale data, in quale data sarai a Ferrara, caro Daniele, perché per esempio se vai per Marilyn Manson, che è l'11, ho dovuto prendere il calendario perché non me lo ricordavo, che è l'11 luglio, ci vedremo lì, quello assolutamente, staremo assieme in mezzo a tutta la gente, come giusto che sia, tra l'altro. Lenny Kravitz.

0: I belong to you, Lenny Kravitz, che un po' mancava in Rebelliel, ci voleva un po' di Lenny Kravitz, giustamente, però Daniele ha risposto e prego, prego.
1: Forse l'avevate questo balconcino 2 anni fa al concerto di Metallica per gli High Days, possibile?
0: Caro amico, mi sa che tu stai facendo confusione di radio, però, perché radio partner degli High Days di Metallica è un'altra radio. Ora non va nominata, nel senso che non si può fare, ma è un'altra radio. Noi facciamo altro. Non c'eravamo proprio. Oddio, c'eravamo in realtà, perché io c'ero, per esempio. Però non avevamo niente come stabile, diciamo, nessuno stabile, nessuna cosa. Ero in mezzo, ero con Babbo Natale io a quel concerto, ti dico solo questo.

0: radio.
1: La fine è la cosa bella di sto pezzo. La fine. Le 20 e 39 minuti, ragazzi, quasi chiusura di questa prima ora di Rebeliel. Allora, devo fare un saluto ad Aska da Milano, che dice: io aspetto con molta ansia gli Offspring al giorno del mio compleanno, martedì prossimo a Roma. Sarà un compleanno devastante. Lo penso anch'io, in effetti, con gli Offspring. Caspita, lo penso anch'io. Mi raccomando, vai lì, riposat, ecco, facciamo così, perché ci si muove abbastanza in quel concerto. Comunque, ragazzi, momento dei Santana con Europa. E questa è una canzone, anzi in realtà è un brano strumentale, se non lo dobbiamo dire la verità, che all'inizio aveva un altro nome, poi era diversa. Poi Santana, quando fu in tournée con The Earth, Wind & Fire a Manchester, decise di completarla e nacque Europa, che è una colonna sonora perfetta per qualsiasi cosa voi facciate nella vostra vita.

The Mushroom Ladies Coming to Town era il nome originale di questo pezzo, ma poi cambiò perché alla fine, quando finì di comporlo, si trovava in Europa, era a Manchester, come dicevo prima, in tournée, durante una tappa della tournée degli Earth, Wind & Fire, e da lì quindi cambiò nome. Per il resto abbiamo scoperto che Aska è donna, dice: sono donna, tranquillo, e con gli Offspring è la decima volta, sono pronta a spaccarmi. Ecco, io mi ricordo, io l'ho visti a Milano bel po' di anni fa, credo 6-7 anni fa, se non ricordo bene, e c'erano loro e Queens of the Stone Age. Insomma, fu una giornata molto interessante. Infermeria è questo, perché mi ricordo portavo il tutore al ginocchio, non mi ero ancora operato e stavo malissimo, però è stato una gran giornata, ragazzi, un grandi band, ragazzi.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 52 minuti, siamo in chiusura di questa prima ora di Rebeliel e c'è quella canzone, quella solita che dico sempre, che ragazzi fate attenzione, non dedicatela mai a qualcuno, che sia una donna, che sia un uomo, che sia qualcuno, a qualsiasi cristiano, non la dedicate, perché nonostante la melodia sia particolarmente tenera, non lo è affatto come parole, come testi. E come dicevamo anche l'altro giorno, adesso non ricordo, ieri c'era una canzone, November Rain. November Rain, una di quelle canzoni bellissime, meravigliose, da lento quasi, abbracci la persona, ti fai sto lento, ma non la dedicate mai, non andate mai a tradurre il testo, ragazzi. Sono canzoni tristissime. E questa è anche una canzone malata, concedetemi il termine, perché si parla di stalking, quindi occhio, ci sono i Police in chiusura.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 59 minuti, insomma qualche secondo alle 21 e comincia così la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Infatti vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky e ovviamente il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Sta per avere inizio la rubrica giornaliera di Rebeliel, ovvero aspetta che me lo segno, ma fra poco ragazzi, fra poco, intanto stavo leggendo messaggi, infatti sapevo benissimo il senso di November Rain, capolavoro, pure questo, nella vita ci sono momenti belli e tristi, no ma Antonella, è così, però noi siamo abituati, un po' come io faccio sempre l'esempio con Baglioni e Mille giorni di te di me, è una canzone tristissima, che parla di un amore finito, cioè è una cosa triste, però se guardi bene è una delle canzoni più suonate, ballate ai matrimoni, cioè il primo ballo degli sposi qual è? Mille giorni di te di me, che parla di due che si sono lasciati, cioè però è così, ecco, immagina, ovvio che sulle canzoni straniere è ancora più semplice questa roba perché a volte non traduci, quindi te la godi e basta, godi della melodia.

0: Rogini e Garbage, abbiamo aperto così questa seconda ora di Ravegliel. Ora comincia la sfilza, ovvero Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Jimi Hendrix, i Fratellis. Ragazzi, è tanta roba. Però prima c'è la nostra rubrica giornaliera. Aspetta che me lo segno. Vai Davide, buonasera.
1: Ciao Step, oggi dalle ore 17.30 alle 19.30 in piazza Mantegna a Mantova c'è stato il concerto della banda Città di Mantova per la festa della Repubblica. Mia cugina Linda suona il flauto traverso. Davide, buonasera.
0: Guarda, mi dispiace solo che non ho una penna perché... Aspetta che forse me lo segno, non ho una penna, guarda. Vabbè, Danny California, Red Hot Chili Peppers. Getting my

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 11 minuti, ragazzi, lo stesso Daniele che prima si è confuso con un'altra radio, dice, questa la legherò al dito, caro Daniele, dice, immagina, io sono un videomaker, a volte devo spiegare perché determinate canzoni in inglese non le metto nei video, e sono d'accordo. Io il matrimonio di una cugina ho dovuto aiutarla a scegliere le varie canzoni, perché lei voleva alcune che non andavano decisamente bene. Poi alla fine te ne esci fuori sempre con la stessa cosa. Oh, ma ti piace? Allora fai come ti va. È il giorno tuo, ma tuo matrimonio. Basta, dai, senza pensieri. Che ti frega. Per il resto, ciao. Anche la canzone di Adele, Someone Like You, è stata usata tantissimo per i matrimoni. Anche infatti, anche quella è una canzone triste. Dice addirittura che il suo ex si è sposato con un'altra. Beh, come anche un'altra canzone estremamente natalizia. Ora, togliamo un attimo il discorso dediche, eccetera, ma c'è anche una canzone natalizia che tu dici, ah, che bello, lo spirito del Natale, ma in realtà è una cosa terribile da quel punto di vista. E ci fanno anche un gioco su quella canzone.

Foxy Lady, Jimi Hendrix, e se avevate bisogno ancora di, come dire, di una carica in più, proprio lo slot bonus di carica, fra poco verrete accontentati. Anzi, io dico che questo potrebbe essere un ottimo allenamento per una persona, sto cercando il nome, come ricordo, Aska da Milano. Secondo me questo può essere un ottimo allenamento per Aska. In previsione del concerto degli Offspring, non sono gli Offspring, ma la velocità, la tipologia tra l'altro di canzone, di musica, di traccia, di disco è quella. Stiamo parlando dei Fratellis, stiamo parlando di Chelsea Dagger.

0: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
6: Estate da City?

0: da SUV. Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 21 e 24 minuti. Back in time, andiamo indietro nel tempo, nel 1981, però stavolta a voi. Vi faccio una domanda: secondo voi la canzone che stiamo per ascoltare va bene come dedica? È bella, d'altronde, In the Air Tonight, Phil Collins. Voi pensate che all'epoca la propose Genesis, la fece ascoltare a Rutherford, a Banks, però poi era un po' troppo lenta, un po' troppo semplice per i Genesis, e quindi la fa nella versione solista, Phil Collins. Però ripeto, sta a voi. Secondo voi questa canzone è da dedica? Ne abbiamo parlato tante volte di questa canzone. Vediamo un po', anche se ascoltate con attenzione, un ascolto attivo. In the Air Tonight.

In the air tonight, Phil Collins, quando siamo arrivati alla metà di questa seconda, ultima ora di Rebel Yell per quest'oggi. E no ragazzi, no, non è assolutamente una canzone da dedicare, a meno che si tratti di una persona che è stata lasciata in quel momento di rabbia, di sconforto, di tradimento, e lui ha preso tutto questo e ci ha scritto questa canzone. Quindi non è una canzone d'amore, nonostante magari la melodia non decisamente non veloce possa far pensare ad altro. No, non è da dedica, decisamente no. Arcade Fire.

0: Ridatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica.

0: dalla pestatura rustica ispirata al mortaio.
1: Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Radio Freccia.
7: Come l'annunci questa? Le 21:40 minuti. Allora, per annunciare questa canzone io direi, innanzitutto sì, torniamo indietro nel tempo, stiamo parlando degli anni 70, del 1974 per l'esattezza, quando esce forse l'album, con la L maiuscola, cioè proprio L e la A maiuscola, cioè proprio l'album, ragazzi, l'album per eccellenza. Ora, non è propriamente la traccia d'apertura, perché... cioè, lo sarebbe ufficialmente, ma prima di questa c'è un'altra che si chiama Speak to Me ed è un insieme di suoni, in realtà, contenuti poi in tutto l'album, tipo da una cassa, no? da supermercato, insomma, da negozio, un ticchettio di orologio, tutti suoni che poi si ripresentano durante i vari brani del disco. Quel disco di cui parlavo è The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, e questa è il prezzo.

erano i Pink Floyd. Comunque, visto che siamo quasi in chiusura, beh, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, sia in radiovisione che sono in ascolto. È un'app gratuita e lì potete trovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, anche qualora vi foste persi qualche rubrica, tipo il Crazy Train di Wally nelle ore precedenti, beh, la ritrovate lì. Forse già in serata, altrimenti da domani, ragazzi. Così come quella, così come tutte le rubriche di Rebegliella.

0: Radio
1: Frequenza. E come l'annuncio questo? Alle 21:52 minuti siamo in chiusura di questa seconda ora di Ravegliel e visto che appunto siamo in chiusura vi ricordo che giovedì ci sarà la rubrica dedicata alle cover, quindi se ovviamente non riuscite a esserci ricordatevi sempre l'app e quella, da lì potete poi riascoltare e riguardare il tutto dalle 20 alle 22 questo giovedì. Invece noi però ci vediamo domani dalle 20 alle 22 per Ravegliel classico senza rubriche qui su Radio Freccia. Adesso Etta James in chiusura, Nothing But Thieves e subito dopo le due ore in compagnia di Cassidy, che ve lo dico è già qui, è già carica, pronta, è qui ragazzi.
2: Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me, Cassidy.

ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. A me sembrava un mercoledì e invece è un martedì, quindi abbiamo più tempo per stare insieme, pronti per cominciare anche questa serata. Intanto stanno già arrivando i vostri messaggi, già che ci sono vi dico gli audio. Cerchiamo di rimanere entro i 30 secondi perché è appena arrivato un saluto di un minuto e mezzo.

0: Don't go away. Oasis.
1: Radio Freccia. A me piace molto come apertura. Vabbè, meglio Oasis piacciono, però anche lì va a gusti e a volte va anche simpatia, perché qualcuno è influenzato un po' da quello che è il carattere di un artista e poi non riesce ad ascoltare neanche la loro musica in questo caso. Quindi va anche a simpatia, quella sensazione a pelle. Magari non sono le persone più simpatiche del mondo, però a livello musicale secondo me valgono. Ma detto questo è il mio gusto, saluto Jack e Bianca, saluto anche Salvo, oggi tra noi.
2: Sì. Ma buonasera, anzi buonasera, che si di.
1: Ciao Salvo. Allora,
2: scusa per dire, sera che mugugnavano, non si capiva niente. Ma ero veramente cotto, ero così cotto che se avessi avuto...
1: No, mi rifiuto. Cioè, questo ha fatto una battuta che davvero Salvo mi rifiuto, piuttosto mando direttamente la balla di fieno, perché no.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.13 su Radio Freccia, arrivano i vostri messaggi, le vostre condivisioni, sì?
2: Ciao Cassidy.
1: Ciao Maurizio.
2: Allora, stasera non ti parlo di dieta,
1: Okay.
2: Stasera niente dieta. Ti parlo della fame che mi è rimasta però, va bene? Così è un po' meglio, un po' più vario. Vabbè, dai, sto scherzando. Un abbraccio a tutti gli sfrecciati. Maurizio da Vigliana. Ciao.
1: Maurizio, quando è la data precisa di questo matrimonio, ovvero il giorno in cui mangerai? Così ti penseremo quel giorno, pensando non tanto che ti sposi, ma che finalmente starai mangiando e la tua sofferenza è finita. Sono curiosa a questo punto. Saluto Ciocca con i suoi clienti.

0: Radio Freccia. Sentiamo un po' qui, sì?
1: KSD, il matrimonio è il 6-6-26 alle 6 di sera.
0: Ok.
1: Finalmente si mangia, ancora poco. E poi lunedì si parte, Corsica, viaggio di nozze, 2 settimane in moto, io, mia moglie, ognuno con la sua moto e i testimoni con la loro moto. Un gran casino.
0: Devo
1: Ciao.
0: Dire che è facile da ricordare, 666, molto... molto da matrimonio, devo dire. No, però mi hai ricordato una settimana da Dio col 777 alle ore 7. Vabbè, comunque adesso non so la citazione precisa con quanti 7. Il 77 alle ore 7 con Morgan Freeman che interpretava Dio.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Radio Freccia.
4: Le 22.27 su Radio Freccia, ultimi saluti salutando Luciano, Sandro, la nostra Faustina, saluto anche Ste che dice questo è il pub adatto per disquisire di vari argomenti, dai sogni da bambini a lieto fino, una birra che si dice, che bello, grazie, mi fa sempre piacere quando proprio c'è quel gusto di pub, di compagnia, sì?
5: Ciao Cassidy,
4: Alberto.
5: Ti saluto anch'io. E anch'io come Salvo ieri ho avuto una giornata bella, bella tosta. Oggi ho massacrato i miei 50 anni, però devo dire che ho tenuto botta. Oh, sono soddisfatto, però un dolorino alla schiena un po' ce l'ho, domani un po' di riposo.
4: Quello ci sta, comunque 50 anni mica sono troppi, quindi va bene così, tieni botta.

Joe Cocker. Radio Freccia. Io questa sera vorrei parlare di cose belle, che sembra quasi ormai un'impresa, cioè raccontiamoci qualcosa di bello, cose che magari avete fatto per qualcun altro, una cosa bella, un gesto che magari avete ricevuto voi o qualcosa che avete visto anche per strada su un video. Raccontiamoci cose belle, perché ormai siamo talmente pieni di cose brutte, di cose negative, che sembra quasi che non esista più qualcosa di bello. Sembra quasi un miracolo quando si vede un gesto carino o qualcosa che non abbia un doppio fine negativo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.38 su Radio Freccia stanno arrivando i vostri messaggi raccontando cose belle che magari avete fatto voi, che un gesto magari avete ricevuto, qualcosa che avete visto voi, una scena tenera. Sì?
2: Allora, non so se può essere incluso in qualcosa di bello, ma oggi ho fatto il saggio delle scuole medie. E vedere dei ragazzi che partecipano ad un giorno di scuola quando è un giorno di festa è stata veramente una grande gioia. Vedere che si sono divertiti, vedere che lo spettacolo è andato bene, i genitori che sono stati contenti. Ecco, secondo me questa è una cosa bella, specialmente in un mondo dove la scuola è vista veramente in malo modo. Invece no, si fanno cose belle.
1: Bello, assolutamente sì, è una cosa bella.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 663 4466, ci stiamo raccontando cose belle in mezzo a tante cose brutte che vediamo, ce ne sono di cose belle, quindi è bello ricordare e condividere. Arriva questo messaggio da Cristina che dice: in mezzo a tanta brutta gente cattiva dentro, amici che in realtà non lo sono, dà molta gioia ricevere un aiuto concreto da chi, pur essendo poco più di un semplice conoscente, in realtà si dimostra molto più di un amico.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.52 su Radio Freccia finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stanno arrivando i vostri messaggi per raccontarci qualcosa di bello, cose belle, che ormai è una rarità e sembriamo anche stupiti quando succede una cosa anche piccola, ma qualcosa che magari ci colpisce, un gesto magari fatto da qualcuno, un gesto che magari in modo carino avete fatto voi, un gesto che avete visto, magari avete appunto vissuto una scena esterna ma che in qualche modo vi ha colpito. Visto che ormai vediamo solo tante cose negative, dobbiamo ricordarci che c'è del bello e c'è anche del buono. Sì?
2: Allora, buonasera. Tempo fa, non molto tempo fa, però un po' di tempo fa, facevo il mio lavoro, faccio la farmacista, e quindi stavo parlando con un signore molto anziano che aveva dei dubbi sulle medicine, quindi ci siamo messi lì a dire: ma questo sarà questo, quello, allora signor Giuseppe mi dica qual è, adesso glielo faccio vedere bene, mi dica se è questo, se è quell'altro, per cercare di confortarlo nei suoi dubbi, nei suoi timori. A un certo punto mi fa: guarda, facciamo una cosa, dottore, chiamiamo la moglie, perché quella Livia lo sa quali sono, te lo spiega lei, perché io mi sto a trovare impacciato. Ho fatto: boh, signor Giuseppe, chiamiamo Livia. Quindi fa la telefonata, mi dice: beh, ci vuoi parlare te, dottore, perché io mo... Sì, passami il suo telefono. Mi dà il telefono, amore, l'aveva segnata, 90 anni lui e 87 lei. Ancora mi viene da piangere. Ciao a tutti.
1: Romanticismo anche a quell'età, sicuramente tanto affetto, sì, sono quelle cose magari che colpiscono perché sono dei gesti molto teneri che magari si danno per scontati, però poi visto da un esterno viene colpito appunto da una cosa che può essere semplicissima, come dare ancora un vezzeggiativo, un nome carino alla propria compagna, moglie o marito, compagno, anche dopo tanti anni. Anche se qualche comico ha detto: ma semplicemente perché non mi ricordo il nome, allora lo chiamo amore.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi in realtà stanno arrivando una marea di audio che ricordo di rimanere possibilmente entro i 30 secondi, altrimenti non ho una base così lunga, se non alla fine di quest'ora ci stiamo raccontando delle cose belle che accadono intorno a noi perché ci sono, magari si fa più fatica a notarle, magari invece si colgono al volo perché non siamo abituati a vedere, quindi quando succede qualcosa di bello lo notiamo in modo particolare perché ci stupisce. Cose belle magari che avete fatto anche voi con dei gesti o un gesto bello ricevuto o qualcosa che avete vissuto da fuori ma che in qualche modo vi ha colpito

0: Radio Freccia. Prima una sfrecciata ha raccontato una scena romantica di un signore di una certa età che ancora chiama amore la propria moglie. Io ho detto qualche comico direbbe, mi ricordo chi di preciso, forse Pucci direbbe, forse perché non si ricorda il nome della moglie. E il Bove risponde così:
1: buonasera a te, buonasera a tutti gli sfrecciati. Oh. Il problema è quando ti chiamano per nome, finché ti danno un vezzeggiativo e ti chiamano col vezzeggiativo va tutto bene. Quando ti chiamano per nome, che devi fare come l'aretino Pietro, una mano davanti e una di dietro, perché sta per succedere qualcosa di brutto. Garantito, garantito. Ciao a tutti, il Bove.
0: Quindi è meglio se uno poi alla fine se lo scorda il nome.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:11 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni per quanto riguarda le cose belle che succedono, perché sì, succedono, ormai siamo talmente bombardati solo da cose negative, da insulti, da tutto quello che può essere veramente terribile, che è giusto che molte cose si sappiano e che se ne parli, assolutamente sì. Il problema è che molto spesso ci ritroviamo poi talmente sommersi di energie negative che non riusciamo più a godere di quelle piccole cose positive che accadono, gesti belli che magari riceviamo o che vediamo in una scena che ci può far sorridere, che ci colpisce al cuore.

Horizon su Radio Freccia. Arriva un messaggio da Ste che dice: io le cose più belle le ho date alla mia prima nipotina. Suo papà c'era poco e le ho insegnato a camminare, mi gattonava sempre tra i piedi, ad andare in bici senza rotelle e a pattinare. Spero che non stia combinando troppi guai. Speriamo proprio di no, puoi sempre chiederlo. Chissà, magari si riallaccia un rapporto nel caso non lo aveste, o, e che potrebbe essere uno di quei gesti appunto belli che stiamo dicendo. Oppure se avete un rapporto potresti comunque chiederle come stai, visto che insomma a una certa età si sa che poi magari così i giovani sono un po' concentrati su se stessi e quindi

0: got to hold on. You gotta hold on. You gotta.
1: Libera come noi.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Le 23:23 su Radio Freccia. Raccontiamoci cose belle che succedono e come se succedono. Sentiamo qua.
5: Cose belle me ne capitano spesso, mi ritengo un uomo molto fortunato, ma è stato meraviglioso per la festa del papà ricevere un mazzo di fiori dai figli della mia compagna. E con un biglietto che lascia perdere apertura di rubinetti a nastro. Ciao bello. A tutti.
4: Questa è una cosa molto molto bella, effettivamente commovente. Grazie per aver condiviso questa esperienza, Christian. 366 6344 66 per i vostri messaggi.

0: Boys Don't Cry, The Cure.
1: Radio Freccia. E invece è arrivato un messaggio di uno sfrecciato che si è commosso a sentire il messaggio di Christian dicendo: lo dico da padre, mi hai emozionato, che bello. È bello sapere che condividere cose positive può fare emozionare qualcuno, quindi oltre a far sapere una cosa bella che è successa come a Christian, ma poter passare un po' questa felicità, questa emozione magari a una persona che in questo momento è lì bella tranquilla ma non sta vivendo un'emozione particolare, e di punto in bianco arriva un'emozione.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.33 su Radio Freccia, tanti messaggi per quanto riguarda cose belle. Bello, fa piacere saperlo perché vuol dire che ne accadono di cose positive, sì.
2: Allora, premesso che i catalani non sono proprio tutto questo simpatico, comunque qualche tempo fa vado a fare benzina, qua c'è l'uso del prepago, ovvero vai dentro, gli dici voglio fare 20 euro, lei ti apre la pompa per 20 euro, via. Praticamente arrivo dentro per fare questa operazione e la tizia mi guarda e dice vai, ti ho già aperto la pompa, vai tranquillo. Io, grazie. E tutta sorridente, gentile, difatti ci sono rimasto male, non ho più abituato a queste cose.
1: Ormai ci si rimane male trovando della gentilezza.

0: Bryan Adams.
1: Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Visto che Christian prima ha condiviso una cosa molto carina, il gesto che hanno fatto i figli della sua compagna nei suoi confronti, ovvero regalargli un mazzo di fiori con un biglietto, ha condiviso il biglietto e c'è scritto: buona festa del papà, nonostante tu non sia il nostro papà, il ruolo che hai nella nostra vita e le emozioni che ci doni fanno in modo che tu sia come tale. Grazie Alessia e Diego. Che bello questo biglietto, ci credo che sono scese le lacrime.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.47 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna, anche per questa sera ancora qualche minuto per stare insieme, per condividere cose belle che realmente succedono, perché ogni tanto fa bene ricordarlo, visto che, come abbiamo già detto, non viviamo un periodo storico molto tranquillo, concentrato su cose belle, l'essenziale, quello che è il sentimento, un'emozione. Siamo concentrati su tante altre cose, alcune, come dicevo prima, sacrosanto ricordarle, perché è giusto, purtroppo dei fatti bisogna esserne a conoscenza, e invece ci sono cose più frivole che magari eviteremmo, ma siamo bombardati comunque di varie cose. Ma ci sono ancora quelle piccole cose che possono essere un sorriso, un gesto, un qualcosa che fa bene. Sì?
2: Accolgo l'invito delle cose belle. Io sono appena tornato dal Mugello e nel mio pensiero ho portato due magliette a una coppia di amici che non sono potuti venire per problemi grossi a lei. E io ho portato una maglietta a tutti e due, l'hanno apprezzata tantissimo, è stato bello perché è come essere stati là insieme, quindi viva la condivisione, viva le cose belle. Notte, Diego, ciao.
1: Assolutamente un pensiero molto carino, Diego.
3: Sì? Ciao Cassidy, ti racconto io un paio di cose belle, dai. Una è che fra un 20 minuti ti dovrò lasciare perché devo andare a vedere un'intervista che hanno fatto a mia nonna che ha 106 anni,
1: wow,
3: sul 46, quindi tutto quello che è successo in quell'anno. E l'altra cosa invece è che sto leggendo dei personaggi per una bellissima esperienza che farò a novembre di gioco di ruolo dal vivo, dove praticamente ci catapulteranno in un universo tipo Harry Potter, quindi sono molto molto contento. Andrea da Modena.
1: E chiudiamo così. A domani. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

ribcage.

never stole.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.